0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Country.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna sorge alle 7.31 e tramonta alle 23.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino V, San Crispino da Viterbo, Sant'Urbano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Venera 1 era il primo manufatto ad oltrepassare Venere, ma avendo perso contatto con la Terra un mese prima, la sonda non mandò indietro alcun dato. La Venera 1 fu la prima sonda spaziale dell'omonimo programma sovietico di studio del pianeta Venere.
0: Benessere naturale.
1: Scegliere il giusto olio idratante. Il corpo attraverso la pelle assorbe i farmaci, ma anche i cosmetici. Se fosse possibile, dunque, non si dovrebbe usare niente che non si possa anche mangiare. Per questo, per idratare la pelle del corpo, sono da preferire i semplici ma efficaci oli naturali di mandorle, avocado, sesamo o noce, da stendere sulla pelle bagnata dopo la doccia.
0: Consigli pratici.
1: Fragole ben pulite. È una bella soddisfazione riuscire a coltivare le fragole in giardino o addirittura in vaso, ma il problema è che si sporcano con il fango della terra durante le annaffiature. Per evitare questo inconveniente basta coprire il terreno alla base delle piante con una manciata di paglia oppure con della corteccia di conifera. Questo accorgimento si rivelerà utilissimo anche per tenere lontane le lumache e impedire la crescita di quelle fastidiose erbacce che nascono vicino alle fragole.
0: Hanno detto?
1: La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di credere. Credere è cosa molto comune. Baltasar Gracián. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 19 maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Crispino e ai Celestino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 maggio Ho Chi Minh, il regista Frank Capra, Grace Jones, Michele Placido e Laura Freddi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Toro, sappi che se il tuo compleanno cade oggi sei molto fortunato, soprattutto con le cose materiali. Hai buon gusto nel vestire e nello scegliere oggetti decorativi. Ami il prossimo anche se qualche volta sei un po' nervoso e intollerante. Ti conviene dedicarti come hobby a qualche attività artistica, come musica o pittura, visto che senza sforzo potrai diventare un virtuoso. Nel tuo destino esiste la tendenza a fare del bene al prossimo o a salvare la felicità o addirittura la vita di qualcuno. La tua vita sarà carica di momenti belli. E ora chiediamo alle stelle come sarà questo martedì 19 per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'ariete. Meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste, usiamole bene. Toro, si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte offre il coraggio di attraversare la corrente. La Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. Gemelli, cerchiamo sicurezza nella famiglia. È lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L'ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza, giorno per giorno. Cancro, un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l'equilibrio tra emozioni e pensieri. La moderazione e l'integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca. Leone, inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa il suo ingresso in Toro. Teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l'impulsività. Vergine, Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l'amore e la creatività. L'ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Bilancia, Marte oggi esce dall'opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arriveranno, certo, ma saranno un po' tardivi. Allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento. Scorpione, nulla arriva per caso. Ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano. Sagittario, siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i tempi e creare esitazioni, ma Saturno aiuta a non perdere la bussola. Capricorno, sentiamo il bisogno di guardarci dentro a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso noi stessi. Acquario, abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna sorge alle 7.31 e tramonta alle 23.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino V, San Crispino da Viterbo, Sant'Urbano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Venera 1 era il primo manufatto ad oltrepassare Venere, ma avendo perso contatto con la Terra un mese prima, la sonda non mandò indietro alcun dato. La Venera 1 fu la prima sonda spaziale dell'omonimo programma sovietico di studio del pianeta Venere.
0: Benessere naturale.
1: Scegliere il giusto olio idratante. Il corpo attraverso la pelle assorbe i farmaci, ma anche i cosmetici. Se fosse possibile, dunque, non si dovrebbe usare niente che non si possa anche mangiare. Per questo, per idratare la pelle del corpo, sono da preferire i semplici ma efficaci oli naturali di mandorle, avocado, sesamo o noce, da stendere sulla pelle bagnata dopo la doccia.
0: Consigli pratici.
1: Fragole ben pulite. È una bella soddisfazione riuscire a coltivare le fragole in giardino o addirittura in vaso, ma il problema è che si sporcano con il fango della terra durante le annaffiature. Per evitare questo inconveniente basta coprire il terreno alla base delle piante con una manciata di paglia oppure con della corteccia di conifera. Questo accorgimento si rivelerà utilissimo anche per tenere lontane le lumache e impedire la crescita di quelle fastidiose erbacce che nascono vicino alle fragole.
0: Hanno detto?
1: La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di credere. Credere è cosa molto comune. Baltasar Graziano. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 19 maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Crispino e ai Celestino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 maggio Ho Chi Minh, il regista Frank Capra, Grace Jones, Michele Placido e Laura Freddi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Toro, sappi che se il tuo compleanno cade oggi sei molto fortunato, soprattutto con le cose materiali. Hai buon gusto nel vestire e nello scegliere oggetti decorativi. Ami il prossimo anche se qualche volta sei un po' nervoso e intollerante. Ti conviene dedicarti come hobby a qualche attività artistica, come musica o pittura, visto che senza sforzo potrai diventare un virtuoso. Nel tuo destino esiste la tendenza a fare del bene al prossimo o a salvare la felicità o addirittura la vita di qualcuno. La tua vita sarà carica di momenti belli. E ora chiediamo alle stelle come sarà questo martedì 19 per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste, usiamole bene. Toro, si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte offre il coraggio di attraversare la corrente. La Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. Gemelli, cerchiamo sicurezza nella famiglia. È lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L'ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza, giorno per giorno. Cancro, un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l'equilibrio tra emozioni e pensieri. La moderazione e l'integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca. Leone, inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa il suo ingresso in Toro. Teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l'impulsività. Vergine, Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l'amore e la creatività. L'ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Bilancia, Marte oggi esce dall'opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arriveranno, certo, ma saranno un po' tardivi, allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento. Scorpione, nulla arriva per caso. Ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano. Sagittario, siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i tempi e creare esitazioni, ma Saturno aiuta a non perdere la bussola. Capricorno, sentiamo il bisogno di guardarci dentro a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso noi stessi. Acquario, abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli sono i limiti autoimposti e le convinzioni negative che ci bloccano. Pesci, evitiamo di farci influenzare da pettegolezzi o dicerie sul lavoro. Se abbiamo dubbi, affrontiamo il problema con conversazioni oneste e aperte. Invece di pensare troppo a un problema, liberiamo la nostra mente e l'intuizione ci offrirà la soluzione. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna, dice così: più piccola è la mente, più grande è la presunzione. Esopo.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri ascoltatori.
1: A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: è il clou.
0: Però
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo. E ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi. Sì. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi. Ma asparagi,
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo. Si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: Ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci
1: è
0: offre
1: incredibile.
0: Ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti,
0: sì,
1: quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti, è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero

0: fresco tra i funghi, gli asparagi,
1: poi sì, e andare a cercarli è bellissimo perché allora
0: quella è la riconnessione,
1: è più facile dei funghi.
0: Attenzione però, attenzione, perché c'è una pianta,
1: ecco.
0: Sì,
1: ma no,
0: sì, c'è il tamaro che è una pianta diciamo tossica.
1: Ma è simile?
0: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze perché...
1: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago perché me lo ero preparata.
0: Brava!
1: Grazie!
0: Brava!
1: Vedi, selvatica, ma...
0: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
1: Vedi?
0: Allora, ecco.
1: Questa è la famosa asparagiaia.
0: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
1: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
0: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
1: Sì,
0: ecco,
1: anche nelle zone un po' di pineta.
0: Sì,
1: di
0: nella macchia. Il tamaro, a differenza dell'asparago selvatico, è che non ha le spine.
1: Okay.
0: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
1: Ok.
0: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
1: Ok, ho capito.
0: Ok,
1: ho capito.
0: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
1: Ho capito.
0: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
1: Che imparerete la differenza tutta in un botto.
0: Sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite, però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
1: Sì,
0: mettiamolo come la peste.
1: No, insomma. Diciamo la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola,
0: ecco,
1: e non
0: in ospedale.
1: Esatto.
0: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
1: Certo.
0: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, sì, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
1: E eccoli qua invece,
0: eccoli
1: quelli
0: là,
1: che tanto ci piacciono,
0: eccoli là, sì, quelli sono proprio quelli selvatici,
1: sì, selvatici,
0: perché hanno il fusto più fine, più
1: sottile. Sono più scuri,
0: sì.
1: Hanno la parte delle punte che è più morbida,
0: sì.
1: Invece poi una
0: però
1: parte
0: si rompono
1: molto
0: facilmente,
1: coriacea, molto legnosa,
0: sì.
1: Buonissimi.
0: Sì, a me piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
1: tanto.
0: Ti
1: devi riconnettere.
0: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì.
1: Vedi.
0: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino... quella parte molliccia non piace.
1: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi, basta.
0: Brava.
1: Sì.
0: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
1: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
0: Sì.
1: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
0: Sì, vero.
1: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
0: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
1: di prodotto. Esatto, poi dopo anche lì, cioè poi dopo si fa presto ad aumentare.
0: Brava, sì. Ricordiamoci che siamo in Toscana.
1: Esatto.
0: Noi si frigge anche le scarpe.
1: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
0: Brava, sì, ma ci riusciremo, eh.
1: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
0: Sì. Sì.
1: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
0: Brava.
1: E poi secondo?
0: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
1: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
0: Sì.
1: Lo definiremo così.
0: E
1: oggi.
0: Poi la passeggiata nel bosco.
1: È impagabile.
0: Sì,
1: è impagabile.
0: Sì.
1: È vero. Poi è bello perché

0: Anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini,
1: Brava,
0: perché comunque
1: familiare.
0: sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono,
1: Che spettacolo.
0: quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, è vero,
0: Ecco.
1: sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte li
0: Sì.
1: trovi.
0: Sì,
1: Sì.
0: infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa. Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma, qui non solo selvaggio è l'uomo,
1: Brava.
0: quindi parliamo anche della parte gentile, della
1: Sì.
0: parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo,
1: Colorata.
0: colorata, sì.
1: Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Ora che bello,
1: Eh
0: eh?
1: sì,
0: Che sbuca
1: bello.
0: proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
0: Sì, poi mi ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio
1: Bello.
0: nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina, appena svegli, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi.
1: Che
0: Enorme, enorme,
1: spettacolo.
0: era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano. Bellissimo, sono
1: Eh
0: proprio
1: sì.
0: così i campi. Eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: Sì?
1: quelli più diffusi, diciamo,
0: Sì,
1: perché
0: che si trovano anche al
1: sì,
0: supermercato.
1: con bei prezzoni ora, eh.
0: Con dei prezzoni,
1: Sì.
0: sì, per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai
1: Sì, che è
0: fruttivendoli.
1: meglio, sì, no, quelli sono meglio andarli a cercare, ragazzi.
0: Sì.
1: Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza
0: Sì,
1: luce,
0: senza
1: non
0: luce.
1: trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde. E sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente
0: Molto acquosi.
1: sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche
0: Sì.
1: dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di
0: Eh sì,
1: delicato.
0: vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro,
0: Ah,
1: il
0: ecco.
1: bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una
0: Un po'
1: consistenza,
0: aromatico,
1: sì, ha questa tendenza, è una consistenza dolce. Questo ha questo colore, questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo, molto strana, insomma,
0: Sì,
1: rispetto agli
0: vero,
1: altri
0: anche molto
1: asparagi.
0: meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro
0: Il
1: tradizionale
0: nostro.
1: asparago che viene chiamato asparago d'argento,
0: Pario?
1: no, d'argentual, una cosa del
0: Ah,
1: genere, ha un
0: proprio
1: nome
0: un
1: francese, sì.
0: francesismo.
1: Però a noi si chiama asparago nostrale. Cioè, ci si toglie
0: Esatto.
1: tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e
0: Sì,
1: semplice.
0: sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: Sì,
1: rispetto
0: molto
1: al
0: tenero, sì.
1: bianco
0: E
1: è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e
0: il
1: l'asparago
0: selvatico, sì.
1: selvatico. E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde
0: Eh sì,
1: intenso.
0: proprio lo rilascia anche
1: Sì.
0: nell'acqua quando lo cuoci, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero.
1: Cioè,
0: Cioè, noi ci siamo salutate con i carciofi, voglio dire.
1: ti ricordi? Ecco.
0: Mi ricordo, mi ricordo.
1: Qui
0: Cioè,
1: non si pela.
0: queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio,
1: Vai.
0: per quando si vanno a comprare, per come
1: Sì.
0: sceglierli, no?
1: Brava.
0: Quindi gambo, bello sodo,
1: Sì,
0: be
1: duro.
0: bello duro, e le cime compatte che non
1: Sì.
0: sono aperte, perché
1: Ecco,
0: questi sono proprio degli
1: freschi.
0: indici di freschezza, sì.
1: Quando si vedono subito gli asparagi. Quando hanno qualche giorno che sono lì istanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero.
0: Sì. È
1: Attenzione perché non sono più freschi.
0: vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: Certo,
1: sia
0: vero.
1: che c'è cioè, roba da mangiare, lo capiamo e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi, sì. Anche perché sono il 90% d'acqua, infatti. Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi ci sono due varianti, uh-huh. Che sono i Mary Watson, Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due
0: curiosità. E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per
0: in
1: dire
0: in Toscana
1: te.
0: Non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché sì. Il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
1: Li esalta
0: un ovo.
1: Perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il
0: sì.
1: Limone fa raddoppiare il...
0: effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. È vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con due uova.
0: Poi dopo si inizia e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì.
0: Quelli coltivati, e si fanno bollire interi. Cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì. Al morso e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno pochi minuti e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì.
0: Sì. Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: piatto,
0: vegetale,
1: sì.
0: Ma...
1: fa il suo, eh?
0: Sì.
1: Fa il suo.
0: Sì, sì, sì. Buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza
1: di uova
0: di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
0: sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
0: sì.
1: Metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove
0: eccola,
1: la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No.
1: Che poi lì ci sono due versioni, o fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi.
0: Il sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. non ho mai provato. Poi quando sono ammorbidite le unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
0: Mandateci la foto,
1: sì, sì,
0: fetta,
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
0: Sì. Sì.
1: Guardate che ce ne sono tanti di ricettine per il picnic.
0: Versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso, e lo mantichi e lo fai
0: buono, andare.
1: Buono. Sì.
0: Eh beh, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì,
1: che ti rende
0: vero,
1: più
0: con robiola che sì, ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
1: delicato.
0: Che fame. E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
1: Soprattutto quello viola.
0: Perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
1: troppo, non te lo mangiano.
0: Mm-mm.
1: No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse, niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì, quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro, sì, ma chi non lo sopporta,
0: i
1: non gli presentare.
0: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
0: capito? Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi è
0: solforo tipico.
1: Ma perché, pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfuro, bravissima,
0: sì.
1: Eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello.
0: Sì,
1: e noi lo ributtiamo fuori, questo con questi composti solforati, nell'urina. E quindi
0: sì,
1: puzzano, che
0: proprio,
1: è una meraviglia.
0: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì.
0: Però sì, che piatto,
1: guarda,
0: che prodotto,
1: che, sì,
0: che prodotto, poi bello che ci oggi siamo,
1: attenzione,
0: stati,
1: però
0: sì, oddio, che è
1: attenzione
0: successo?
1: Ultima curiosità, poi basta,
0: certo
1: più.
0: vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
0: asparagi,
1: e di urea alta nel sangue,
0: reni, cioè,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
0: Certo.
1: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando,
0: attenzione,
1: no, perché
0: attenzione.
1: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago, che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
0: Certo, perché sono molto diuretici.
1: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che trattengono, diciamo che possono dare rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue.
1: Sì.
0: Ho capito. Bene, molto interessante, e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è un abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime.
0: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
1: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
0: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
1: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
0: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
1: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Montermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dai,
1: Caligonna Giano,
2: io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere,

0: solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna sorge alle 7.31 e tramonta alle 23.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino V, San Crispino da Viterbo, Sant'Urbano I.
1: Accadde oggi.
2: Il 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Venera 1 era il primo manufatto ad oltrepassare Venere, ma avendo perso contatto con la Terra un mese prima, la sonda non mandò indietro alcun dato. La Venera 1 fu la prima sonda spaziale dell'omonimo programma sovietico di studio del pianeta Venere.
1: Benessere naturale.
2: Scegliere il giusto olio idratante. Il corpo attraverso la pelle assorbe i farmaci, ma anche i cosmetici. Se fosse possibile, dunque, non si dovrebbe usare niente che non si possa anche mangiare. Per questo, per idratare la pelle del corpo, sono da preferire i semplici ma efficaci oli naturali di mandorle, avocado, sesamo o noce, da stendere sulla pelle bagnata dopo la doccia.
1: Consigli pratici.
2: Fragole ben pulite. È una bella soddisfazione riuscire a coltivare le fragole in giardino o addirittura in vaso, ma il problema è che si sporcano con il fango della terra durante le annaffiature. Per evitare questo inconveniente basta coprire il terreno alla base delle piante con una manciata di paglia oppure con della corteccia di conifera. Questo accorgimento si rivelerà utilissimo anche per tenere lontane le lumache e impedire la crescita di quelle fastidiose erbacce che nascono vicino alle fragole.
1: Hanno detto?
2: La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di credere. Credere è cosa molto comune. Baltasar Gracián. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. 19 maggio, martedì. Un saluto da Alessandro Fizzotti a tutti voi che siete già in movimento. Insomma, se ieri eravamo insomma in una sorta di modalità sopravvivenza, oggi siamo ufficialmente operativi, diciamocelo. Sapete cosa dicono? Che il martedì è il giorno più produttivo della settimana, perché il lunedì lo passiamo a pianificare e praticamente il mercoledì iniziamo un po' già a stancarci. Quindi oggi è il momento di spingere un po' sull'acceleratore, amici miei. Va bene? Siete pronti? Va bene, quindi subito con la quinta, come si dice. Quindi puntata di oggi la dedicheremo tra poco a quello che è lo spazio dedicato alla cultura del nostro territorio, ma anche del nostro bel paese, dell'Italia. Andremo a rivivere un po' la storia del nostro paese con l'almanacco, l'almanacco del giorno, curato da Ermanno Accardi e chiamato proprio giorno dopo giorno, perché proprio giorno dopo giorno lo viviamo alla radio insieme in diretta. E poi faremo un po' di wellness, lo spazio per il volere bene al nostro fisico e a volerci bene in generale, e insieme a noi ci sarà il professor Pierluigi De Pascalis, collegato dalla splendida Bologna. Pierluigi ci porterà alla scoperta del nostro corpo, ci racconterà come fare del bene a noi stessi e come stare bene insieme agli altri. Parleremo di nutrizione, insomma, tante cose utili in questo spazio che si chiama Risveglio Muscolare, targato Fizz. E poi ovviamente le notizie con la nostra redazione, che non tardano mai ad arrivare. Parleremo magari di tecnologia, magari di salute, magari di società, insomma tutto questo e tanto altro. Il Fizz in the Morning, rimanete sintonizzati alla radio e partiamo.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, eccoci, grazie alla nostra parte tecnica, alla regia. Siete nel 19 maggio del Fizzene Morning, state ascoltando e state per ascoltare il nostro almanacco curato da Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 19 maggio è San Crispino, nato a Viterbo il 13 novembre del 1668 e morto a Roma il 19 maggio appunto 1750. Crispino da Viterbo fu un religioso italiano proclamato beato da Pio VII il 7 settembre 1806 e fatto santo sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II il 20 giugno 1982. È una vita veramente interessante, quindi vi consiglio di andare a vedere, di sgooglare un po', andare a vedere tutto quello che ha fatto, perché ha fatto veramente diverse cose. Questo era, si chiamava Pietro Fioretti, era il suo primo nome, il nome prima di farsi frate, e ha fatto veramente diverse cose e quindi vale la pena di andare a curiosare nell'ambito della sua vita. E accade oggi, 19 maggio, la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Si celebra in tutto il mondo questa giornata, detta anche World IBD Day. Comprendono addirittura malattie, la malattia di Crohn, la rettocolite ulcerosa. Si calcola insomma che in Italia circa 200.000 persone siano oggi affette da queste patologie, e quindi sono malattie effettivamente difficile anche da sconfiggere, quindi è sempre importante far sentire la vicinanza comunque fra delle istituzioni sanitarie e anche politiche alle persone colpite da queste patologie e sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Il 19 maggio del 1965, Alessandro, facciamo un passo indietro, la prima donna di colore venne nominata segretaria di gabinetto negli Stati Uniti, si chiamava Patricia Robert Harris e segnò un punto cruciale nella storia. Tra il 1977 e il 1980 fu nominata prima segretaria dello sviluppo abitativo e urbano e in seguito segretario della sanità, istruzione e assistenza sotto il presidente Jimmy Carter. Il matrimonio dei principi Harry e Meghan Markle si era svolto proprio il 19 maggio del 2018 nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor nel Regno Unito. Il principe Harry è un membro della famiglia reale britannica e la sposa Meghan Markle è un'ex attrice americana, insomma come è andata a finire lo sappiamo tutti, insomma, però insomma in questa data è ricordato anche questo proverbio: se non hai ragione o scusa tieni ben la bocca chiusa, dice un anonimo. Si guarda bene dal far sapere che è stato lui a dire questo proverbio, insomma a inventarci questo proverbio. E poi Albert Einstein, che non ha certo bisogno di presentazioni, ci dice: ci sono due modi di vivere la vita, uno è pensare che niente è un miracolo, l'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Quindi sappiamo bene il rapporto che c'è fra scienza e religione, molto forte, molto più vicino di quanto si pensi. Caro Alessandro, allora intanto auguriamoci buona giornata e per oggi la auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao,
1: un abbraccio, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: agosto.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna sorge alle 7.31 e tramonta alle 23.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino V, San Crispino da Viterbo, Sant'Urbano I.
1: Accadde oggi.
2: Il 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Venera 1 era il primo manufatto ad oltrepassare Venere, ma avendo perso contatto con la Terra un mese prima, la sonda non mandò indietro alcun dato. La Venera 1 fu la prima sonda spaziale dell'omonimo programma sovietico di studio del pianeta Venere.
1: Benessere naturale.
2: Scegliere il giusto olio idratante. Il corpo attraverso la pelle assorbe i farmaci, ma anche i cosmetici. Se fosse possibile, dunque, non si dovrebbe usare niente che non si possa anche mangiare. Per questo, per idratare la pelle del corpo, sono da preferire i semplici ma efficaci oli naturali di mandorle, avocado, sesamo o noce, da stendere sulla pelle bagnata dopo la doccia.
1: Consigli pratici.
2: Fragole ben pulite. È una bella soddisfazione riuscire a coltivare le fragole in giardino o addirittura in vaso, ma il problema è che si sporcano con il fango della terra durante le annaffiature. Per evitare questo inconveniente basta coprire il terreno alla base delle piante con una manciata di paglia oppure con della corteccia di conifera. Questo accorgimento si rivelerà utilissimo anche per tenere lontane le lumache e impedire la crescita di quelle fastidiose erbacce che nascono vicino alle fragole.
1: Hanno detto?
2: La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di credere. Credere è cosa molto comune. Baltasar Graziano. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buon martedì 19 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Crispino e ai Celestino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 maggio Ho Chi Minh, il regista Frank Capra, Grace Jones, Michele Placido e Laura Freddi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Toro, sappi che se il tuo compleanno cade oggi sei molto fortunato, soprattutto con le cose materiali. Hai buon gusto nel vestire e nello scegliere oggetti decorativi. Ami il prossimo anche se qualche volta sei un po' nervoso e intollerante. Ti conviene dedicarti come hobby a qualche attività artistica, come musica o pittura, visto che senza sforzo potrai diventare un virtuoso. Nel tuo destino esiste la tendenza a fare del bene al prossimo o a salvare la felicità o addirittura la vita di qualcuno. La tua vita sarà carica di momenti belli. E ora chiediamo alle stelle come sarà questo martedì 19 per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste, usiamole bene. Toro, si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte offre il coraggio di attraversare la corrente. La Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. Gemelli, cerchiamo sicurezza nella famiglia. È lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L'ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza, giorno per giorno. Cancro, un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l'equilibrio tra emozioni e pensieri. La moderazione e l'integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca. Leone, inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa il suo ingresso in Toro. Teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l'impulsività. Vergine, Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l'amore e la creatività. L'ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Bilancia, Marte oggi esce dall'opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arriveranno, certo, ma saranno un po' tardivi. Allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento. Scorpione, nulla arriva per caso. Ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano. Sagittario, siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i tempi e creare esitazioni, ma Saturno aiuta a non perdere la bussola. Capricorno, sentiamo il bisogno di guardarci dentro a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso noi stessi. Acquario, abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli sono i limiti autoimposti e le convinzioni negative che ci bloccano. Pesci, evitiamo di farci influenzare da pettegolezzi o dicerie sul lavoro. Se abbiamo dubbi, affrontiamo il problema con conversazioni oneste e aperte. Invece di pensare troppo a un problema, liberiamo la nostra mente e l'intuizione ci offrirà la soluzione. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna, dice così: più piccola è la mente, più grande è la presunzione. Esopo.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: It's in the morning.

0: All'interno del Fizz in the Morning, la mattina come sempre, abbiamo il risveglio muscolare con Pierluigi De Pascalis, esperto di nutrizione e preparazione atletica. Ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te, ascoltatori. Buongiorno.
0: Ricordo che Risveglio Muscolare è anche un sito, un blog, dove potete ritrovare anche tutti i nostri collegamenti della stagione. Allora, Pierluigi, insieme a te oggi parliamo di alimenti ultraprocessati, quando ogni porzione davvero conta.
1: Proprio così, esattamente questo, perché molti non sono attenti e talvolta anche noi, insomma, inevitabilmente con leggerezza introduciamo degli snack, talvolta questi snack passano anche per particolarmente salutari. Ci sono una serie di snack fatti per esempio con i legumi, con il mais, sembra non esserci nulla di male nel farlo, anzi addirittura dei vantaggi. Ebbene, in realtà non è esattamente così, perché ci sono dei dati che giungono dall'American College of Cardiology che ci dicono che gli alimenti ultraprocessati, a prescindere da quali siano gli ingredienti di partenza, espongono a maggiori rischi cardiovascolari, rischi seri, perché parliamo dell'infarto, dell'ictus, parliamo di cose particolarmente gravi, e ogni porzione in più, come dicevi tu, va ad aggiungersi al rischio. Quindi il discorso non è che è legato esclusivamente ad un contesto di tipo calorico o altro, ma proprio alla quantità di alimenti che noi introduciamo. Per fare un esempio, quelli minimamente processati, visto che prima parlavamo di legumi, se mi limito a comprare una scatoletta di legumi già cotti non è un problema, ma nel momento in cui il mais o i legumi vengono trasformati in chips, in snack, spesso con l'aggiunta di sale, altri additivi, ecco, tutto quanto quello che migliora la struttura, la palatabilità, questi influenzano inevitabilmente la fame e il metabolismo, ma hanno anche le ricadute negative di cui parlavamo prima.
0: Ma per essere più chiari, è possibile dare qualche numero ai nostri radioascoltatori?
1: Certo, è possibile dare dei numeri, e sono anche da un punto di vista allarmanti, perché le persone che hanno un consumo più alto, parliamo di circa 9 porzioni di snack di questo tipo al giorno, hanno il 67% in più di andare incontro a eventi cardiovascolari gravi rispetto a chi, insomma, si limita a mangiarne soltanto uno. Ecco, insomma, poi nessuno è perfetto, mangiare uno snack in una giornata non è drammatico, sarebbe meglio evitare, ma non è certamente drammatico. Ma quando da uno ci spostiamo a 4, 5, 6, 9, ecco, la situazione si complica e ogni porzione in più si associa a circa il 5% di rischio che aumenta. Questo però è anche positivo, perché significa che cominciare a ridurre ogni snack che io tolgo in qualche modo sta già migliorando la situazione. Come li riconosciamo, in sintesi, dovessimo dare, insomma, delle linee molto semplici per riconoscerli? In genere, quando la lista di ingredienti è molto lunga, troviamo emulsionanti, aromi, edulcoranti, ecco, sicuramente siamo nella situazione di avere di fronte un ingrediente ultraprocessato. Idem quando sono molto palatabili, quindi finiamo di mangiarlo e non ce ne siamo neanche accorti, vorremmo immediatamente mangiare un altro. O quando va a sostituire un pasto, ma un aspetto diverso, vado a sostituire il piatto di pasta, ma è trasformato in una barretta. Che inevitabilmente non è quello. Tutto quello che può essere invece creato con 3-5 ingredienti in rapido tempo anche nella nostra cucina, via libera, non abbiamo problemi.
0: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi come sempre all'interno del Fizz in the Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, alla prossima.

0: Sono le 8:04.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti, rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
3: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Van Vitelli di Napoli.
4: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili, e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
3: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
5: È uscito recentemente questo nuovo farmaco vamorolone che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
1: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga, dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Treveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana, dal pomeriggio anche sulle interne appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
14: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
12: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
13: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
15: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
16: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
15: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
12: Accendi la giornata con Radio Fly.
17: It's in the morning.

E siete al Fizz in the Morning. Tra un disco e l'altro non si poteva non parlare del nostro compagno di vita di ogni italiano, ovvero Sua Maestà il nostro caffè. Ma attenzione, perché il rito sta cambiando faccia. Se pensavate che il Deca fosse solo per chi non può farne a meno, beh, i dati dicono tutt'altro. Dimenticate, insomma, il gesto automatico, quasi nervoso, della tazzina al volo. Oggi siamo un po' entrati nell'era della Caffeine Conscious Generation, ovvero, in parole povere, siamo diventati dei DJ della caffeina. Alziamo e abbassiamo il volume a seconda, appunto, dell'ora. E secondo un'indagine svolta per Nescafè Dolce Gusto, ben 8 italiani su 10 alternano l'espresso classico al decaffeinato durante il giorno. Non è più una rinuncia, ma una scelta intelligente per non arrivare a letto con gli occhi sbarrati come fari nella notte. E se pensate sia una nicchia, guardiamo insieme i numeri. Il mercato del decaffeinato ha chiuso il 2025 con un valore, pensate, di 2,7 miliardi di dollari. Per la fine di quest'anno si sfioreranno i 3 miliardi con una crescita dell'11%. Insomma, il senza caffeina corre fortissimo. Quando lo beviamo? Il 49% degli italiani ormai modula il consumo. Al pomeriggio il 42% per una pausa relax senza lo shoot di energia che non serve. Dopo cena il 48% come rito pressonno, mentre per il 44% degli intervistati il decaffeinato è un caffè completo. Non gli manca nulla, insomma, in termini di gusto, ed è solo più gentile, insomma, con i nostri nervi. Quindi, cari ascoltatori del nostro Fizz, voi di che team siete? Espresso strong ad ogni ora o siete già passati alla filosofia consapevole?

Insomma, abbiamo parlato di questo mercato veramente particolare e quindi del caffè decaffeinato. Pure io devo dire, insomma, che sono entrato in questo club, no? Cioè, dopo due

caffè, passo direttamente al decaffeinato per evitare poi di rimanere davvero con gli occhi sbarrati nel letto prima appunto di vedere la luce del sonno, come si dice. Vedremo, vedremo come sarà. Intanto comunque un buon decaffeinato ci sta, magari anche ora, perché no, nel corso della nostra mattina insieme. Vi ringrazio per averci seguito, il Fitness Morning torna domani, puntuali più che mai, insieme a noi Armando Accardi e Paola Dall'Olio. A voi un buon risveglio, un buon lavoro e una buona giornata.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

La mattina le onde girano come ruote di bicicletta. La strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua. Poi risalendo punti dritto alla pancia di una barca. E il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla.

mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Partiamo dal Corriere della Sera, grazie al portale ilgiornalone.it. Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. Iran, Trump ha deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per la spesa di quasi 7 miliardi. Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto, flottiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. La Stampa, Iran pronta alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga a Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, San Diego assalta alla moschea, 5 morti. Salim, gli allarmi inascoltati, racconto l'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Il Fatto Quotidiano, flottiglia al pirata riattacca, il governo non condanna l'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche attivisti, Meloni senza soldi per le accise, dalla colpa all'Europa sul riarmo. Il Resto del Carlino, Modena, i deliri di Alcudri, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le mail di 2021, voglio lavorare, brucio Gesù, hanno ripreso conoscenza i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche. Proposta di tregua dei Pasdaran, Trump sospendo l'attacco in Iran. Trovati i corpi dei quattro sub, Maldive, recupero difficile. Il Messaggero, sapevo di dover morire, Modena parla all'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Vertice da Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto, entro il voto. Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi. Gianluca provò a salvare gli altri, persi nel cunicolo cieco gli ultimi istanti dei sub. La Verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda, il figlio di Marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo, Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavoro all'altezza dei suoi studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate con quello che avete. Il Giornale, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, dopo le mail svelate dal Giornale il Cudri chiede la Bibbia in cella, il Suo Legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo, Giorgetti il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Libero Quotidiano, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane traghetti fermi, state bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, il legale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. Killer di escort con reddito di inclusione, uccise 2 prostitute, una via me l'ha chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, ma quale matto? Una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore, antioccidentali i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica si scuserà con i lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora, più fondi per il caro energia, trattativa oltranza, ma si rischia il nullo di fatto. G7 di Parigi. L'Unità, lo Stato a Modena c'è, a Taranto no, perché alcune vite valgono poco, contro il razzismo nessuno si muove. 10 anni fa moriva Marco Pannella, quella sì che era politica. Il manifesto, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche stavolta tace. USA e Iran, non c'è un piano che tenga. Netanyahu si sfregia le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran. Avvenire, fragilità senza rete, feriti stabili, il Cusi chiede una bibbia, il vescovo Castellucci opporre al mare relazioni sanificate, la tragedia di sabato accende un faro sulla cultura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare a nuovi casi, Carfagna, puntiamo alle seconde generazioni, magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, in primo piano, così si creano bomba e logeria, intervista Risè. Esce la prima enciclica di Papa Leone, magnifica Humanitas. 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, 7 visite fiscali dopo l'ictus, l'odissea del lavoratore invalido al 100%, poi da Rosignano cambia il mercato, riordino dei banchi, nel nuovo regolamento anche trasloco della fiera da Piazza Monte alla Rena. Andiamo a Lucca, mix di droga e farmaci, in due all'ospedale, polizia costretta a intervenire anche per una lite in piazza e un'aggressione in un locale. La corsa rosa lungo la costa, oggi cronometro da Viareggio a Martina Rossa. Pontedera, si fingono finanzieri e truffano gli alberghi, pagamenti con carte rubate, poi le disdette e rimborsi scoperti dalla finanza. Pisa, operazione antispaccio, indagati 40 pusher attivi nel cuore della città. Andiamo a Fonteblanda, c'è la bomba, chiudono Aurelia e ferrovie, artificieri all'opera sull'Ordigno vicino alla statale, domenica scattano i blocchi. L'archivio degli orrori, da Grosseto trovati 50.000 file pedopornografici, arrestato. Da Pistoia i programmi di 3 cantinati fatti con l'intelligenza artificiale, abbiamo passato i testi nei detector usati all'università, molte le tracce artificiali. Pistoia, coccodrillo, c'è la foto, immagine però farebbe pensare a un falso. Andiamo al Corriere Fiorentino, non fu violenza, schermidori assolti, la ragazza non finisce qui, lotterò. La ricchezza cresce, i salari no, dal 2024 gli utili dell'industria regionale hanno segnato un più 70%, con poca distribuzione. Andiamo a Firenze, la Repubblica, CGL all'attacco dell'industria toscana, utili cresciuti del 70%, salari fermi. Un'occhiata al Corriere di Siena, assolti dall'accusa di stupro, i due giovani schermidori erano accusati di aver violentato un'atleta messicana, il ritiro a Chianciano Terme. Grazzi, così curiamo il territorio, Giacomo Grazzi è il sindaco di Torrita di Siena, tanti interventi realizzati e molti eventi per l'estate. Pakistani sgomberati in Pantaneto, ieri mattina intervento delle forze dell'ordine in un appartamento, risultato non a norma. Un salto al Corriere di Arezzo, ultimatum Fervia Filzi, ordinanza di Ghinelli, subito la messa in sicurezza del cantiere, il comune interverrà chiedendo il pagamento delle spese. A Roma festeggia anche Roveri, Zeno Roveri con il maestro Giovanni Ciacci, successo in doppio under 16 per il tennista retino. Orti sociali a San Zeno, su iniziativa di Coldiretti e Polo Tecnologico di Asia Impianti. Dai rifiuti, il calore per le serre. Uno era domiciliari ma spacciava giro di cocaina, due in manette. Uno sguardo alla Nazione di Arezzo, che titola Comanducci da Meloni, la premier mi sostiene, gran finale in San Jacopo con il comizio senza big, Ceccarelli e Lega Ambiente, la svolta green che volete è nel nostro programma. L'alternativa sinistra, pionta volano di sviluppo, stoppa i B&B tutto l'anno, e al sociale metà bilancio, l'unica donna che corre per Palazzo Cavallo, strade marciapiedi per rifare inaccessibili disabili, codici minori per il San Donato e terzo settore, un errore. L'eccellenza di San Zeno, Roveri vince il Foro Italico, giornata indimenticabile, e l'allenatore Vagnozzi trionfò a Montevarchi. La cantera del Giotto, così abbiamo costruito un modello vincente. Monopattini con l'obbligo di targa, casco e limite di velocità a 20 km all'ora, Menguzzo, regole di buon senso. E poi 10.000 donatori di sangue, grande, un esempio civico straordinario. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 19 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. 19 maggio, martedì. Un saluto da Alessandro Fizzotti a tutti voi che siete già in movimento. Insomma, se ieri eravamo insomma in una sorta di modalità sopravvivenza, oggi siamo ufficialmente operativi, diciamocelo. Sapete cosa dicono? Che il martedì è il giorno più produttivo della settimana, perché il lunedì lo passiamo a pianificare e praticamente il mercoledì iniziamo un po' già a stancarci. Quindi oggi è il momento di spingere un po' sull'acceleratore, amici miei, va bene? Siete pronti? Va bene, quindi subito con la quinta, come si dice. Quindi puntata di oggi la dedicheremo tra poco a quello che è lo spazio dedicato alla cultura del nostro territorio, ma anche del nostro bel paese dell'Italia. Andremo a rivivere un po' la storia del nostro paese con l'almanacco del giorno, curato da Ermanno Accardi e chiamato proprio Giorno dopo Giorno, perché proprio giorno dopo giorno lo viviamo alla radio insieme in diretta. E poi faremo un po' di wellness, lo spazio per il volere bene al nostro fisico e volerci bene in generale, e insieme a noi ci sarà il professor Pierluigi De Pascalis, collegato dalla splendida Bologna. Pierluigi ci porterà alla scoperta del nostro corpo, ci racconterà come fare del bene a noi stessi e come stare bene insieme agli altri. Parleremo di nutrizione, insomma, tante cose utili in questo spazio che si chiama Risveglio Muscolare, targato Fizz. E poi ovviamente le notizie con la nostra redazione, che non tardano mai ad arrivare. Parleremo magari di tecnologia, magari di salute, magari di società, insomma tutto questo e tanto altro. Il Fizz in the Morning, rimanete sintonizzati alla radio e partiamo.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia, mentre resta al giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato è investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ancora a nord, un po' instabile martedì su Emilia Romagna e Triveneto, con qualche isolato piovasco più probabile nel pomeriggio. Soleggiato altrove, al centro instabile sull'alta Toscana, dal pomeriggio anche sulle interne appenniniche e adriatico, con rovesci e qualche temporale. Migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'adriatico. Temperature stazionarie, tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta, eccoci, grazie alla nostra parte tecnica, alla regia. Siete nel 19 maggio del Fitz and the Morning. State ascoltando e state per ascoltare il nostro almanacco curato da Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi 19 maggio è San Crispino, nato a Viterbo il 13 novembre del 1668 e morto a Roma il 19 maggio, appunto 1750. Crispino da Viterbo fu un religioso italiano proclamato beato da Pio VII il 7 settembre 1806 e fatto santo sotto il pontificato di Papa Giovanni Paolo II il 20 giugno 1982. È una vita veramente interessante, quindi vi consiglio di andare a vedere, di sgooglare un po', andare a vedere tutto quello che ha fatto, perché ha fatto veramente diverse cose. Questo era, si chiamava Pietro Fiorenti, era il suo primo nome, il nome prima di farsi frate, e ha fatto veramente diverse cose, e quindi vale la pena di andare a curiosare nell'ambito della sua vita. E accade oggi, 19 maggio, la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Si celebra in tutto il mondo questa giornata, detta anche World IBD Day. Comprendono addirittura malattie, la malattia di Crohn, la retocolite ulcerosa. Si calcola insomma che in Italia circa 200.000 persone siano oggi affette da queste patologie, e quindi sono malattie effettivamente difficile anche da sconfiggere, quindi è sempre importante far sentire la vicinanza comunque fra delle istituzioni sanitarie e anche politiche alle persone colpite da queste patologie e sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Il 19 maggio del 1965, Alessandro, facciamo un passo indietro, la prima donna di colore venne nominata segretaria di gabinetto negli Stati Uniti, si chiamava Patricia Robert Harris e segnò un punto cruciale nella storia. Tra il 1977 e il 1980 fu nominata prima segretaria dello sviluppo abitativo e urbano e in seguito segretario della sanità, istruzione e assistenza sotto il presidente Jimmy Carter. Il matrimonio dei principi Harry e Meghan Markle si era svolto proprio il 19 maggio del 2018 nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor nel Regno Unito. Il principe Harry era un membro della famiglia reale britannica e la sposa Meghan Markle è un'ex attrice americana, insomma come è andata a finire lo sappiamo tutti, insomma, però insomma in questa data è ricordato anche questo proverbio: se non hai ragione o scusa tieni ben la bocca chiusa, dice un anonimo. Si guarda bene dal far sapere che è stato lui a dire questo proverbio, insomma a inventarci questo proverbio. E poi Albert Einstein, che non ha certo bisogno di presentazioni, ci dice: ci sono due modi di vivere la vita, uno è pensare che niente è un miracolo, l'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Quindi sappiamo bene il rapporto che c'è fra scienza e religione, molto forte, molto più vicino di quanto si pensi. Caro Alessandro, allora intanto auguriamoci buona giornata, per oggi la auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e volendo ci si può sentire domani mattina. Ciao,
1: un abbraccio, a domani.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Partiamo dal Corriere della Sera, grazie al portale ilgiornalone.it. Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato presso l'auto, sapevo di dover morire, inchiasta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro cristiani, Salvini attacca. Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per la spesa di quasi 7 miliardi. Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto, flotilla, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. La Stampa, Iran pronta alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga, Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, San Diego assalta alla moschea, 5 morti. Salim, gli allarmi inascoltati, racconto l'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Il Fatto Quotidiano, flottiglia al pirata riattacca, il governo non condanna, l'assalto Netanyahu intercetta decine di barche attivisti, Meloni senza soldi per le accise dalla colpa all'Europa sul riarmo. Il Resto del Carlino, Modena, i deliri di Alcudri, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le mail di 2021, voglio lavorare, brucio Gesù, hanno ripreso conoscenza i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche.

0: Posta di tregua dei Pasdaran, Trump sospende l'attacco in Iran. Trovati i corpi dei quattro sub, Maldive recupero difficile. Il Messaggero, sapevo di dover morire, ma Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Vertice da Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto, entro il voto. Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi. Gianluca provò a salvare gli altri, persi nel cunicolo cieco gli ultimi istanti dei sub. La verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda. Il figlio di Marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo. Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavoro all'altezza dei suoi studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate con quello che avete. Il Giornale, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, il Cudri chiede la Bibbia in cella. Il Sole Gale parla di infermità mentale, l'opposizione in colpa. Il governo. Giorgetti, il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Libero Quotidiano, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane, traghetti fermi, state bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza, e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, il legale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. Killer di escort con reddito di inclusione, uccise 2 prostitute, una vi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, ma quale matto? Una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore. Antioccidentali i suoi sentimenti, anticristiani. La redazione unica si scuserà con i lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora. Più fondi per il caro energia, trattativa oltranza, ma si rischia il nullo di fatto. G7 di Parigi. L'Unità, lo Stato a Modena c'è, a Taranto no, perché alcune vite valgono poco, contro il razzismo nessuno si muove. 10 anni fa moriva Marco Pannella, quella sì che era politica. Il Manifesto, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia, di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. USA e Iran, non c'è un piano che tenga, Netanyahu si sfregia le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran. Avvenire, fragilità senza rete, feriti stabili, il Cudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci opporre al mare relazioni sanificate, la tragedia di sabato accende un faro sulla cultura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare a nuovi casi, Carfagna, puntiamo alle seconde generazioni. Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il Secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, in primo piano, così si creano bomba e logeria, intervista Risè. Esce la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, 7 visite fiscali dopo l'ictus, l'odissea del lavoratore invalido al 100%, poi da Rosignano cambia il mercato, riordino dei banchi, nel nuovo regolamento anche trasloco della fiera da Piazza Monte alla Rena. Andiamo a Lucca, mix di droga e farmaci, in 2 all'ospedale, polizia costretta a intervenire anche per una lite in piazza e un'aggressione in un locale, la corsa rosa lungo la costa, oggi cronometro da Viareggio. pomeriggio a Martina Rossa. Pontedera, si fingono finanzieri e truffano gli alberghi, pagamenti con carte rubate, poi disdette e rimborsi scoperti dalla finanza. Pisa, operazione antispaccio, indagati 40 pusher attivi nel cuore della città. Andiamo a Fonteblanda, c'è la bomba, chiudono Aurelia Ferrovie, artificieri all'opera sull'Ordigno vicino alla statale. Domenica scattano i blocchi. L'archivio degli orrori, da Grosseto trovati 50.000 file pedopornografici, arrestato. Da Pistoia, i programmi di 3 candidati fatti con l'intelligenza artificiale, abbiamo passato i testi nei detector usati all'università, molte le tracce artificiali. Pistoia, coccodrillo, c'è la foto, immagine però farebbe pensare a un falso. Andiamo al Corriere Fiorentino, non fu violenza, schermidori assolti, la ragazza non finisce qui, lotterò. La ricchezza cresce, i salari no, dal 2024 gli utili dell'industria regionale hanno segnato un più 70%, con poca distribuzione. Andiamo a Firenze, la Repubblica, CGL all'attacco dell'industria toscana, utili cresciuti del 70%, salari fermi. Un'occhiata al Corriere di Siena, assolti dall'accusa di stupro, i due giovani schermidori erano accusati di aver violentato un'atleta messicana, il ritiro a Chianciano Terme. Grazzi, così curiamo il territorio, Giacomo Grazzi è il sindaco di Torrita di Siena, tanti interventi realizzati e molti eventi per l'estate. Pakistani sgomberati in Pantaneto, ieri mattina intervento delle forze dell'ordine in un appartamento, risultato non a norma. Un salto al Corriere di Arezzo, ultimatum per via Filzi, ordinanza di Ghinelli, subito la messa in sicurezza del cantiere, il comune interverrà chiedendo il pagamento delle spese. A Roma festeggia anche Roveri, Zeno Roveri con il maestro Giovanni Ciacci, successo il doppio under 16 per il tennista retino. Orti sociali a San Zeno, su iniziativa di Coldiretti e Polo Tecnologico di Asia Impianti, dai rifiuti il calore per le serre. Uno era domiciliare ma spacciava giro di cocaina, due in manette. Uno sguardo alla Nazione di Arezzo, che titola Comanducci da Meloni, la premier mi sostiene, gran finale in San Jacopo con il comizio senza big, Ceccarelli e Legambiente, la svolta green che volete è nel nostro programma. L'alternativa sinistra, Pionta volano di sviluppo, stop ai B&B tutto l'anno, e al sociale metà bilancio, l'unica donna che corre per Palazzo Cavallo, strade marciapiedi per rifare inaccessibili disabili, codici minori per il San Donato e terzo settore, un errore. L'eccellenza di San Zeno, Roveri vince il Foro Italico, giornata indimenticabile, e l'allenatore Vagnozzi trionfò a Montevarchi. La cantera del Giotto, così abbiamo costruito un modello vincente. Monopattini con l'obbligo di targa, casco e limite di velocità a 20 km all'ora, Menguzzo, regole di buon senso. E poi 10.000 donatori di sangue, grande, un esempio civico straordinario. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 19 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: It's in the morning.

0: all'interno del Fitz in the Morning, la mattina come sempre abbiamo il risveglio muscolare con Pierluigi De Pascalis, esperto di nutrizione e preparazione atletica, ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovato a te ascoltatori, buongiorno.
0: Ricordo che risveglio muscolare è anche un sito, un blog dove potete ritrovare anche tutti i nostri collegamenti della stagione. Allora Pierluigi, insieme a te oggi parliamo di alimenti ultraprocessati quando ogni porzione davvero conta.
1: Proprio così, esattamente questo, perché molti non sono attenti e talvolta anche noi, insomma, inevitabilmente con leggerezza introduciamo degli snack, talvolta questi snack passano anche per particolarmente salutari, ci sono una serie di snack fatti per esempio con i legumi, con il mais, sembra non esserci nulla di male nel farlo, anzi addirittura dei vantaggi. Ebbene, in realtà non è esattamente così, perché ci sono dei dati che giungono dall'American College of Cardiology che ci dicono che gli alimenti ultraprocessati, a prescindere da quali siano gli ingredienti di partenza, espongono a maggiori rischi cardiovascolari, rischi seri, perché parliamo dell'infarto, dell'ictus, parliamo di cose particolarmente gravi, e ogni porzione in più, come dicevi tu, va ad aggiungersi al rischio. Quindi il discorso non è che è legato esclusivamente ad un contesto di tipo calorico o altro, ma proprio alla quantità di alimenti che noi introduciamo. Per fare un esempio, quelli minimamente processati, visto che prima parlavamo di legumi, se mi a comprare una scatoletta di legumi già cotti non è un problema, ma nel momento in cui il mais o i legumi vengono trasformati in chips, in snack, spesso con l'aggiunta di sale, altri additivi, ecco, tutto quanto quello che migliora la struttura, la palatabilità, questi influenzano inevitabilmente la fame e il metabolismo, ma hanno anche le ricadute negative di cui parlavamo prima.
0: Ma per essere più chiari, è possibile dare qualche numero ai nostri radioascoltatori?
1: Certo, è possibile dare dei numeri, sono anche da un punto di vista allarmanti, perché le persone che hanno un consumo più alto, parliamo di circa 9 porzioni di snack di questo tipo al giorno, hanno il 67% in più di andare incontro a eventi cardiovascolari gravi rispetto a chi, insomma, si limita a mangiarne soltanto uno. Ecco, insomma, poi nessuno è perfetto, mangiare uno snack in una giornata non è drammatico, sarebbe meglio evitare, ma non è certamente drammatico. Ma quando da uno ci spostiamo a 4, 5, 6, 9, ecco, la situazione si complica e ogni porzione in più si associa a circa il 5% di rischio che aumenta. Questo però è anche positivo, perché significa che cominciare a ridurre ogni snack che io tolgo in qualche modo sta già migliorando la situazione. Come li riconosciamo in sintesi? Dovessimo dare, insomma, delle linee molto semplici per riconoscerli. In genere, quando la lista di ingredienti è molto lunga, troviamo emulsionanti, aromi, edulcoranti, ecco, sicuramente siamo nella situazione di avere di fronte un ingrediente ultraprocessato. Idem quando sono molto palatabili, quindi finiamo di mangiarlo e non ce ne siamo neanche accorti, vorremmo immediatamente mangiare un altro. O quando va a sostituire un pasto, ma un aspetto diverso. Vado a sostituire il piatto di pasta, ma è trasformato in una barretta. Che inevitabilmente non è quello. Tutto quello che può essere invece creato con 3-5 ingredienti in rapido tempo anche nella nostra cucina, via libera, non abbiamo problemi.
0: Grazie per Luigi De Pascalis, che torna con noi come sempre all'interno del Fitz in the Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, alla prossima.

E siete al Fizz in the Morning. Tra un disco e l'altro non si poteva non parlare del nostro compagno di vita di ogni italiano, ovvero Sua Maestà il nostro Caffè. Ma attenzione, perché Rito sta cambiando faccia. Se pensavate che il Deca fosse solo per chi non può farne a meno, beh, i dati dicono tutt'altro. Dimenticate, insomma, il gesto automatico, quasi nervoso, della tazzina al volo. Oggi siamo un po' entrati nell'era della Caffeine Conscious Generation, ovvero, in parole povere, siamo diventati dei DJ della caffeina. Alziamo e abbassiamo il volume a seconda, appunto, dell'ora. E secondo un'indagine svolta per Nescafè Dolce Gusto, ben 8 italiani su 10 alternano l'espresso classico al decaffeinato durante il giorno. Non è più una rinuncia, ma una scelta intelligente per non arrivare a letto con gli occhi sbarrati come fari nella notte. E se pensate sia una nicchia, guardiamo insieme i numeri. Il mercato del decaffeinato ha chiuso il 2025 con un valore, pensate, di 2,7 miliardi di dollari. Per la fine di quest'anno si sfioreranno i 3 miliardi con una crescita dell'11%. Insomma, il senza caffeina corre fortissimo. Quando lo beviamo? Il 49% degli italiani ormai modula il consumo. Al pomeriggio il 42% per una pausa relax senza lo shoot di energia che non serve. Dopo cena il 48% come rito pressonno, mentre per il 44% degli intervistati il decaffeinato è un caffè completo. Non gli manca nulla, insomma, in termini di gusto, ed è solo più gentile, insomma, con i nostri nervi. Quindi, cari ascoltatori del nostro Fizz, voi di che team siete? Espresso strong ad ogni ora o siete già passati alla filosofia consapevole?

Insomma, abbiamo parlato di questo mercato veramente particolare e quindi del caffè decaffeinato. Pure io devo dire, insomma, che sono entrato in questo club, no? Cioè, dopo due caffè passo direttamente al decaffeinato per evitare poi di rimanere davvero con gli occhi sbarrati nel letto prima appunto di vedere la luce del sonno, come si dice. Vedremo, vedremo come sarà. Intanto comunque un buon decaffeinato ci sta, magari anche ora, perché no, nel corso della nostra mattina insieme. Vi ringrazio per averci seguito, il Fitness Morning torna domani, puntuali più che mai, insieme a noi Armando Accardi e Paola Dall'Olio. A voi un buon risveglio, un buon lavoro e una buona giornata. We'll be right back.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
2: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
1: Magari con gli anni aspettiamo,
2: emozione.
1: No?
2: Sì, però. Sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
1: Mamma mia.
2: Ti 100 scoperte.
1: Ma 100 animali ne esistono mica.
2: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
1: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
2: No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
1: Perché? Che è successo?
2: Perché
1: è
2: oggi successo? Io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
1: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della
2: molto
1: vita.
2: Molto complicata. Insomma, no, però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
1: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
2: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza. Tu pensa, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
1: Mamma mia, ragazzi, che è questa cosa qui? Ma non sei sicura che non è un film di fantascienza?
2: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
1: Appure?
2: Ma appunti alla mano.
1: Appunti alla mano.
2: Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
1: E allora partiamo. Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
2: Allora, io partirei dalla medusa.
1: Innanzitutto la devo trovare.
2: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
1: Aspetta, ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
2: No.
1: Ah, perché quella è terribile.
2: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
1: Per la mia parlantina, perfetto.
2: Esatto.
1: Non lo ripeterei nemmeno.
2: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
1: Quale?
2: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata, oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
1: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare bambina?
2: Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
1: Oh, mammina.
2: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
1: Cioè, non muore mai praticamente.
2: Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
1: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
2: Certo, bravissimo, ma lo vedi? Noi non ci siamo messi d'accordo.
1: No, è spontanea.
2: Gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
1: Mamma
2: umano. umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
1: iniziamo
2: vero?
1: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui, che tu sappia, perché lo sai che una simile a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente, muori subito steccolato.
2: L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa.
1: Passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
2: Esatto. No? Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita, lei è immortale.
1: Molto interessante.
2: Quindi ho il film.
1: Ah, pure il film. Qual è il film?
2: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
1: No, Kevin Costner.
2: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
1: È immortale, scusa, Highlander,
2: il suo,
1: no?
2: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
1: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
2: esatto,
1: sì, è pazzesco. L'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
2: Vero?
1: Sì, sì.
2: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
1: va
2: film.
1: Va bene, molto carina questa cosa.
2: E adesso
1: dove
2: però
1: porti?
2: Io ti continuo. Adesso ti porto a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
1: cioè?
2: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla Terra, e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
1: È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
2: sì,
1: il tardigrado?
2: È lui.
1: Mamma mia, scusa Valentina,
2: è lui.
1: Ma questo è un animale?
2: È un microorganismo vivente,
1: e quindi,
2: quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
1: già basta guardarlo, insomma,
2: lui
1: sembra,
2: fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
1: Cioè?
2: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
1: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
2: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai: ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
1: Immaginavo.
2: Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
1: Ci sono.
2: Sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono.
2: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni, e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
2: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno.
2: E invece resistono a temperature altissime.
1: Pure.
2: Non so fino a quanti gradi.
1: Mamma
2: però
1: mia,
2: a temperature
1: sono
2: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
2: sì,
1: questo, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo vabbè, la natura devo dire veramente gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
2: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa
1: insomma
2: è un'immagine al microscopio.
1: C'ha gli artigli però, vedi?
2: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora
2: povero orsetto,
1: mi
2: direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima, sì, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque questo come tardigrado?
2: Tardigrado.
1: Perfetto.
2: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
1: Qual è il
2: e
1: film
2: ho pensato
1: tardigrado?
2: Al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
1: Alien, ah, sì. Ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta. Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso. Del... No, veramente.
2: No.
1: Vabbè, dai, poi facci fare un
2: altro. Il numero 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, perché... tra l'altro, dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda, non l'avevo vista.
2: Proprio sui muri.
1: Questo si capisce bene che è in tardigrado, cammina anche, poi ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso, vabbè. Vai, dici, dove ci porti?
2: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
2: E lo faccio con il polpo, perché lui
1: ormai
2: non
1: conosciuto.
2: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
2: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto...
1: Sì, gli otto cervelli, era quello che aveva otto cervelli.
2: Esatto, ti ricordo sì. Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha tre cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto giusto, 500 su. Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
2: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire...
1: E poi dice che è intelligente un po'.
2: È intelligente. Quello. Tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. E insomma riesce ad aprire barattoli,
1: polico, insomma...
2: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici. E considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
2: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
2: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
2: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
2: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello,
2: però ora ti riporto.
1: Oddio,
2: ti riporto.
1: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
2: Allora, intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
1: Quindi al freddo che vuoi che
2: siberiano.
1: Ci sia, niente, non c'è niente.
2: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
1: La miseria, un saltino così.
2: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi, parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
1: Me lo posso immaginare.
2: Sono tornati vivi, attivi.
1: Mamma mia.
2: Sì.
1: Con nematodi di 46.000 anni fa.
2: Sì, esatto. E questo...
1: Ma sono pericolosi però.
2: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
1: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
2: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli scienziati.
1: Quanti sono piccolini comunque?
2: Piccolini, certo. E che cosa è successo? Come è possibile? Come si spiega la scienza un comportamento del genere che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire. e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
1: La domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
2: Sì.
1: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
2: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
1: E allora qui su che film mi hai portato te? Ora io devo capirlo.
2: Su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente tantissimo.
1: Di questi,
2: no, non
1: frotti.
2: Ci sono altre immagini.
1: Perché ognuno me le ha messe due, io pensavo fosse
2: tranne
1: una sola.
2: Che di lui.
1: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
2: Jurassic Park. Attraverso una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi come era
1: nata? Magari questi come si chiamano questi?
2: Nematodi.
1: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e gli hanno succhiato un po' il sangue.
2: Perché Jurassic Park, si ricorda, no? Nell'ambra
1: chissà,
2: è stato trovato il DNA di dinosauro in una zanzara.
1: Però dinosauri 46.000 anni fa
2: c'erano gli uomini preistorici, un po' più giovani.
1: Bisogna trovare nematodi di qualche milione di anni fa.
2: I nonni di questi nematodi.
1: Anche più. Va bene. Allora, continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
2: Allora, adesso ti porto in estate. Ti porto in estate, nelle zone calde e temperate. Un animaletto simpatico. Bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. Stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
1: Il geco è simpatico.
2: Mi piaceva il geco.
1: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
2: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
1: Questa la so.
2: Vai.
1: Se gli tagli la coda, gli ricresce.
2: Esatto.
1: Te l'ha bruciata.
2: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
1: Tipo un polipo.
2: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
1: Ah, la perde lui?
2: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile. Continua a muoversi perché così distrae il predatore.
1: Ho capito.
2: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
1: I gatti quando vedono il movimento.
2: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae ma non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce e
1: quella staccata no.
2: Quella staccata dopo un po' smette di muoversi
1: e si decompone.
2: Esatto, si decompone.
1: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
2: i nematodi. Tu dici i tardigradi.
1: Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati
2: Allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
2: per le scarpe, per le arrampicate,
1: è vero.
2: E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare
1: Geco-Man, ho capito, l'uomo ragno, l'uomo geco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
2: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: Un po' la conosco
2: in una maniera assurda. Mamma infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica.
1: Eccola qua, però in una situazione
2: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
2: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Cioè, che
1: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
2: è incredibile,
1: ma
2: questo
1: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè la sua predisposizione? Perché qui in questa foto vediamo che sorta di cervello, ma non è cervello.
2: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
2: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo?
2: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
2: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato, e devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
2: Vero, abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca, tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene. Allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché
2: grazie.
1: 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
2: Vai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento,
1: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
2: certo.
1: Ecco, quindi, e quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero, e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
2: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film,
1: sì,
2: che sono un'altra
1: più funghi,
2: mia grande
1: passione. Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
2: cercateli in casentino,
1: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale, e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
2: no,
1: perché
2: no,
1: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
2: Dopo 100.
1: Ma dopo 100 animali,
2: 100.
1: Ma quante ce ne sono? Cioè,
2: vabbè.
1: Ma perché?
2: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma. gli animali.
1: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
2: Esseri viventi, però, esseri natura, viventi.
1: Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna sorge alle 7.31 e tramonta alle 23.53, luna crescente. La chiesa ricorda San Celestino V, San Crispino da Viterbo, Sant'Urbano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 19 maggio del 1961 la sonda spaziale Venera 1 era il primo manufatto ad oltrepassare Venere, ma avendo perso contatto con la Terra un mese prima, la sonda non mandò indietro alcun dato. La Venera 1 fu la prima sonda spaziale dell'omonimo programma sovietico di studio del pianeta Venere.
0: Benessere naturale.
1: Scegliere il giusto olio idratante. Il corpo attraverso la pelle assorbe i farmaci, ma anche i cosmetici. Se fosse possibile, dunque, non si dovrebbe usare niente che non si possa anche mangiare. Per questo, per idratare la pelle del corpo, sono da preferire i semplici ma efficaci oli naturali di mandorle, avocado, sesamo o noce, da stendere sulla pelle bagnata dopo la doccia.
0: Consigli pratici.
1: Fragole ben pulite. È una bella soddisfazione riuscire a coltivare le fragole in giardino o addirittura in vaso, ma il problema è che si sporcano con il fango della terra durante le annaffiature. Per evitare questo inconveniente basta coprire il terreno alla base delle piante con una manciata di paglia oppure con della corteccia di conifera. Questo accorgimento si rivelerà utilissimo anche per tenere lontane le lumache e impedire la crescita di quelle fastidiose erbacce che nascono vicino alle fragole.
0: Hanno detto?
1: La maturità di giudizio si riconosce dalla difficoltà di credere. Credere è cosa molto comune. Baltasar Graziano. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:23.
3: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive e le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª

0: tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
7: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
6: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
9: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
8: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
10: Flyspot.
11: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
10: Flyspot.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
23: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
24: Senza titolo. Legato.

0: E allora ben trovati, benvenuti giovedì 14 maggio 2026 qui sulla cabina di Radio Fly per un ennesimo excursus sulle notizie che solo io e il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi sappiamo fare, sappiamo portarvi in questo mondo così controverso partendo dalla terra per arrivare ad Arezzo. Voglio sapere Ivo cosa mi dice. Ivo, l'ho improvvisato.
1: Hai fatto un giro. Buonasera a tutti innanzitutto. Fatto un giro che non finisce mai.
0: Perché tutte le volte non so più che dire della cabina.
1: No, tu soprattutto non sai più come rispondere alla mia domanda.
0: Qual è la tua domanda?
1: Sei riuscito a riparlare con quel funzionario se ci faceva questo favore di metterci dentro?
0: No, ha detto ormai la campagna elettorale, ormai no.
1: Avremo tante cose da dire io e te.
0: No, tante già sento cose. Che ne dicono tante, però siamo un par condicio, quindi
1: con tutti, quindi va bene, tutti dicono, tutti
0: con
1: parlano.
0: La speranza che nessuno sente i nostri fuori onda, perché
1: sai che ho un'idea io.
0: Che facciamo?
1: Che tutto questo grande sforzo che viene fatto in queste elezioni,
0: che
1: chi dice A, chi dice B, chi dice C, chi dice D, chi dice E, chi dice F, no, chi dice A, chi B,
0: scusa,
1: chi
0: scusa,
1: C,
0: ho capito.
1: Chi D e F, D e F, G, ne devo dire sei perché sono sei candidati, quindi
0: sei candidati.
1: Siamo pari almeno.
0: Cinque candidati una candidata, dai, è stata tolta anche in America l'ideologia woke.
1: Allora,
0: hai visto
1: una candidata e cinque candidati maschi.
0: Oh, bene, perfetto.
1: Va bene?
0: Perfetto.
1: Io sono convinto che sai che non si sposta nemmeno un voto ormai.
0: Come non si sposta un voto?
1: No.
0: Ma come
1: secondo
0: no?
1: Me le persone che hanno deciso di votare, circa 6 su 10 sembra, anche qualcosa meno, hanno già deciso come votare.
0: Allora,
1: e quindi tutta la fatica che fanno ora, secondo me.
0: Visto che siamo un par condicio, tu hai già deciso chi votare?
1: Io sì, ma ho deciso da mo.
0: Allora, visto che siamo un par condicio, anche io ho già deciso chi votare.
1: Infatti,
0: quindi tutte le cose che fanno da ora
1: io avrei cambiato una sola condizione. Che tu fossi riuscito ad arrivare in tempo quella mattina. Allora io votavo te e te votavi me. Perché ora va di moda anche lo scambio alla pari.
0: Come lo scambio
1: Ascolta,
0: alla pari?
1: Ascolta, ma tu che magari voti un candidato sindaco, no? Votami a me per la lista anche se sono sotto un altro candidato. Sì, anche te però voti il mio candidato a sindaco e la tua lista.
0: Sì.
1: C'è tutto un infrenio,
0: si
1: chiama voto disgiunto. Secondo me faranno annullare più schede che Dio lo sa, perché
0: no.
1: Nessuno gli spiega esattamente come funziona.
0: No, anche perché io non so quanti poi rispettano questa promessa. Tu fai votare quello lì miei. Io faccio votare.
1: Guarda, sulle promesse lascia perdere. Le promesse elettorali sono peggio delle banche che ti dicono che danno il 20% sul conto.
0: E che stai togliendo questa così grande amore per la politica che
1: io
0: c'è in questo momento ad Arezzo?
1: La Realpolitik.
0: No, questo tu mi porti in Unione Sovietica.
1: La Realpolitik era tedesca anche.
0: Era tedesca?
1: Esatto. Io sono per, diciamo.
0: L'hai visto ieri sera l'annuncio apostolico? Georg, cognome impronunciabile. Mamma mia, ho visto l'intervista ieri sera alle 2, questa non è par condicio, cioè nel senso.
1: Anche perché lì non c'è par condicio,
0: no.
1: Lì comanda uno, fine.
0: No, comunque il nunzio apostolico, mamma mia.
1: Il Papa è un potere assoluto.
0: Sì, ma lui non è, era di Ratzinger lui.
1: Lui. Ma tu dici l'ex segretario di Ratzinger.
0: Sì, mamma mia, che
1: cavolato.
0: Mamma mia.
1: È incattivito, Madonna.
0: Alla giornalista, alla conduttrice, nella prima domanda non gli è piaciuta per niente, dice ma che domanda mi fa, c'è una cosa del genere, però lui molto è venuto fuori. Che insomma
1: era come il suo...
0: la chiesa tedesca sembra che non sia troppo gradita la chiesa,
1: non lo so.
0: No, l'ha detto lui,
1: non me ne intendo, non lo so,
0: detto, ma l'ha detto con una diplomazia, con un modo così di parlare.
1: Ma guarda che chi va lì
0: mi ha lasciato
1: Beppe, chi va lì e insomma mica dei trogloditi, è gente che sa come parlare, sa dove vuole arrivare, sa quali messaggi invia, sa tutto.
0: Va bene, sanno tutto.
1: Sanno tutto.
0: Va bene, allora senti me, io devo fare un plauso, posso ringraziare pubblicamente Angiolino? Perché stasera
1: è candidato Angiolino?
0: No.
1: E allora lo puoi ringraziare.
0: No,
1: lo
0: perché stasera
1: anch'io.
0: Abbiamo fatto
1: bravo
0: il giro.
1: Angiolino.
0: Abbiamo fatto il giro stasera tardi, però
1: tu
0: lui
1: sei
0: già...
1: candidato?
0: Io. A che?
1: No, per essere candidato dimmelo, no, perché non ti posso dire niente.
0: No, io non sono candidato a niente.
1: Va bene.
0: Tu mi volevi candidare, io ho detto no. No, ligio al mio par condicio interno.
1: La tua par condicio interno, va bene.
0: Lascia, ma dai. Mi fai condurre questa trasmissione, per favore?
1: No. C'hai la camicia color vinaccia, non è che hai bevuto.
0: Sì, ascolta, dai, dobbiamo entrare nella prima parte.
1: Vai.
0: Ti dico, ringrazio Angiolino perché siamo andati in giro stasera tardi.
1: Tardissimo.
0: Sono andato dove tu normalmente esci mandi.
1: A quel paese siete andati?
0: No. Quindi siamo andati a fare un giro e lui, guarda, in 448 non ha nemmeno mangiato, ma ha inviato i video che adesso io scarico. Quindi
1: fa bene se non mangia. Insomma,
0: Non siamo riandati dai piccioni, te lo dico subito.
1: Fatto bene, tanto
0: non siamo riandati in piazza in piazza Saione, non ci siamo riandati.
1: Ma neanche Porcinai stasera?
0: Allora tu mi puoi chiedere tutto, ma non di non andare a Porcinai. Come faccio io?
1: No, perché se no avrei chiesto non solo se avevi bevuto.
0: Ma c'è una novità a Porcinai.
1: La vediamo dopo, non voglio sapere.
0: Ma c'è una novità.
1: Non voglio sapere, perché dopo se no non riesco a parlare di Russia, Iran, Cina.
0: Ma c'è una
1: novità. Riesco, capito?
0: Al Poggio del Sole, ma c'è tante
1: novità. Non voglio sapere niente.
0: Va bene, allora, seri per un momento, poi dopo ci lasciamo andare. Ovviamente noi ironizziamo sulle cose di Arezzo, ma su quelle estere non è possibile farlo, quindi
1: no,
0: Ivo, andiamo subito su questa cosa.
1: Andiamo, quella di oggi sarà una cronaca un po' meno di guerra e un po' più politica, mettiamola così, perché c'è questo viaggio importantissimo che sta svolgendo Trump in Cina. Importantissimo perché alla fine non ci dimentichiamo che Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha fatto una campagna elettorale dicendo ovviamente l'America è la prima di tutte, America first e quant'altro eccetera, però ha detto il vero nemico nostro non sono magari i paesi arabi, la Russia, il vero nemico nostro è la Cina, è un nemico economico e è talmente potente che potrebbe diventare anche un nemico politico. Quindi anche tutte queste guerre che sono in giro per il mondo, sì, Trump le prende sul serio, ma più che altro che prende sul serio è la Cina, perché insomma anche tutti i suoi grandi ricchi che si è portato con sé, 14 big americani, ovviamente quelli 14. Che se cadeva per caso quella
0: 14 soli?
1: 14 big, cioè gente a livello finanza, di Bill Gates, Musk, questa gente qui insomma si è portata dietro, che sono lì per fare affari, non sono lì per fare la corte a qualche cinesina.
0: Secondo me Trump ha un po' paura delle terre rare, perché può fare quello che gli pare,
1: appunto, ha paura di tante cose, ha paura di tante cose, però non è che la Cina abbia meno paura di Trump, perché attento,
0: non lo so,
1: la Cina è una grossissima potenza economica, ma se si chiudessero i mercati americani e europei anche per la Cina non sarebbe un boccone da ghiotti, quello che produce lo potrebbe lasciare nei magazzini parecchio, quindi la Cina ha bisogno di mercati dove scaricare tutto quello che produce, e produce tantissimo, e con gli anni ha cominciato a produrre anche cose di una certa qualità. Se ci pensi ai prodotti cinesi di 20-30 anni fa, ovviamente ci ridevi sopra e li buttavi via. Oggi comincia a cambiare la musica, molto, è questo che preoccupa tutto il mondo cosiddetto occidentale, il Giappone, Taiwan, che è un'altra questione aperta, tutta l'Europa, tutta gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Canada, quindi c'è tanto mondo preoccupato di questo fatto, e in qualche modo questo fatto come si governa in qualche modo? Ce ne sono solo di metodi: fare gli accordi, non andare nel caos più totale. E quando uno come Trump ha cominciato, appena arrivò, ti ricordi che gli mise i dazi al 100% sui prodotti cinesi, dopo 20 giorni ha dovuto cambiare, gliel'ha messi al 15. Ecco, quando fai questi spostamenti tu crei nel mondo finanziario degli scossoni pazzeschi, in cui guadagnano solo i grandi furbi o i grandi ricchi, perché sanno le notizie 10-20 minuti, un'ora prima, e riescono a fare guadagni impensabili con il commercio e con l'attività industriale normale. Ed ecco che questo incontro diventa importante, perché su alcune cose si devono mettere d'accordo, in tutti i modi. Innanzitutto c'è stato un ricevimento di quelli che, altro che lui in Alaska con Putin, qui gli hanno fatto delle parate micidiali, sbandierate, di tutto, anche se l'aeroporto, qui non c'era Xi a riceverlo, ma il vicepresidente. Come dire, sì, grande ospite, ma non tanto grande da, perché loro parlano anche con queste azioni, con questi riti, parlano. Come sta andando? Sta andando, sembrerebbe, non male a questo punto, perché dice che due o tre cose che hanno stabilito sono queste: Teheran non deve avere la bomba atomica. E questo potrebbe essere un preludio per arrivare presto a una soluzione di questo incredibile conflitto che in questo momento è in corso. Hormuz va riaperto in sicurezza. Ora noi non sappiamo cosa si sono detti dentro, chi farà il guardiano di Hormuz, lo farà Teheran, lo faranno i paesi arabi, lo farà l'America, lo farà la Cina, non si sa. Però ha già detto in qualche modo Teheran senza bomba atomica e per quanto riguarda Hormuz riapriamolo, il che vorrebbe dire rimettere un po' a posto anche una bella fetta di economia. Pensiamo anche a noi stessi, noi che siamo quelli che soffriamo più di tutti in Europa per quanto riguarda anche la produzione di energia elettrica, la compriamo da tutti e però l'hanno alzata in questo momento come prezzo, e quella che produciamo noi la facciamo tutto con materiali fossili, no? Quindi siamo messi piuttosto malino, vediamo un po' come andrà a finire. Sembra che abbiano parlato anche di Taiwan, sostanzialmente dal punto di vista formale Xi avrebbe detto Taiwan è nostra, punto. Però non ha detto dopodomani, fra 3 giorni, fra 10 giorni, fra 10 anni, la attacchiamo. Ha detto bisognerà valutare. Trump ha detto l'America non potrà non sostenere Taiwan in caso di un'aggressione. Non potrà non farlo. Certo, andava un po' disarmato Trump a dire questa cosa. Lui ha attaccato il Venezuela, lui ha attaccato l'Iran senza, diciamo, averne una patente internazionale, per intendersi, no? Lui ha minaccia di attaccare Cuba nello stesso modo, quindi probabilmente Xi aveva detto sì, io posso anche non la toccare, rimane sempre mia, possiamo stabilire un tipo di governo modello Hong Kong, capito, modello Singapore in qualche modo, modello Singapore, però diciamo alla fine vogliamo dire anche tu devi fermarti un po' da altre parti, perché anche in Venezuela c'erano molti interessi nostri che tu hai in qualche modo bloccato e ci hai fatto, insomma, non del male, perché parole che non le dicono loro. Insomma, lì va avanti la trattativa, durerà un po' durerà, perché oggi buttano le basi, probabilmente faranno dichiarazioni insieme alla fine, senz'altro, sulle parti in cui l'accordo l'hanno trovato, non le faranno sulle parti in cui non l'hanno trovato, non ne parleranno semplicemente, perché nel frattempo ci sono quelli che lavorano in diplomazia proprio su questo campo per cercare di rimettere a posto le cose. Vediamo come andrà. Questo comunque lo ritengo, forse anche per Trump potrebbe essere un buon successo, nel senso che lui ha bisogno di riportare in America dei risultati veri. Ha fatto la guerra all'Iran dicendo via il nucleare, e può tornare dicendo guarda, il nucleare non la va, non lo farà, perché abbiamo già chi ce lo garantisce, e è la Cina, che sull'Iran ha una certa influenza. Non è che ce n'ha poca, insomma.
2: Oddio, insomma.
1: Ecco, abbastanza. Tantissima, tutta ce l'ha.
2: Chissà anche, vabbè.
1: Avranno parlato sì o no di guerra Russia-Ucraina? Non lo sappiamo. Gliel'ha chiesto formalmente Zelensky a Trump, dicendo se va giù, parla con Xi di convincere la Russia a finire questa guerra. Ho un'impressione che tanto la Russia che l'Ucraina veramente siano un po' arrivati alla fine delle risorse, non so se umane, tecnologiche, militari, economiche, di soldati, non lo so di cosa. Ho l'impressione che entrambi inizino in qualche modo a far capire, qualcuno trovi il modo di farci smettere entrambi. Certo, io sono di un'idea, il primo a smettere dovrebbe essere Putin, poi un minuto dopo anche Zelensky, ma il primo Putin, e che magari si faccia vedere che smette facendo marcia indietro con qualche carro armato. Perché secondo me, io rimango sempre della stessa idea, è vero che la pace quando si fa qualcuno deve cedere, ma io vorrei una pace giusta, che tornasse a casa sua con i suoi 4 ferri vecchi e con tutta la catena di morti che ha, insomma, ecco. Non lo so se accadrà, vedremo. Nel frattempo, altre cose che accadono per il mondo. C'è questo momento di stop, diciamo, di combattimenti sull'Iran, no? Però invece su Hormuz c'è sempre una gran confusione.
2: È passata una petroliera cinese.
1: Stanno passando qualcosa, una cinese altre passata, due, più di una ne stanno passando. Però, diciamo, sono più segnali per il mondo intero che non lì dentro. Sono 370 le navi ferme al di là del golfo dello stretto di Hormuz. Quindi ci sono paesi interi che stanno aspettando di avere magari carichi che hanno già pagato, al limite, anche quello. Non è una cosa secondaria. Per quanto riguarda invece sempre il Medio Oriente, la situazione è ancora in ebollizione, perché Netanyahu sembra poco interessato a far finire la guerra con l'Iran, perché vorrebbe distruggere gli armamenti anche cosiddetti tradizionali, che poi tradizionali non sono, sono missili a lunga gittata, quindi sono armi che magari non avranno la testata nucleare ma possono creare dei danni enormi sia in termini di vita umana, sia in termini anche di infrastrutture, soprattutto energetiche e quant'altro, e militari. Intanto Israele continua la sua guerra nonostante ci sia un cessate il fuoco dichiarato sul Libano del Sud. Ieri, con un bombardamento sull'autostrada, ha ucciso 12 persone, 12 civili in due autovetture, compresa una bambina di 2 anni. La giustificazione dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, è stato: cercavamo di colpire un capo di Hamas, che sapevamo essere in quelle vetture. Hanno dimostrato che non c'era. Purtroppo la guerra provoca questi drammi pazzeschi, queste cose pazzesche. Hezbollah ha detto che per loro la guerra non esiste, è cessato il fuoco, continueranno a farlo contro Israele e continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. E gli israeliani continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. L'UNIFIL è stata colpita un'altra volta da un drone, ma sembra sia un drone di Hezbollah questo, non un drone israeliano. Mentre l'Unione Europea sta definendo delle sanzioni contro non il governo israeliano, che appoggia certi soggetti, ma contro
3: i coloni
1: sì, ebraici che sono in Cisgiordania, cioè terra che dovrebbe essere dei palestinesi, ma che ogni giorno attaccano postazioni, abitazioni, paesi, borghi che sono occupati dai palestinesi legittimamente. E dice che siano di una violenza inaudita questi coloni ebraici. Sono tutti armati, ben armati, e se per essere ben armati evidentemente le ha armati uno Stato, non si armi da solo così senza avere chi ti appoggia. Però ancora non si parla assolutamente di punizioni verso Israele. Anche questa è una cosa che la registreremo, non so come andrà a finire nella vita. Invece sembra che l'Europa stia prendendo una posizione, e forse la prenderebbe addirittura Trump, gli americani, sembra, su questa cosa qui, di un richiamo formale a Israele sul diritto internazionale della navigazione. Cioè lui non può andare a Israele a 900 km di distanza dalle sue coste a colpire o a fare azioni di natura militare o a bloccare navi che sono in transito, che siano esse civili o non civili, anche se hanno una bandiera in cui dicono noi vogliamo arrivare a Gaza. Loro possono intervenire quando arrivano nell'area di Gaza, nell'area israeliana, cioè nelle famose 12 sì, o 20 miglia che sono acque territoriali, non più acque internazionali. Non so come andrà a finire. So soltanto che stamani una 60 di barche sono ripartite da Cipro, destinazione Gaza, quelle che non sono state colpite o sequestrate nell'ultima operazione antiflottiglia fatta dagli israeliani. Io, se non c'è altro, mi fermerei qui con l'internazionale. No, c'è una notizia internazionale che te la leggo subito. Un giudice americano ha annullato tutte le sanzioni che erano state messe con gli impedimenti di entrare in America alla Francesca Albanese, che è è l'incaricata dell'ONU per vigilare su quello che accade in terra di Palestina. Tu sai che il governo americano aveva emesso un editto sostanzialmente in cui proibiva a lei e alla famiglia, nonostante la famiglia sia statunitense, insomma, di entrare negli Stati Uniti. Questo giudice americano ha detto che il diritto internazionale non consente agli Stati Uniti di agire personalmente contro personale dell'ONU. Questo è per registrare la cosa. Io avrei finito per quanto riguarda parte internazionale, poi ce ne hai altre, dimmele, perché magari mi sono sfuggite.
0: Ma no, stavo guardando come viene vista questa incontro tra Xi Jinping e Trump nei giornali del mondo. Ovviamente i francesi la mettono come, vedi, Xi Jinping in posizione di forza di fronte a Donald Trump, quindi questo è Le Monde, è il giornale più progressista, quindi in centro-sinistra. Mentre Le Figaro, che è un giornale di centrodestra, dice: dopo il braccio di ferro Trump cerca l'appeasement, cioè diciamo la pace, con la pacificazione con Xi. Ma è carino andare a vedere il cinese direttamente, perché avevo letto qua sul giornale, vabbè, Le Parisien, Brasse et Fer tra amici, vedi, addirittura lo ritengono tra amici, vabbè, questo è ovvio. Però se andiamo a vedere il giornale americano, che da sempre notoriamente amico di Trump, no? The New York risposte, sai, che di Murdoch, quindi sì. Loro dicono Cina, la Cina stende il tappeto rosso a Trump, no? Dico Madonna, come sono città, cioè esagerati, no? Ma sotto ho trovato Cina Daily, guarda, proprio della Cina, tappeto rosso di benvenuto per Trump in Beijing, cioè proprio lo dicono anche i cinesi. Ma la cosa che mi fa sempre più sono i francesi, le Tamps, sono svizzeri francesi, che ci dicono, vedi, rendezvous entre de puissance, cioè rincontro fra potenze, prima, dopo il trionfo militare, prima dobbiamo fare il trionfo diplomatico. Si vede un Trump con il sedere bruciato che va verso Xi Jinping, ovviamente stigmatizzando quella che è l'intervento americano, insomma, sull'Hormuz. Quindi questo è un po' quello che ti volevo far vedere.
1: Una delle dichiarazioni importanti che ha fatto Xi Jinping a Trump è quella legata, te la trovo subito, gli ha detto attenzione, cerchiamo di non cadere nella trappola di Tucidide. Al mondo storicamente, quando le tensioni fra una potenza emergente e una potenza esistente poi sconfinano nella guerra. È successo nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale.
0: Ma chi era questo Tucidide?
1: È un esempio. Diciamo che è stata utilizzata ormai per rappresentare ogni volta attenzione, perché quando una potenza cerca di riemergere, di schiacciare quella che esiste prima e usa vari mezzi, una cosa o l'altra, il rischio è molto elevato. Questo sembrerebbe quasi sia un po' una sorta di minaccia. Attento, noi siamo quelli, perché l'emergente è la Cina, non è gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati potenza, la potenza del mondo. La Cina ora è quella emergente in questo momento. È come dicesse, attento, o qui troviamo gli accordi, o se no prima o poi noi finiamo a fare la guerra. E la guerra farebbe male a tutti, non sarebbe una guerra di carri armati quella fra Cina e Stati Uniti. Attenzione bene, anche perché sembra che tecnologicamente gli americani siano ancora avanti, però non c'è la controprova. Noi non abbiamo la verifica di quanto è avanti la Cina. Non è un paese democratico.
0: Anche l'Iran non doveva avere niente, poi in realtà gli tiene testa, insomma, quindi
1: sì, gli tiene testa perché non fanno la guerra di terra. Tu sai benissimo che le guerre comunque sia finiscono sempre a terra, perché tu puoi sparare quanto vuoi. Ma se tu non arrivi a terra, guarda quello che succede in tutte le guerre. O tu ci vai. Che è successo a Gaza?
0: Trump ce li voleva mandare a terra.
1: Ma non può mandarceli perché gli americani non vogliono.
0: Ma neanche i militari americani.
1: Ma si preoccupa molto. Lui ha le elezioni fra 5 mesi.
0: Te lo ricordi chi è che la differenza tra uno che difende la propria terra da uno che entra nella terra differente? Guarda la Russia e l'Ucraina. Ti volevo chiedere una cosa. L'hai detto prima del fatto che tutti stanno cercando, Russia e Ucraina stanno cercando una sorta di tregua, no? Però non ti ha un po' meravigliato che nel discorso del 9 maggio Putin abbia detto ci sarà presto la pace? Addirittura ha detto che avrebbe parlato con Zelensky, prima facciamo l'accordo e poi parlerò con Zelensky.
1: Non lo vuol fare con lui l'accordo, non hai capito? Lui non si vuol mettere alla pari con Zelensky, perché per lui sarebbe una sconfitta personale.
0: No, questo va bene, però che abbia detto arriverà presto fine di questa cosa.
1: Se è vero, speriamo sia così. Non lo so quali sono i termini di questa pace, capito? Perché anche Zelensky non è così libero di firmare un atto di pace se non ci sono le condizioni accettabili.
0: Sono entrambi i paesi sono in stato di guerra.
1: Tutti e due in stato di guerra, ma è in stato di guerra con gravi difficoltà tutte e due. L'economia soffre, la gente muore, le famiglie hanno morti in tutte le case. Cioè non è una guerra che...
0: Ecco, ma questa apertura, Ivo, sai perché ti ci ho portato? Perché questa apertura è stata colta da personaggi, insomma, politici anche italiani, dicendo dobbiamo ascoltare Putin, e dimenticando, insomma, che quello che è successo il 24 febbraio del 2022, ma guarda che ci sono anche Recentemente abbiamo incontrato un politico che proprio quando gli è stato detto, ma nessuno pensava fino al 24 di febbraio 2022 che si facesse la guerra ancora in Europa e poi un paese sovrano essere invaso, e lì dopo ha svincolato la domanda, però
1: perché la parola sovrano non gliela puoi toccare a questa
0: ho capito, però è un paese sovrano di violare il diritto internazionale, c'è stata o no questa violazione del diritto internazionale?
1: È la cosa su cui andiamo più d'accordo io e te da sempre.
0: No, ma cioè perché dopo io a un certo punto dico, facciamo un po' di ma non ti posso dire altre cose perché c'è la parte condice, però a un certo punto anche un po' di contraddittorio ci vorrebbe nella vita, no?
1: Lo credo.
0: Altrimenti
1: sempre
0: di cosa
1: ci
0: parliamo?
1: Vuole. Se finisce il contraddittorio è finito.
0: No, ma la cosa che mi guarda veramente, credimi, cioè, ma la memoria la memoria si perde.
1: Non abbiamo più memoria.
0: Ci vuole,
1: questa ci hanno aiutato a perderle, questi qua. Vedi questi attrezzi qui? Questi ci aiutano tanto a perdere.
0: Vabbè, pensa all'intelligenza artificiale, cosa fa allora?
1: Peggio che andare di notte.
0: Va bene, che vuoi fare? Vuoi andare da qualche parte?
1: Dai.
0: Ci si ferma un attimo e poi si va. Io
1: così,
0: intanto metto
1: così
0: una barra.
1: Pulisco gli occhiali durante la pausa.
0: Che cosa ti è successo?
1: No, niente, non l'ho spolverati prima e l'ho trovati polverosi adesso. Non riesco.
0: Ma tu non sei curioso se io vado, quando io vado ad Arezzo? Ciao, la gente mi
1: ma io lo so
0: vedere.
1: Che ormai le sorprese me le porti sempre, quindi
0: no, guarda,
1: per me è sempre Pasqua, c'ho sempre
0: ascolta,
1: la sorpresa dentro l'uovo.
0: Ivo, devi fare una cortesia, te la dico dopo. Te la dico dopo.
4: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come è nato il carnevale e come si è sviluppato nei secoli, perché il carnevale fonda le sue origini nella festa dei Saturnali, ovvero festa in onore del dio Saturno che si svolgeva nell'antica Roma. I Saturnali si svolgevano dopo la metà di dicembre e duravano circa 7 giorni, di cui solo il primo aveva carattere religioso. Durante i Saturnali si svolgevano banchetti e feste sfrenate, ci si scambiavano doni augurali e le distanze sociali erano cancellate. Infatti gli schiavi potevano agire da uomini liberi, i padroni servivano gli schiavi, gli uomini si vestivano da donne e le donne da uomini, i poveri poi si abbandonavano come re e i principi, i signori e tutti nascondevano la propria identità sotto una maschera. Il Medioevo poi vede un cambiamento, periodo consacrato al carnevale si spostò infatti da dicembre a febbraio, in modo che la Chiesa potesse collegarlo con la Quaresima, i 40 giorni che precedono la Pasqua. Il clero infatti riteneva necessario rallegrare gli animi prima della tristezza del periodo quaresimale. I divertimenti, le azioni e i riti comici occupavano per giorni interi le piazze e le strade. I giullari e i clerici vagantes, cioè gli studenti che passavano da una sede universitaria all'altra, incoraggiavano il popolo, continuamente oppresso dal potere dalle guerre, a esprimere attraverso la parodia, il rovesciamento dei valori correnti della società e autorità del potere politico e religioso e delle sue leggi. Si affermava allora un mondo alla rovescia che sosteneva le ragioni materiali e corporali contro quelle spirituali dominanti. Anche le feste religiose avevano dunque un aspetto comico, pubblico e popolare, consacrato dalla tradizione. Così nelle chiese si svolgevano rappresentazioni buffonesche del mondo alla rovescia. Vi partecipavano gli stessi religiosi che si abbandonavano a esibizioni con travestimenti e altre trovate. Abbiamo poi il periodo del Rinascimento, dove la tradizione continua. Feste e spettacoli erano organizzati per il divertimento generale. Particolarmente famose erano le sfilate dei carri allegorici organizzati a Firenze, Roma, Milano, Bologna, Ferrara e Mantova. I carri allegorici rappresentavano scene mitologiche, allegorie di vizi e virtù, storie della Grecia antica e di Roma, favole e leggende dei santi. A Firenze Lorenzo de' Medici, in occasione del carnevale del 1490, cantava «Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza». E poi arriva la commedia dell'arte, vede infatti il carnevale la nascita di personaggi che diventeranno le famose maschere che tutti conosciamo. Esse celebrano le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia: la Toscana con Stenterello, Bologna con il dottor Balanzone, la Liguria con Capitan Spaventa, Venezia con Pantalone e Colombina, Bergamo con Arlecchino e poi tante altre. Ma oggi il carnevale, ancora oggi rappresenta un'occasione di divertimento e si esprime attraverso il travestimento, le sfilate mascherate e le feste. In Italia ci sono alcuni dei carnevali più belli del mondo, come a Viareggio, a Venezia e Ivrea, dove si svolge la tradizionale battaglia delle arance. Nel Medioevo infatti erano i fagioli i protagonisti di questa battaglia. Poi negli anni 30 dell'Ottocento le ragazze cominciarono a lanciare qualche arancia dai balconi, mirando le carrozze del corteo carnevalesco, per farsi notare dai giovanotti colpiti. Dalle carrozze si iniziò quindi poi a rispondere scherzosamente a tono, e a poco il gesto di omaggio si trasformò in una vera e propria battaglia. E allora con queste curiosità sul carnevale io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchina in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
1: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcheduno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco.
2: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
0: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Fly, la voce della tua città.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Flyspot.
9: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
9: Ma io ho il giga.
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 35 38 31 28. Astranet.cloud.
8: Flyspot.
11: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 19 maggio a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Crispino e ai Celestino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 maggio Ho Chi Minh, il regista Frank Capra, Grace Jones, Michele Placido e Laura Freddi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 30° grado del Toro, sappi che se il tuo compleanno cade oggi sei molto fortunato, soprattutto con le cose materiali. Hai buon gusto nel vestire e nello scegliere oggetti decorativi. Ami il prossimo anche se qualche volta sei un po' nervoso e intollerante. Ti conviene dedicarti come hobby a qualche attività artistica, come musica o pittura, visto che senza sforzo potrai diventare un virtuoso. Nel tuo destino esiste la tendenza a fare del bene al prossimo o a salvare la felicità o addirittura la vita di qualcuno. La tua vita sarà carica di momenti belli. E ora chiediamo alle stelle come sarà questo martedì 19 per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Meglio non respingere le emozioni, ma attraversarle per uscirne più forti e lucidi. La Luna e Venere quadrati creano attriti o malinconia, ma Mercurio in Gemelli traduce il disagio in parole oneste, usiamole bene. Toro, si può cambiare direzione anche mentalmente. Non creiamo resistenze inutili e fidiamoci del Sole e di Giove. Marte offre il coraggio di attraversare la corrente. La Luna e Venere in Cancro rendono sicuro tale passaggio. Gemelli, cerchiamo sicurezza nella famiglia. È lì che possiamo raccogliere la stabilità e i risultati di cui andare fieri. L'ambiente intorno a noi è il riflesso di tutto quello che abbiamo costruito con costanza, giorno per giorno. Cancro, un martedì di perfetta armonia. Possiamo ritrovare l'equilibrio tra emozioni e pensieri. La moderazione e l'integrazione serena degli opposti portano grazia, delicatezza e comprensione reciproca. Leone, inizia una fase che richiede introspezione e prudenza. Usiamo questa giornata per definire con lucidità i progetti a lungo termine. Marte fa il suo ingresso in Toro. Teniamo a freno la lingua, evitando le discussioni accese e l'impulsività. Vergine, Venere e Marte esaltano la nostra vitalità, l'amore e la creatività. L'ottimismo ci rende attraenti e favorisce gli incontri. Bilancia, Marte oggi esce dall'opposizione. Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo e riposare dalla stanchezza eccessiva accumulata nei giorni scorsi. I chiarimenti arriveranno, certo, ma saranno un po' tardivi. Allora è meglio aspettare piuttosto che parlare al vento. Scorpione, nulla arriva per caso. Ciò che cresce, cresce perché lo abbiamo curato con amore. Il Sole e Marte creano qualche interferenza, ma la serenità rimane accessibile lo stesso e a portata di mano. Sagittario, siamo di fronte a un enorme potenziale, anche se non è il caso di agire subito. Le relazioni sono stabili e il clima è favorevole alla riflessione. Mercurio opposto può confondere i tempi e creare esitazioni, ma Saturno aiuta a non perdere la bussola. Capricorno, sentiamo il bisogno di guardarci dentro a fondo per capire cosa vogliamo. Arrivano nuove proposte, ma valutiamo se si allineano ai nostri obiettivi. La Luna e Venere in Cancro chiedono sincerità verso noi stessi. Acquario, abbiamo tutte le capacità per ottenere ciò che desideriamo. Prendiamo piena responsabilità per il nostro percorso. Riconosciamo che i nostri unici ostacoli sono i limiti autoimposti e le convinzioni negative che ci bloccano. Pesci, evitiamo di farci influenzare da pettegolezzi o dicerie sul lavoro. Se abbiamo dubbi, affrontiamo il problema con conversazioni oneste e aperte. Invece di pensare troppo a un problema, liberiamo la nostra mente e l'intuizione ci offrirà la soluzione. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna, dice così: più piccola è la mente, più grande è la presunzione. Esopo.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: Rewind.
4: Seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misure e Ivo Brocchi qua dalla cabina Trovami un aggettivo per la cabina stasera. Si dice aggettivo, sì, no? Sai che mi vogliono far fare ripetizioni in italiano, te lo dico
5: farebbero
4: subito.
5: Bene.
4: Farebbero bene, sicuro, ma io sono aretino. Ma perché io in una radio di Arezzo non devo parlare anche un po' aretino?
5: Se parla subito aretino, io
4: No, perché io ho capito.
5: Guarda
4: io.
5: Che è una lingua che la conosco parecchio bene io.
4: Parecchio bene.
5: Io nuvelo, capito?
4: No, perché io diciamo,
5: no problemi,
4: ma siamo una radio di Arezzo, lasciateci anzi, le nostre
5: un no problemi,
4: dialettari. Vabbè. Poi specialmente quando sono con Angiolino che vado in giro per Arezzo, mi piace parlare l'aretino.
5: Lui lo parla bene?
4: Lui sta sempre dietro la telecamera.
5: Sta zitto.
4: va bene.
5: Allora,
4: che mi volevi dire?
5: C'è una bella classifica che fanno ogni anno che guarda qual è il gradimento dei presidenti di regione in Italia.
4: Zaia, una
5: e
4: volta.
5: Quindi Zaia non è
4: presidente. Ah, è stato, ora. Scusa.
5: Ma non è presidente.
4: No, aveva il 75%. Andiamo allora, anche in campagna, allora, anche Cosoli aveva.
5: Perfetto, allora.

0: È un uomo di Forza Italia, ho chiuso.
1: Dillo anche con un attimino, con un pochino più di enfasi.
0: È un uomo di Forza Italia. centodetto.
1: Sì, me l'hai detto come dire, è un uomo di Forza Italia.
0: No. Poi c'è Antonio De Caro in Puglia con il 51%.
1: Quello non è di Forza Italia.
0: No, è del PD.
1: Hai visto? Oh, visto come l'ha detto? È del PD.
0: Al quinto posto c'è Roberto Fico in Campania, del 5 Stelle, con il 47%.
1: Ma lui?
0: Sì, lui, capito?
1: Dai, quei sono voti di coso dell'ex però, governatore.
0: Poi al sesto posto, un pareggio, ci sono Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e la Stefania Proietti dell'Umbria. Però la Stefania Proietti dell'Umbria
1: sentiamo,
0: ha registrato il calo peggiore sul 2025, no. 8 punti in meno.
2: Perché si è messa d'accordo con
0: Secondo
2: Gianni?
0: Me il fatto di essere d'accordo sulle rivoluzioni gli ha portato male.
1: È quello.
0: Secondo me è Secche che è andata al giro a dire
1: amici di Perugia, ma non dobbiamo smetterla con questa rivalità.
0: Ma questo è un guaio. Questo è un guaio, Perché ora lei si rimette di traverso e dice creti.
1: No, io penso proprio di no, dai, ha fatto la promessa a Gianni, ma scherzi, insomma, gli manda là l'assessore alla bellezza.
0: A seguire queste sei prime posizioni c'è Eugenio Gianni, che è il 42%, però anche lui ha perso il 5% in un anno. Come gradimento dei toscani.
1: Per forza, ha fatto una vicepresidente e l'ha preso lei, l'altro 5%.
0: Poi c'è Alberto Cirio, piemontese, che ha preso il 40%, anche lui un bel meno 2. Poi ci sono Marco Bucci e Francesco Acquaroli, Marco Bucci è della Liguria, Acquaroli è delle Marche, al 37%, entrambi di centrodestra.
1: Tranquillo, cioè esiste il centrodestra.
0: Esiste.
1: No, ma perché forse non te ne accorgi, ma quando dici centrodestra oppure nomini qualcuno in centrodestra, hai un calante.
0: Io riguardo la registrazione per sapere se è vero. Poi c'è Attilio Fontana, Lombardia, di centrodestra.
1: Ma so, di centrodestra.
0: Al 35%. Poi c'è Marco Marsiglio, di centrodestra.
1: Anche
0: abruzzese.
1: Questo. Ma sono tutti di centrodestra.
0: Sì.
1: Scusa.
0: Poi c'è Alessandra Todd in Sardegna,
1: 5 stelle.
0: Ma poi l'ha mai
1: risolto quel problema che aveva sbagliato?
0: È già finita,
1: ma aveva sbagliato tutto. Dicevano,
0: però a sbagliare un modulo te quando presenti la richiesta per un permesso. Poi c'è Vito Bardi, che credo sia di centrodestra, non lo so, no, forse non lo so cos'è, della Basilicata, e anche lui al 33%. Poi cali rispettivamente di 2, 4, 6 punti. Ultime della fila sono Francesco Rocca del Lazio, di centrodestra, e Renato Schifani della Sicilia, 25% di gradimento.
1: Schifani
0: di centrodestra.
1: No, era di Forza Italia lui.
0: Non è centrodestra.
1: Ma oggi con Marina Berlusconi non si sa dove lo voleva portare. Dove voleva portare Forza Italia, questo partito.
0: Vedo una bella guerra fra
1: donne.
0: Però
1: ha detto mai col PD, mai col PD,
0: si sa di molto del che domani.
1: Come no? Ma guarda che succedono delle cose che
0: il PD potrebbe presto diventare P e D, si potrebbe separare.
1: No, hai visto, quando è venuto fuori tutto il vulnus di Genova, anche intorno, insomma, a questa storia dell'Alpini, che anche basta. Comunque la Salis era stata quasi indicata come l'anti-Schlein, cioè nel senso buono, nel senso poteva essere una competitor per la segreteria nazionale.
0: E lei cosa ha risposto?
1: Che se glielo chiedono, perché no?
0: Ma poi quando lei ha questa cosa dice, ma è sicuro quello che ha detto? No, io faccio il sindaco finché finisce il mandato.
1: Vabbè, ma questo che vuol dire? Io l'ho sentito dire che c'era sindaci che volevano diventare deputati finché non aveva finito sindaci, e l'essere sindaco non avrebbero fatto niente. Quindi
0: l'ha fatto?
1: No, non l'ha fatto.
0: Vabbè. Dunque, poi ci sono state due bruttissime storie, una a Taranto, in cui il parroco, facendo il funerale di un bracciante, tale Saco, poi c'è anche un cognome, Saco Bacari, 35 anni, ammazzato da una gang di ragazzini, il colpo mortale gliel'ha fatto un ragazzo di 15 anni.
1: Mamma mia, anche ultimamente.
0: Ha detto, abbiamo una sola parola, a noi la vergogna, ha detto questo parroco, perché evidentemente se bambini di 15 anni compie una cosa del genere, avevano litigato prima, ma insomma, ma se arriva ad ammazzare
1: cronache, se arrivi, 16 anni che ha dato una coltellata,
0: se arrivi ad ammazzare uno e hai 15 anni, beh, qualche responsabilità noi adulti
1: così,
0: la possiamo avere,
1: vabbè, ma insomma
0: la possiamo senz'altro
1: te l'ho raccontato, no, della storia del cancelletto dell'asilo, non so se l'ho mai raccontato.

0: contato.
1: Sì, sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: che, ecco, sì, sì, quindi di scuola di Pescaiola, asilo di Pescaiola, esatto, quindi esatto, è successo esatto. A me, quindi non è che racconto storie di altri.
1: Parliamo di cose d'Arezzo?
0: Dove vuoi andare?
1: Arezzo, parliamo di cose di Arezzo. Arezzo. Intendo calcio, Arezzo. Calcio, parliamo di calcio.
0: No, lo stadio lo fanno, eh?
1: Quello non c'è.
0: No, l'ho letto sul giornale. Perché?
1: Parliamo proprio di questo qui. Praticamente ci potrebbe essere il rischio slittamento, stanno rivalutando insieme all'architetto Fayer, che è quello che ha disegnato tutto il progetto, se i lavori possono andare avanti come li avevano già calcolati prima oppure andranno cambiati.
0: Ma perché?
1: Perché la decisione è questa: l'Arezzo deve giocare nel suo stadio anche durante i lavori. Per giocare nel suo stadio deve essere a posto una serie di cose. Il campo da calcio deve essere normale, l'illuminazione deve essere normale. Tu sai che con la ristrutturazione scomparirà totalmente anche l'ultima parte che c'era rimasta della famosa pista di atletica intorno al campo.
0: Sì.
1: Allora, l'attuale campo da calcio, quello verde dove si gioca il pallone, quello con le strisce bianche, lo conosci, no?
0: Sì, sì.
1: Quello lì, lo devono spostare di 10 metri verso la tribuna.
0: Vedi, la nazione, nuovo stadio, inizia a lavorare a rischio.
1: Esatto. Devono spostare il campo, il terreno di gioco, di 10 metri verso, verso la tribuna, ok? Altrimenti quando abbattono la maratona non c'entrano per fare il pezzo che va fatto al posto della maratona.
0: Ok.
1: Lo devono spostare, praticamente togliere tutto, abbassare di 40 centimetri rispetto all'attuale altezza, fare sotto degli impianti di riscaldamento, di innaffiamento e deve essere pronto per l'inizio del campionato che è il 22 di agosto. Il tempo è corto.
0: Infatti,
1: anche perché ci sarebbe volendo anche una partita di Coppa Italia, di Supercoppa, non so come si chiama, a inizio agosto, ma quella potrebbero disputarla anche in un altro luogo, in un altro campo di calcio, a Firenze, non lo so dove vuoi. Però la partita invece di calcio di Serie B va disputata ad Arezzo. Il campionato inizia il 22 agosto, magari non ti tocca la prima, ma ti tocca la seconda, che è il 29, è la stessa cosa. Ecco, di fronte a questo dovranno ricalcolare un attimo come andranno avanti i lavori. Però Manzo ha garantito i 5 anni che ci siamo presi per fare i lavori saranno sufficienti. No, c'è il contratto, c'è tutto quanto, quindi vanno avanti e quindi lo stadio si fa.
0: Lo stadio si fa, vero?
1: Parliamo di altro, assolutamente.
0: Ecco, ora io però purtroppo sono un par condicio, quindi...
1: Ma lo stadio si fa, assolutamente, nessuno l'ha messo in discussione, quindi...
0: No, insomma, c'è stata una polemica, ora però lo lasciamo fare. Allora, senti, io nel frattempo ho messo il gatto nero, il nostro amico che è un po' la nostra mascotte. Hai visto quanti gatti ho trovato?
1: Hai visto questa storia di quel gatto di Poppi che ora gira
0: milioni
1: di like?
0: Beh,
1: ma forse perché ha 19 anni, invece ha 18 e mezzo, potrei mettere.
0: Ma i gatti sono così, insomma. Hai visto, io ho trovato una colonia felina, una colonia Polini, finché c'era il ristorante al Parco di Lignano.
1: Qualcosa
0: mangiavano, erano tutti grassi. Ora glielo porta Giovanni Roberto, l'ospitaliero della Sassaglia, gli porta da mangiare.
1: Giovanni e Giovanni, ma lasciato stare.
0: Esatto. E io gli ho detto: ora, quando la domenica passo, gli do le croccantine. L'altro giorno ti mangiano anche me.
1: Facevano anche bene, avevano fame, avevano.
0: Va
1: la prossima
0: bene.
1: Volta portagli due buste invece che uno.
0: Va bene. Ascolta, allora andiamo subito.
1: Vediamo qualcosa.
0: Sì, così ti riposi. Allora, il mio caro amico e direttore Ivo Brocchi mi ha detto: ma tu sai, in settimana mi ha mandato un messaggio, mi hai chiamato addirittura.
1: Penso di averti chiamato.
0: Mi hai chiamato addirittura, perché?
1: Potrei controllare, ma un messaggio chiamato è uguale.
0: Ma insomma non importa, era assolutamente così eccitato nel darmi una comunicazione.
1: Non te l'ho fatto, ho fatto a voce, un vocale.
0: Mi ha fatto un vocale, che io normalmente i vocali mi fanno anche arrabbiare.
1: Ma se te li mando io li guardi, ascolti anche.
0: Li ascolto, perché vederli diventa difficile, però. Però perché? Perché noi sapete da quanto ormai amiamo due parti, cioè io specialmente, perché glielo faccio amare di conseguenza, il Poggio del Sole e i Giardini del Porcinaio.
1: Esatto.
0: Ormai, ma come si chiamano questi giardini? Del Porcinaio, di Porcinaio?
1: Delle, penso delle.
0: Comunque qualcuno
1: ha contestato. Forse a questo punto
0: qualcuno ha contestato.
1: Qualcuno li chiamerà Giardini Porcinaio.
0: Sì, ma come disse l'ex sindaco Ricci, non sono quelli Giardini e Porcinaio. Dice, una volta erano i Porcinaio.
1: Come fu tranciante, ragazzi.
0: Porino, però sono ingiusti alcuni commenti che c'erano. No, quelli offensivi li ho levati. Vabbè, andiamo su.
1: Hanno anche offeso?
0: Eh sì, devo dire. No, offeso no, però a volte bisogna anche avere un certo,
1: così, un certo stile.
0: Vi ricordo che nelle nostre pagine c'è la privacy con la modulazione, moderazione postuma. Quindi sappiatelo che se scrivete qualcosa, a parte la responsabilità è di chi scrive, e questo sia chiaro.
1: Ma non basta.
0: Però se vediamo dei commenti che violano palesemente quelle che sono le policy della nostra, innanzitutto le offese, le accuse, queste cose qui, ma anche di quel minimo di decenza che ci vuole, e noi li leviamo, quindi non vi lamentate. Comunque
1: io leverei anche quelli che non scrivono in italiano, pensa un po'.
0: Vai, allora me li levi tutti a me, perché io parlo a retino, la gente non sta bene.
1: Tu parli.
0: Sì, la gente non sta bene che io parlo a retino.
1: Perché?
0: Perché siamo una radio ormai nazionale, sdoganata, e vuoi questo
1: umile... Ma siccome tu con il dub arrivi in tutta Toscana, una
0: non
1: sera
0: devo
1: parli
0: più parlare,
1: di
0: non devo nemmeno avere la cadenza, signori, a 60 anni sonati. Qualcuno mi ha offerto la moglie per fare la ripetizione, insomma. Sì, esatto. Quindi, pensa,
1: non ho visto, fatti un posto.
0: Vabbè, ovviamente noi ci ironizziamo, perché figurarsi se a quest'età io posso prendere ripetizioni. Non imparerei mai, che anche se avessi la maestra più brava del mondo. Andiamo comunque al Poggio del Sole. La notizia era quella. Allora, Ivo,
1: sono passato io davanti con la macchina.
0: Esatto. Diccelo, perché la colpa è la tua.
1: Perché tu mi hai subito detto: fai la foto. Guarda, ero in macchina, non mi potevo fermare, quindi la foto non l'ho fatta. Ho detto: vacci di corsa quando puoi.
0: Ma non te l'ho nemmeno chiesto con chi eri. Quindi, no.
1: Con un collega.
0: Ah, sì. Sì. Perché no? Allora, un collega, due giornali. Scusa,
1: prova tu a fermarti in mezzo alla strada del Poggio del Sole con la coda avevano già fatto tutto il safari nella salita di Via Poggio,
0: non importa.
1: Di Via Fraguittone, non hai visto quando fai il safari? Tutto ci vai bene, c'è la Jeep.
0: Sono andato anche lì. Allora, intanto andiamo al Poggio del Sole. Devo cambiare un attimo un parametro audio, altrimenti si sente doppio, triplo, fa un po' di confusione questo audio, quindi track, eccolo qua. E ascoltiamoci, vediamo questo filmato.
1: Vediamo.
0: Almeno se c'è. Ivo, mi avevi detto di venire qui a Poggio del Sole perché ci sarebbero state le novità. In effetti, la come si chiama questa cosa di recinzione arancione che delimita i cantieri è stata rinnovata sia nella prima parte e poi soprattutto, guarda, adesso c'è la recinzione, chiamiamola così, questa che si usa nei cantieri, sia bassa che alta, quindi adesso non possiamo entrare, ovviamente. Andiamo a vedere però se da lassù si riesce a capire che tipo di intervento sta in qualche modo è ripartito, no? E quindi andiamo, perché adesso non possiamo entrare, perché il cantiere effettivamente c'è. E andiamo a vedere adesso gli interventi.
1: Finalmente si hanno lasciato fuori.
0: Non so se si chiamano feritoie qui, comunque penso per i camminamenti per i non vedenti. Una cosa importante però, sono intervenuti anche sulle scale, sulle scalini. Ricordate, c'erano quelle parti davanti, le mattonelle legno, verticali, sì, che erano tutte differenti, no? Sostanzialmente, come vedete, sono state levate e sono qui sulla sinistra. E di sopra si vede, è stato fatto anche qualcos'altro, da qui ovviamente non vediamo, noi non possiamo entrare. Che dire, Ivo, probabilmente sono un po' ambigui quei segni rossi che vediamo, se Angiolino lì inquadra, ci sono dei segni rossi in terra, non so se identificano la posizione di futuri lampioncini, come ci avevano detto la vecchia ditta, ma il dubbio a questo punto io ce l'ho, perché questo lavoro non costa niente, importo complessivo dei lavori euro zero, lo vedi? Data inizio lavori 27/4/2026, quindi è un altro lavoro, cioè è un altro cantiere, cioè non è il... E allora questa pavimentazione, che so che disse Casi erano in contenzioso con la ditta perché era sbagliata, non era fatta come doveva essere fatta, da capitolato, che vuol dire che rimane così? Insomma, se un lavoro non costa niente, perché in effetti importo complessivo del lavoro, dei lavori euro zero, però la novità c'è. Ciao Ivo.
1: Allora, adesso me la spieghi. Saranno volontari benefattori.
0: Premetto una cosa: io ho detto euro zero, ma non c'è scritto niente. Euro e non c'è scritto niente.
1: Ah, niente?
0: No, ho capito, ma è regolare.
1: Ma nell'intestazione del cantiere, che lavori di?
0: No, io la ditta andrò a vedere perché non ho fatto tempo di andare. Noi abbiamo i cartelli di precedenti.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ma pensi ha cambiato la ditta?
0: Se è cambiata la ditta, se è cambiata la ditta, questo è un altro al patto, perché dato inizio lavori 26 aprile 2026. Che significa? I lavori erano iniziati 3 anni fa, 2 anni fa, non è il continuamento di quei lavori allora?
1: No, ho capito.
0: E allora tu non mi scrivi nemmeno quanto costano, cioè allora che è successo? Cioè appalti la rimessa a posto a un'altra azienda e quella prima, quei soldi di prima? Io non lo so come funzionano queste cose.
1: Bisognerebbe capire che tipo di accordo ha fatto il comune con la precedente ditta, se ha fatto un accordo. Oppure non lo so cosa.
0: Ora voglio vedere se riesco a metterti esattamente il posto e lo fermo, faccio proprio il fermo immagine qua. Ecco come va. Comune di Arezzo, qui non c'è scritto permesso di costruire in base a consegna lavori, denuncia iniziatività, protocollo, non so di quando sono. In data, no, guarda, 29/10/2008 pare di vedere.
1: 2008.
0: Che c'è scritto? No, 2020, lo leggo meglio dopo, estrapelerò, vabbè, quello insomma.
1: Ci può tornare anche giovedì prossimo.
0: No, ma non mi torna, cioè io vorrei da te questa informazione perché non riesco ad averla, cioè sul serio, guarda, eccola qua. No, 29/10/2025. Ma come data, cioè in data è stato autorizzato questo? 29/10/2025, questi impianti.
1: Era già iniziato il lavoro.
0: Dove la miseria? Comune di Arezzo, lavori di restauro, paramento murario e sistemazione area verde. Come restauro? Allora non è proseguimento lavori di quell'altri. Restauro, non era quell'altro il cantiere restauro. Progettista, va bene, e dopo sotto c'è anche scritto chi la ditta, ma io andrò a vedere quelli che
1: se
0: sono.
1: È la stessa ditta di prima o no?
0: Eccola qua, impresa esecutrice GER SRL, impresa subappaltatrice azienda agricola Tavanti Leonardo. Azienda agricola fa sti lavori per Verde.
1: Lo fanno anche piccoli lavori.
0: Va bene, metti che possono fare quello che gli pare, ma era questa l'azienda di prima?
1: Non mi sembra.
0: Allora, no, io andrò a trovare, perché ce l'ho i cartelli, ti ricordi quando ti dicevo la scadenza? Ce l'ho i cartelli, c'ho tutto, li devo trovare nel database. Però, allora, i casi sono due, o è il proseguimento di quel lavoro lì, che non mi pare, almeno prima, però posso sbagliare, oppure questa è un'altra al palco.
1: Comunque, Giuseppe, facciamo una cosa.
0: Cartello
1: senza,
0: questo.
1: Senza violare la par condicio, una telefonata all'assessore non gliela può fare. Assessore, che è successo lì? E quindi non
0: si viola la par condicio,
1: no,
0: se io
1: no,
0: lo chiamo.
1: Perché, cioè. Ma tu lo chiami, non è che facciamo un'intervista. A parte il fatto che se lui non fosse candidato, poi più che c'è una notizia che necessita di un chiarimento pubblico, gli può fare anche interviste.
0: Non lo so,
1: se la può fare, allora, la fai, dicevo. Cioè, l'assessore, che è Alessandro Casi, si può dire, non è un segreto. Se è candidato ovviamente poi non ne parleremo più, se non è candidato poi riporti l'intervista come te la dice, guarda lui mi ha detto che.
0: Però siccome adesso c'è tutta la cartellonistica di cantieri, è tutta perfetta,
1: perfetto.
0: C'è tutto, cioè guarda veramente.
1: Hanno riaperto il cantiere, questo
0: ma
1: è poco,
0: riaperto
1: ma
0: data inizio lavori con quella di 27 aprile 2026?
1: Evidentemente.
0: E denuncia di inizio attività, una DIA è, attenzione, è del 29/10/2025.
1: Io ho un'impressione che quando tu avevi saputo proprio dall'assessore che c'era una contestazione,
0: esatto,
1: sicuramente sono arrivati ad una risoluzione del contratto. Mi pare che costasse 500.000 euro.
0: Se c'è i soldi del PNRR non lo possono fare, se sono soldi solo del comune, sì. Io sapevo così, posso sbagliare.
1: Hanno fiori dirigenti in comune,
0: posso sbagliare. La sapevo così, quindi, ma sicuramente io sbaglio. Quindi
1: non lo so, ma nemmeno io. Non avventuriamoci in cose che non sappiamo.
0: A noi
1: ci interessa solo poter informare i cittadini di quello che succede, innanzitutto di quando riavranno a disposizione quel posto, che è anche carino, l'abbiamo visto quando potevi entrare, è bella quella passeggiata lungo le mura.
0: Non si può entrare perché ora il cantiere è fatto bene.
1: No, quando il cantiere è chiuso ci mancherebbe
0: E non c'è scritto il divieto d'accesso a quelli che hanno la febbre a 37,5 come quello ridicolo che il cartello che era sui porcinai,
1: quindi niente di tutto questo. Quindi niente, noi informiamoci da assessore quello che è successo.
0: Te la saresti aspettata una cosa del genere?
1: Dipende quello che succede. Ti faccio un esempio banale. Se fosse andato avanti in qualche modo Filzi e magari cambiavano, si sa che quello c'è una banca e una ditta che lavora. Se la banca avesse trovato un'altra ditta, poteva cambiare, poteva succedere
0: però,
1: qualcosa. Capito?
0: Però Ivo, allora io ammetto la mia ignoranza, magari non leggo i file della redazione, ma una cosa così, ripartono i lavori andava al Poggio detta. Del Sole, ma vogliamo fare un po' di informazione? Io andava domani detta. Chiamerò Federico D'Ascoli oppure quelli del Corriere per sapere se loro questa storia sapevano niente.
1: Ma infatti sarebbe bello raccontarlo.
0: O Teletruria o Arezzo TV che salutiamo, chi vuoi, cioè per sapere, ma voi sapete niente di questa cosa?
1: Se non ci passi non la vedi, capito? Perché chi te la dice?
0: Capito, ma riparto il lavoro così, lasciato in questa maniera, riparte con un appalto, con quello che sia, con le date... Sì, abbastanza vicine a ora. Vabbè, dai, evidentemente deve funzionare così, sicuramente ci sarà una razza.
1: Hanno fatto le cose come
0: però
1: vanno
0: noi
1: fatti.
0: Facciamo il nostro. Tu quando mi mandi nei posti, poi
1: devo stare attento.
0: Io le cose le vedo, cioè, ma
1: la prossima volta ti ci mando bendato.
0: Ma ora pensa che io ti
1: la prossima volta ti ci mando bendato.
0: Ascolta, ma io ora ti porto anche no, aspetta, abbiamo
1: poco tempo?
0: No, cioè, intanto ti potrei portare da un'altra parte. Dove mi hai detto da andare te poi?
1: Ma non so, ce l'hai fatta ad andare in quella stradina piccola?
0: Ma certo che sì, ma certo
1: mamma
0: che sì.
1: Mamma mia, ti assumerei tu non
0: o fossi, vediamo.
1: Se non fossi tu il proprietario della televisione, ti assumerei.
0: Che televisione?
1: Televisione. Ma noi siamo la radiovisione.
0: Vabbè, sì.
1: Capito? Noi siamo radiovisione. Andiamo sui social, vai in televisione con Arezzo TV. Quindi.
0: Sì, ma devi sapere cosa che vuoi? In televisione vedono solo te.
1: Sì.
0: Io sono quel punto bianco vicino a Ivo Brocchi.
1: Sì, che fanno, ti tagliano quando ci sei tu.
0: Sì, dividono lo schermo.
1: C'è il nostro... C'è Fabio che è il marito della direttrice che abbassa il video ogni volta che sei tu che ti rialza.
0: Ah, sei te Fabio, è lui. Perché tutti vedono te in televisione, ecco. Sei una star, sei una stella.
1: Quando finisco io mi bloccano l'immagine così.
0: Ma specialmente poi quando ti prende ti parte la valvolina con Ciampino, no? Cos'era laggiù?
1: Quando mi parte il neurone, eh?
0: Ascolta, ti porto qua, vediamo, abbasso la base, guardiamo un po', eh?
2: Passando via Filzi, ma non per andare via Filzi, Mangiolino sta riprendendo, io ho il microfono giù, ovviamente nel perfetto rispetto delle norme, andiamo in via Rismondo. Perché andiamo in via Rismondo? Perché mi ha segnalato qualcosa. Vabbè, sì, non è che c'è. Ah, sì, ecco perché mi volevi cosa mi volevi segnalare, dai, ma non ci sono tante. C'ha lo stabilizzatore. Ho capito cos'è che mi volevi segnalare, Ivo. Recepito, non lo dico, ma sicuramente si è capito. Ma lo stabilizzatore di Angelo avrà fatto il resto.
1: Allora, vuoi ammettere che era particolare? Una strada così piccola, così corta e così centrale alla città.
0: Per chi è in radio, avete sentito che anch'io la mia voce si sobbalza un po'. Sostanzialmente io mi
1: ha detto, sorpreso, tu non pensavi.
0: Tra l'altro io ho un mezzo abbastanza pesante, perché c'ho un fuoristrada, no? Però ci sono degli avvallamenti, devo dire che sì, hai visto anche Angiolino che c'ha lo stabilizzatore nella telecamera.
1: Pensa se ma fate la prossima volta le dovevi appoggiare sul cruscotto.
0: Vabbè, comunque.
1: Mi sono meravigliato perché onestamente in questo mese che abbiamo trascorso abbiamo visto stendere tanti veli di catrame in città. Non possiamo dire no, tant'è che c'è la famosa vecchia battuta, ci vorrebbero le elezioni una volta al mese, così almeno
0: non ci rivado al Giotto a misurare l'altezza del catrame, perché dopo se no quella ci fu una signora che si è arrabbiata su quella buca.
1: Allora,
0: ma
1: se ci sono le elezioni il 24 e 25 maggio e c'è subito il sindaco, ci può tornare il 26. Se non c'è il sindaco ci torni il 10 di giugno.
0: Ma mi spieghi una cosa, no? Se uno in un post o in un video come ho fatto quello di via Giotto, che faccio vedere la buca e mi chiedo, attenzione, perché se quella buca non viene trattata bene, tra un anno c'è la buca, no? Perché me l'ha detto gente che lo fa di lavoro, no? Subito ti arriva il commento: Misuri, ma lei cosa ha da ridere su quella buca? Cosa c'è da ridere? La tratteranno, come la tratteranno, cara signora, vedremo tra un anno e mezzo, e poi io non faccio l'asfaltatore di lavoro, ma me l'ha detto chi lo fa, insomma, chi se ne intende? Tra un anno e mezzo vedremo se l'hanno trattata bene. Ma perché una si offende per una buca? O se la prende se io dico di una buca?
1: Perché?
0: Ma che è? È la titolare dell'agenzia che asfalta.
1: Sa la mamma di un candidato. Che ne sai?
0: Che c'entra i candidati? Mica asfaltano le buche.
1: Ma insomma, l'asfaltatura si parla. Però vedi, lo sai qual è la cosa che mi fa un po'.
0: Dimmi.
1: Mi fa un po' pensare questa.
0: Sì.
1: Quella ti dice, ma che c'ha da commentare?
0: Che c'ha da ridere?
1: Che c'ha da
0: ridere? Cosa c'è da ridere?
1: Io c'ho da piangere, perché quella buca, quando fra un anno sarà saltata, la ripaghiamo noi.
0: E poi gli scrivere, ma signora, gli diremo, signora, guardi,
1: quanto costa? Poco, 500 euro. 500 euro sono un centesimo a testa.
0: No, ma ha premesso che le critiche sono belle, poi diverte anche ironizzarci sulle cose. Lo facciamo perché ridiamo, perché fa bene anche al viso, no? Mi pare.
1: Fa bene, ma questo bene è fatto per segnalare che le cose vanno fatte meglio.
0: Ma non è che tante volte ci sono dei aretini che amano le buche e le vogliono difendere?
1: Ah, quelle che gli piace il camel trofi.
0: Punto. Dai, ci fermiamo un attimo, poi ti porto nei giardini del... Pensavi che non ci fosse andato.
1: Del Prato?
0: I più famosi giardini d'Italia.
1: Del Parco Bertini? Del Pionta?
0: I più blasonati giardini di Arezzo.
1: Ma lo sai che tutti i giardini comincio con P? Il Pionta? Il Prato,
0: il Parco
1: Pertini, no, il Porci,
0: non me lo ricordo. Eccoci qua, terza parte.
1: Prima di far vedere i filmati,
0: che
1: mi fai dare un paio di notizie al volo, roba
0: lei,
1: da poco.
0: Lei ne ha facoltà, direttore.
1: Grazie. Belle notizie.
0: Oh, meno male, io do sempre notizie.
1: Nasce la giostra del Saracino e il gioco di carte.
0: No.
1: La tradizione aretina diventa un'esperienza da tavolo. Hai visto i giochi da tavolo, no? Come si fanno?
0: Sì.
1: Allora, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida fra quattro quartieri storici della città.
0: Che bello!
1: E quindi i quartieri conosciamo, la storica passione della giostra diventa un gioco da tavolo. E presto sarà, insomma, in vendita nei negozi. Sono 130 carte illustrate a mano. Bellissimo, si può giocare da 2 a 8 partecipanti, quindi.
0: Cioè, i cavalieri quanti sono? Scusa.
1: Sono 8 cavalieri.
0: Vabbè.
1: Però si può giocare anche in 2, mica siamo sempre in 8 in casa,
0: però,
1: per
0: scusa,
1: giocare.
0: Scusa. Però io, bella cosa, però io sono il classico aretino attaccato al soldo, ma le royalty ce le pagano sia la città di Arezzo.
1: Perché
0: il Saracino è aretino, che fai?
1: Ma non lo so chi l'ha fatto.
0: Scusa, io vorrei pagare i diritti,
1: Non lo so.
0: E come non lo so? Cioè, tu fai un gioco, parli
1: però
0: del Saracino,
1: questo gioco
0: e non paghi nemmeno.
1: Questo gioco, dunque, questo progetto nasce dall'amore per Arezzo e la sua tradizione più iconica, spiega Tommaso Guzzo. Che non so chi sia, ma penso che sarà il produttore di questo gioco.
0: Insomma, che avrà pagato i diritti
1: la società si chiama.
0: Non c'è l'ente giostra, quell'istituzione giostra.
1: Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRL con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saracino. Quindi, come vedi.
0: È a pagamento.
1: La giostra c'è. È a pagare, lo compri.
0: E allora non va bene, devo pagare i diritti.
1: E che trova...
0: storia è, cioè, voglio dire, ma va bene.
1: La giostra del Saracino, se questo gioco si diffondesse in Italia, è un bel mezzo di pubblicità, questo,
0: Ho capito, no. Ma mica te lo regalano,
1: Invece,
0: te lo devi pagare le carte.
1: A te piacciono gli affari, i begli affari? Ti piacciono?
0: Guarda che affari che hanno fatto con questo, una giostra allora millenaria, ci fai le carte, non ho capito io.
1: Allora, dal 22...
0: l'ho detto in aretino, l'ho detto.
1: Dal 22 al 24 maggio
0: che succede?
1: Ci sono al centro affari, che poi si chiama centro, si chiama Arezzo Fiere Congressi, centro affari non si può dire più.
0: Ah,
1: 10.000 vendono 10.000 scatole a sorpresa.
0: Che vuol dire?
1: È una cosa che sta andando molto di moda in tutta Italia e in Toscana in modo particolare.
0: Cioè?
1: Sono le blind box che vendono i pacchi che vengono restituiti ad Amazon e che non sono rivendibili perché magari hanno il cartone rotto, hanno è stato sbollato, eccetera. Fanno dei pacchetti a sorpresa e tu li compri, capito?
0: Che bello!
1: L'ingresso è gratuito. Io penso che ci sarà il mondo.
0: Ma io vado a scegliere i più grandi, quelli più grossi,
1: capito?
0: Li prendo io, no? Scusa.
1: Quello è
0: più grosso.
1: Comunque
0: magari
1: ci sarà
0: addirittura
1: metteranno la musica, ci saranno DJ che fanno animare.
0: Pure,
1: giochi per i bambini, ingresso gratuito. E l'hanno già fatto in Toscana, a Figline, Firenze e ora Arezzo, l'hanno fatto a Riccione, ad Ostia, Follonica. 10.000 pacchi portano.
0: Che spettacolo! Vabbè, però li fanno pagare.
1: Sì, quelli di pari
0: allora,
1: rivendita.
0: Vedi perché devono pagare le carte?
1: Non ho capito se c'è una se fanno tipo asta, se fanno.
0: Allora, speriamo che vada tutto al calcite. So. Io, sai, mi piace.
1: Quello sarebbe bellissimo.
0: Le cose di beneficenza a me piace divulgare tutto quello che sono a pagamento, se no no. Va bene, allora senti, vai, ci vogliamo andare in questi giardini?
1: Andiamo, ci vado allora, dico notizie, subito, ma non sono divertenti come che sono.
0: Ti dico subito che sono andato nei giardini porcinari semplicemente per dire siamo qui, siamo a Poggio del Sole, non andiamo a salutare il nostro Piero, oggi non l'abbiamo intervistato perché insomma...
1: Però, lui è candidato?
0: Non è candidato.
1: Oh, però, guarda che è difficile trovare due o tre candidati, non candidati.
0: Io faccio la svelta, non ti invisto per nessuno, poi vedrai che qualcuno si fa, viene lì a farsi intervistare apposta.
1: Ah sì?
0: Sì, guardati.
1: Dove sei stato oggi?
0: Nei porcinari. Andiamo, ci andiamo?
1: Vai.
0: Ormai appuntamento fisso, lo sapete tutti. Controlliamo come stanno i giardini riconsegnati alla città dei porcinai. Prima di tutto vediamo l'idropulitrice che deve aver avuto una potenza veramente incredibile, perché niente, non se ne vanno queste strisciate, anzi non ho capito perché non si ricolorano meglio, però questo è e andiamo. Però c'è una novità, caro Ivo, ci sono, guarda, i cartelli nuovi. Guarda che bello, Ivo, sono stati messi dei cartelli nuovi, ma soprattutto, caro Ivo, vogliamo la sicurezza? E allora eccoci qua, abbiamo la telecamera, le due telecamere che vedete inquadrano i giardini del Porcinai, chiamateli come volete. C'è, poi Angelino riprendi questo che c'è scritto, c'è anche tutto proprio, c'è l'informativa completa sul trattamento dati, come giusto che sia, e ovviamente questo è molto importante. Andiamo a vedere se ci sono altre novità in questi giardini. Noi la scorsa settimana, se ricordate, abbiamo documentato un po' quello che era l'erba che si stava seccando. Vediamo se è sempre così. I colori rosso bianco di questi fiori a campanellina, che non identificano nessun quartiere, spero, no? Perché altrimenti sarebbe un po' una cosa, sono, diciamo così, una miscellanea di con altri colori, formano una miscellanea, un caleidoscopio con altri colori che si trovano a terra, rosa, celeste e anche giallo, interessante. Purtroppo sono rifiuti. Verso la parte più verso Santo Spirito, chiamiamola così, ci sono altre due telecamere e in totale, da quello che riesco a vedere qui, sono state montate 8 telecamere che riguardano i giardini del Porcinai. Se ci sono altre novità, questa è molto bella, l'erba sembra migliorata questa settimana, quindi di sicuro ha piovuto, no? Però qui sto continuando a chiedere se qualcuno vede innaffiare, anche segni di innaffiamento. Mi dicono di no, però non ho una prova contraria. Dovrei venirci la notte, perché l'assessore Casi ha detto che innaffiano la notte, quindi la notte però io non ci vengo. Per darti un'idea, Ivo, di quelle che il cambiamento che c'è stato, comunque miglioramento dei giardini, perché quando le cose sono positive dobbiamo dirlo, la scorsa settimana avevamo documentato questi stessi luoghi che vedi adesso, effettivamente sono più verdi, sicuramente... Il meteo ha fatto il suo, però chissà che questa erba in qualche modo abbia una reazione ritardata che quando poi si inciallisce poi ridiventa verde, riprende, non lo so. Andiamo. Adesso siamo nell'area che è diciamo vicina al quartiere di Porta Santo Spirito. C'è da dire che su questi piccoli servizi che facciamo, ovviamente destinati alla cittadinanza retina e ci esprimiamo con l'idioma retino, qualcuno ha consigliato, dice, ma perché non affidiamo i giardini direttamente al quartiere? Sicuramente, dice, ne avrebbero più cura. Ora di preciso non lo so, però facciamo un giro e vediamo che insomma e la cosa rimane sempre il fatto dell'inciviltà delle persone, perché effettivamente c'è molta immondizia e questo quartiere o non quartiere forse potrebbero farci poco. Vediamo che c'è una grande moltitudine di pennuti che ganzi sono anche belli, guarda qua. Siamo a conclusione del solito giro che facciamo qui nei giardini. Bello trovarli più verdi, questo ve lo devo dire, ma è anche brutto però vederli più sporchi. Purtroppo la civiltà delle persone non possiamo che prendere atto di quello che è. Una cosa però, Ivo, te la voglio dire in sincerità. Io e Angelo andiamo col microfono, andiamo con la telecamera, giriamo così, e è bello vedere, bello, è curioso vedere che alcune panchine al nostro arrivo si liberano. Beh, insomma, che dici? Allora bisognerebbe che i nostri colleghi giornalisti delle TV, della carta stampata, del web, magari se fate un giro anche voi per i Percinai, probabilmente... vuol dire che siamo un elemento non di attrazione, di lasciamo perdere. Ciao Ivo. Vabbè, diciamo che Angelina ha fatto un taglio e cuci, te lo devo dire, perché erano successe delle cose, insomma, un po' particolari. Che cosa mi dici di questa sicurezza?
1: Che ha piovuto, te lo garantisco, perché ha piovuto anche a casa mia, quindi ha piovuto bene. Che cosa dico? Bene, se diventa verde l'erba, va bene anche se è la pioggia che la fa diventare verde. Un impianto di irrigazione deve funzionare, nuovo di zecca deve funzionare, facciano quello che vogliono.
0: Ok. E le telecamere ti piacciono?
1: Ce la portino con i bicchieri. Le telecamere per me non danno noia, io non ho paura delle telecamere. Spero che qualcuno le guardi. Anche questo, insomma.
0: Vabbè.
1: O se devono servire.
0: Le telecamere erano nel complesso di 1.300.000 euro?
1: Non lo so. Va bene.
0: A buon intenditor, come si dice.
1: Poche parole, possono servire le telecamere se avviene un episodio insomma brutto, una rissa, una discussione, qualcosa, chi ha l'accesso a quelle immagini magari può riguardare.
0: Magari se ci avevano messo anche
1: qualcosa,
0: telecamere un pochino più blasonate, no? Un pochino più...
1: Quello che hanno fatto sono da 50 euro.
0: Non mi specifico.
1: Troppo,
0: perché non voglio 100. Assolutamente... Beh, ci sono tanti intenditori di telecamere ad Arezzo, sai che Arezzo con gli orafi c'è tante aziende che montano le videosorveglianze. Fatevi un passaggio ai Giardini e Porcinai, date voi un'indicazione di quello che possano essere quelle telecamere e chiudo qui. Sicuramente buoni, sicuramente belle, sicuramente...
1: Mi sembravano un po' basse. No?
0: Non dico niente, vabbè, lasciamo perdere. Senti, invece adesso se vuoi ti porto da un'altra parte, perché io cittadine l'ho fatte, mi hai mandato in un posto che non conoscevo. E quando vado nei posti
1: vedi,
0: che non...
1: Vedi, dici, io Arezzo la conosco tutta,
0: No, non lo conoscevo quel posto lì.
1: Ma ti faccio fare altre stradine che non hai mai visto.
0: Aspetta. Allora, adesso siamo andati nel come si chiama? Camminamento, apertura del camminamento da San Clemente a San Lorentino, che hanno fatto quell'area.
1: Sì.
0: La guardiamo?
1: Vai. Vediamo come andate.
0: Ivo, sono venuto qui dove mi hai detto tu, da Porta San Clemente verso Porta San Lorentino, in questo che mi hai detto, descritto come un camminamento che hanno riaperto da poco. Andiamo a vedere, perché al momento sto trovando solo, a parte la difficoltà di parcheggio e tante macchine, non so se è questo il camminamento. Vediamo. Noi siamo arrivati qui all'altezza che vediamo la caserma della Guardia di Finanza lì sulla sinistra e vediamo questo parco, cos'è? Nuovo, in effetti. Penso che sia questo a cui ti riferivi, sì, anche perché devo dire che la pavimentazione, il selciato, chiamatelo come volete, sapete che io non mi intendo molto di cordoli, no? Né di travertino né di marmo, che dicono che sia un marmo povero. Quindi, però al di là di questo... assomigliano a quelli dei giardini del Porcinai, quindi probabilmente questo l'intervento, ecco, questo intervento di questo camminamento, come viene chiamato, sì, comunque che sia nuovo si vede, qui anche qui non so se ci sarà l'irrigazione o meno, l'erba non credo che sia stata fatta, cioè portata quella rotoli, credo che sia autoctona questa tipo di qua. La pavimentazione, questa si ritorna ad avere quel bel selciato dei Giardini del Porcinai e
1: però non mi torna qualcosa.
0: Vabbè, ma
1: guarda là,
0: non si capisce.
1: Guarda là, tutto
0: non
1: cemento.
0: Si capisce. Io qui non c'ero mai venuto, ammetto la mia ignoranza, ma cos'è tutto questo cemento così?
1: Ma che secondo
0: te? Ascianfo, ogni volta uso questo termine, ascianfo, guardate qua, bello, No, per niente. Vabbè, forse è questo il problema. Qui però c'è da dire che l'idropulitrice non c'è passata. Ecco, state buoni con l'idropulitrice che avete visto
3: ma che
0: prima.
3: Che si consegna roba così?
0: Che dire, è questa forse l'aria rinnovata, oggetto dell'intervento. Da quello che mi sussurrava una persona, Ivo, mi dicono che qui c'erano degli orti, degli orticelli dove insomma c'era della gente che veniva a così a passare del tempo, a coltivare qualche pomodoro forse, e insomma sono stati cacciati, cioè sono stati mandati via per fare posto a questa cosa. Vediamo anche qui l'erba, il manto erboso che è un po' a chiazzi, anche perché devo dire una cosa, Angelo, si viene a vedere, questa è terra riportata, non può essere terra del luogo, non lo so, boh, sembra quasi ghiaia, vabbè, però ci sono le ciliegie. Oh, questo ve la facciamo vedere, a questo punto non so le ciliegie di chi siano, però si potrebbero mangiare secondo te, Ivo? Non lo so, sì, no, è proprietà dello Stato, del Comune, che dire, abbiamo fatto anche questa passeggiata e beh, comunque sembra, dà una sensazione di nuovo, ma perché ci hanno lasciato tutta quella roba, tutto quel cemento, ma insomma il selciato ad Arezzo non gli vogliono male questa gente, io non capisco. Bene, Ivo, spero di averci preso, ciao a tutti. Ivo, stavamo andando via, ma il mio caro e fedele Angiolino mi ha fatto notare una cosa, qualcosa di vecchio è rimasto. Una fontana, una cannella, come si dice ad Arezzo, e funziona anche, oltre un manufatto che ci racconta la storia di questo posto, che potremmo anche definire però il posto della doppia fontana, perché qua abbiamo anche il nuovo. Vediamo se funziona. No, questa non funziona, però la vecchia sì. Bello, ciao. Allora Ivo, che cosa si lasciami perdere sulla mia ironia.
1: C'erano gli orti lì che...
3: Sì, però ascolta, ora io non voglio essere Pierino la Peste. Hai visto che bello quel selciato?
0: Ma lo consegni con tutto quel cemento in quella maniera lì? E quando va via quel cemento? Se ritorna lì... E lo consegni così? E quello è il lavoro consegnato,
1: ma
0: bello?
1: Ma soprattutto lo prendi consegnato così e non dice la ditta di rimettere.
3: Ma l'hai visto? Ma l'hai visto, ma brutto? È tutto macchia.
1: Lo so.
3: Vabbè. L'erba lì a chiazzi, e sicuramente in ultima parte la terra lì non è terra nostra, lì è riportata, terra sembra sabbia grossa, non so io.
1: Sicuramente riportata.
3: Vabbè, quindi un'opinione c'era stata.
1: Un'opinione. L'idea è bella di aver riaperto questo camminamento fra le due porte, eccetera, tutto quanto.
3: Quanto sono costati, lo sai?
1: Non lo so, mi sfugge, quindi non voglio dire.
3: Vabbè, una cosa non diciamo cose
1: che non conosco.
3: Esatte, no, esatto.
1: Anche perché in realtà il passaggio c'era, è stato risistemato con la pavimentazione, con i cordili, con questa roba qua, insomma. Ecco. E togliendo quell'area a chi la usava, non so nemmeno chi la usasse, se lo faceva così. E come fanno tanta gente lungo i corsi d'acqua, visto? A volte ci sono dei pezzetti coltivati, no? Non è che sono di nessuno, quelli sono del demanio magari, però ci fanno pomodori e nessuno gli dice niente. È importante che ci mettano le baracche.
3: Non è brutta quell'area, chiariamo.
1: Assolutamente.
3: Non è brutta. Però anche lì,
1: in quel modo è bellissimo.
3: Sì, però voglio dire, abbi pazienza. A parte che il camminamento di chiedi, là c'è la strada, c'è le macchine, c'è, poi ci sono degli impianti sportivi che insomma, la gente ci va, quindi è anche giusto.
1: Andare.
3: Vabbè. Adesso ti svelo una cosa. Radio Fly ha preso un drone oggi. Ah. Eravamo curiosi, sentivamo un rumore proveniente da una zona lì centrale di Arezzo, ma cosa starà succedendo?
1: Non è che era un drone ucraino o russo?
3: No, ebbene sì, devi sapere.
1: Ha trovato un drone da guerra in un'isola greca, nascosto, ucraino?
3: No, non la so.
1: Hanno trovato un drone nascosto, quindi messo lì, di fabbricazione ucraina. Poi se ce l'ha mandato gli ucraini o i greci, non si sa. Però insomma.
3: Comunque, ascolta, ti ricordi, tanto per riandare ai giardini ormai famosi con la P, che tu hai detto, tutti, è vero, tutti con la P, sono tutti con la P, cos'è che sotterrarono, che poi
1: i
3: sicuramente,
1: bomboloni,
3: sì,
1: bomboloni
3: che
1: sono
3: vuoti sicuramente, abbiamo scoperto un nuovo UFO ad Arezzo, te lo faccio vedere?
1: Allora UFO, non
3: col drone. Col drone.
0: Caro Ivo, devi sapere che Radio Fly ha acquistato un drone, quindi quel drone ti fa vedere cosa sta succedendo anche all'interno di quell'area che ti ricordi, no? Qua, questo è il parcheggio della Cadorna, ecco cosa sta succedendo. Stanno sotterrando un'enorme cisterna come i giardini del Porcinai. E guardate bello quanto impianto solare c'è. Da notare su questa casa dei lavori, no? Come si chiama? Da notare una cosa particolare, il drone allarga. Che è successo a quel camino che è tutto imbattettato? Chi lo sa? Comunque intanto guardiamo i lavori di questa tubazione dall'alto del drone di Radio Fly. Ciao!
3: Vabbè, insomma, c'era un po' di vento nel drone.
1: E che cisterna era?
3: Ah boh, ah, questo non è
1: la volta le cisterne così le mettevano per il gasolio.
3: No, era però una cisterna di plastica. Sarà di acqua. Ivo, non mettere anche tu i dubbi di queste cose.
1: Un palazzo nuovo in quel modo, a che gli serve la cisterna?
3: Io sono più curioso di sapere perché quel camino è stato imbustato e incamiciato. Ci piove.
1: Ancora magari non è pronto.
3: Speriamo che non ci piova. Senti, c'è l'ultimo filmato.
1: Ma curiosità, ma perché stavano lavorando intorno a quel palazzo?
3: Non lo so.
1: L'hanno inaugurato 20 giorni fa.
3: Ma vuol dire che gli mancava la cisterna?
1: Ah, che l'hanno inaugurato a fare?
3: Il drone non mente, l'hai visto? Vabbè, ti porto nell'ultimo servizio, ormai oggi è tutto un servizio.
1: Vai.
3: Allora, qui devo dire una cosa, devo fare una precisazione. Mi ha incuriosito questo luogo che era un po' di tempo che non frequentavo. Esatto.
1: Sei stato all'asilo?
3: È vicino a casa tua.
1: Sei stato all'asilo?
3: Perché?
1: È un luogo che non frequentavi da un po' di tempo.
3: No, quello si parla dell'età preistorica, se si parla dell'asilo da parte mia. No, passando, ho visto questa struttura completamente imbustata. Con dei teli di plastica.
1: Sarà come quel camino che hai visto.
3: No, e allora mi sono fermato e ho detto: ma qui non ci doveva venire una casa di comunità, qualcosa del genere.
1: Di comunità.
3: Sì, fatto tutto di legno, tra l'altro.
1: Siamo in via Alessandro dal Borro.
3: Esatto.
1: Fuori dall'uscita della doppia canna del Baldacchino. Daccio verso Pescaia.
3: Esatto. Allora lo premetto, il servizio lo vedi, però io anche dopo chiesto lumi a Rup, che è una persona, secondo me un politico, non lo dico chi è, insomma, per una correttezza, però diciamo che quello che ho detto lì d'impatto così me l'ha confermato dandomi anche delle motivazioni che poi spiegheremo.
1: Vediamo.
3: Ok, intanto guardiamo.
1: Vicini troppo a casa mia, non è che viene a fare il film da casa mia.
3: No, infatti volevo tanarti da qualche parte, ma non ci sono riuscito.
1: Va bene, vai.
3: Aspetta, perché non l'ho caricato il video, quindi se non lo carico ovviamente cosa
1: devo dire? Quanto ci metti? Due secondi o...
3: Ma l'ho già fatto.
1: Che efficienza.
3: Caro Ivo, questa ripresa mi pare che sia un po' un esempio di quello che stiamo vedendo in questa struttura che è un po' di tempo che non ci venivamo e Angelo me l'aveva segnalata. La struttura che ricordi mi colpì particolarmente perché è fatta con del legno, la struttura probabilmente principale, insomma, no? A parte i muri portanti, cioè le colonne portanti, però c'era molto legno. Ecco, qui vediamo che praticamente sembrerebbe che sia tutto fermo. E di là è stata coperta con dei teli. Però onestamente non sappiamo, questo doveva essere un qualcosa tipo casa di comunità, andiamo a vedere adesso il cartello, però è tutto fermo. Dovremmo sentire il RUP che conosciamo bene, non lo citiamo in questo momento perché siamo in par condicio, però colpisce il fatto, se andiamo di qua, non so se ci stanno lavorando meno, però parrebbe di no. Ora, non vorrei dire cose inesatte, io relaziono solo quello che vedo, ma onestamente da primo acchito questa struttura che era partita, devo dire, abbastanza in pompa, come vedete adesso pare che non ci siano lavori. Ma se andiamo al cartello, vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più, perché non ricordo, e vabbè, il piano nazionale PNRR, ovviamente, missione 6 salute C1, investimento 1.3, ospedali di comunità. Intervento di realizzazione ospedale di comunità via Laschi Arezzo. Inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 300 giorni. Però io non so. Ivo, siamo vicini a casa tua, magari ne sai più te di queste cose, ma a me sembra che qui posso anche sbagliare, ma sicuramente sbaglio, però mi pare che qualcosa, per come era partita questa cosa, qualcosa sia fermato. Mi sarai dire qualcosa di più tu questa sera? Ciao. Ecco, e io ti lancio la domanda, mi sai dire tu qualcosa più di...
1: Ma sono qui apposta.
3: Lo sapevo.
1: Farti luce su questo
3: mistero. Tu sei un pozzo di conoscenza.
1: Allora, la questione è molto semplice. Questo è un ospedale di comunità, ne stanno nascendo in Toscana, credo, o 16 o 18, una cosa del genere. In vari posti, ovviamente i progetti non sono tutti uguali, questo l'hanno fatto totalmente con il sistema ecologico al 100%, quindi la prima struttura tutta in legno, un po' come è successo anche all'ITIS, la prima struttura tutta in legno, non va su di piani, rimane a piano terra, quindi non ha bisogno di cose portanti di altra natura. È stato già esternamente tutto quanto coibentato con le contropareti, come avveniva con il 110%, è un tetto in piano, quindi l'avranno, penso, incatramato tutto sopra. La parte che vedevi accanto dove facevi riprese sarà il luogo dove arriva l'ambulanza, quindi quello non sarà chiuso, sarà un luogo aperto. Lì ogni tanto si vedono le persone a lavorare, devo dire la verità, non è sempre deserto.
3: Allora, diciamo che ci sono passato tardi stasera, sì, io dicevo più che altro l'avanzamento dei lavori.
1: Non vedi mai 10 operai, ne vedi due, tre, tanto per essere chiari. Hanno portato via nei giorni scorsi la montagna di terra che c'era quando hanno fatto lo scavo, veramente una cosa, ci hanno messo 3 giorni con una ruspa gigantesca, uno scavatore gigantesco e 3 camion grandi davvero, eccetera. Non fuggono. Io so che deve finire entro il 2026, ma non ho idea quando.
3: Sì.
1: Però se sono i 300 giorni dal dicembre del 24, sono già scaduti.
3: Allora, io ti dico la mia, perché dopo io ho chiamato questo RUP, ovviamente. Sì. È stato gentilissimo e mi ha spiegato questa cosa. Questo intervento rientra in un appalto che è stato preso da Invitalia. Esatto. Quindi ha preso questi appalti in tutta Italia e poi li ha frazionati in varie zone. Purtroppo il problema qual è? Che sono stati fatti dei ribassi e molti che hanno vinto l'appalto non riescono a trovare anche a chi dare il subappalto, da quello che mi ha detto. Sta di fatto che lì effettivamente la ditta, che è una ditta siciliana che ci lavora, ha i suoi tempi e purtroppo non puoi recidere in questo caso i contratti, perché si tratta dei PNRR, e quindi effettivamente i lavori stanno andando a rilento, perché io mi ricordo benissimo che fu veramente veloce la messa in costruzione di questa cosa. È quello che mi ha colpito, cioè dalla velocità con cui fu creato all'inizio, mi pare, infatti lui mi ha confermato questa cosa qua. Effettivamente dice, questa purtroppo che non una cosa che non succede solo qui, ma in altri luoghi, dappertutto, per questo problema con l'azienda. Non è facile oggi questo tipo di intervento.
1: Quando sono partiti i lavori per queste, al plurale, case e ospedali tutta la Toscana, fu detto appunto che in un anno e due mesi al massimo sarebbero arrivati. Infatti 300 giorni sono un anno e due mesi, ci sono il sabato e la domenica, qualche festività, eccetera, e non ci siamo ancora, non so quando finiranno. Questa struttura non è costa poco, costa 1.600.000.
3: Allora io l'ho
1: non,
3: visto
1: non sono
3: il cartello,
1: proprio due spiccioli, capito? Quindi voglio dire, potrebbero lavorarci anche una certa intensità. E tra l'altro accanto, andando verso il Pionte, ne deve nascere un altro gemello, perché lì sono previsti 2 piccoli ospedali di comunità. E non lo so quando finiranno. Ci lavorano a spizzichi e bocconi poche persone. poche persone.
3: Ma questo, io lo sento dire questo problema. Il problema della manodopera, quindi il personale, tu sai che ormai è una cosa che diciamo possiamo giocarci quando vuoi, no? Però c'è da dire che spaventa un po', secondo me, questa cosa. Spaventa. E boh, che devo dirti? Non lo so. Va bene, senti, noi siamo al fondo.
1: Allora, però da una notizia al volo, se me lo permetti, che questa. Civitella Valdichiana, dalla regione 450.000 euro per il Museo della Memoria.
3: Bello.
1: Sarà realizzato il Museo della Memoria per l'eccidio che provocò la morte di 159 persone. E tutto questo, il 29 giugno del 44 ci fu la strage, tutto questo avviene a Civitella. Invece, notizia di una persona, c'è un nuovo direttore che governerà, giusta la parola, la Fraternità dei Laici. Alfredo Provenza, che era il precedente direttore, è andato in pensione, hanno fatto un concorso, un bando, e la nuova direttrice si chiama Paola Garavelli, che era già all'interno dell'amministrazione comunale.
3: Ah, mi sembra.
1: E che comunque è stata nominata direttore della Fraternità, che indubbiamente negli ultimi anni è stata molto valorizzata, ha fatto grandi cose, insomma, sia con l'azienda agricola, 1350 ettari tra Mugliano e Castiglion Fibocchi, tanta roba, e sia anche con la valorizzazione di quel palazzo, che è un palazzo storico di grande valore del 1200, all'interno c'è il Museo dell'Oro, insomma, una cosa molto importante.
3: Va bene, allora io ti ringrazio, ti saluto, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì sera 14 maggio, e chi ci ascolterà domani, venerdì.
1: Ma ora, a maggio, secondo te, quali sono le cose più importanti che si contano?
3: Fioriranno i peschi?
1: No,
3: fioriscono.
1: Ma cosa si conta a maggio?
3: Ah, che si conta a maggio?
1: Le pecore. Le pecore si contano a maggio, ma quest'anno conteremo i voti.
3: Ivo, io non l'ho capita questo. Va bene, te la faccio.
1: Non sapevi che a maggio si contano le pecore?
3: Ma che? Le pecore?
1: Sei di Rigutino e non sai questa cosa?
3: Ah, avete visto?
1: Se tu domandi quando si contano le pecore, si contano a maggio. Perché si contano a maggio? Perché Pasqua è passata. Gli agnelli sacrificali sono già stati mangiati e digeriti. Gli agnelli sono cresciuti. Si deve fare lo spostamento da un posto protetto al bosco, alla campagna, per fare pascolare
3: arrivano
1: le pecore.
3: Lupi, Mao.
1: E si contano le pecore. Si dice le pecore
3: dai,
1: si contano a maggio.
3: Ma vai, ma
1: lo vedrai.
3: Ma questa ora,
1: invece quest'anno si contano le voti.
3: Ma Ivo,
1: davvero?
3: Va bene, dai, va bene, il nostro amico Ivo tutte
1: questa
3: le volte.
1: Questa non la sapevi.
3: Non la sapevo, va bene, ma non la sapevo. Va bene, dai,
1: allora,
3: ciao Ivo.
1: Non puoi parlare in diretta, Retiro, se non sai che le pecore
3: sono. No, ma prenderò ripetizioni. Ho deciso di prendere ripetizioni. Di dizione, anche di portamento.
1: Noi abbiamo anche un portamento, abbiamo un collega che ti posso indicare, che è bravo nel portamento e nella dizione. È Roberto Francini. La voce
3: la voice,
1: più bella,
3: The Voice.
1: La voce
3: Roberto,
1: più bella
3: ti
1: della televisione, delle radio. Lui è nato con le radio, 50 anni fa.
3: Ma vuoi metterla su voce? Allora, insomma,
1: ha una voce, ragazzi, potente, bella, brillante. Ma soprattutto lui ha studiato la metrica e l'uscita delle parole di bocca. Sai che a me fece una volta un corso e sono bocciato, ovviamente, perché mi mangio le parole nella parte finale del termine. Me le registra e me le fa vedere con.
3: Aspetta, io penso che però lui abbia anche un altro collega. Perché collega anche lui, che in studiare dizione penso abbia preso anche lui il 10.
1: Luca Tosi.
3: Che
1: ha imparato da un grande attore.
3: E chi è?
1: Che era Frangipani, babbo di Fabio.
3: E allora non finiamo più. Alla fine ci arriviamo a te, sono convinto.
1: Io sono quello somaro, quello sciuco che non è mai riuscito a parlare per bene.
3: E ti volevi candidare a sindaco, cioè fammi
1: a
3: capire.
1: Sindaco mai. No.
3: Ma ci saresti stato tu nel mezzo a quei sei?
1: Nel mezzo saremmo stati sette brutto.
3: Te lo immagini, no?
1: Sette nani.
3: Ivo Brocchi.
1: Sette nani.
3: Ma dimmi la verità, ma l'avresti fatto il sindaco?
1: No, non credo. Non mi avrebbe votato nemmeno mia moglie.
3: No, io ti votavo, io lo dico, guarda, il voto è segreto, ma te
1: ma
3: te l'avrei dato.
1: Non mia moglie, scusa. Quindi,
3: quindi. Va bene, dai, ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno
1: seguito.
3: Ciao
1: a tutti, cari amici.
3: E un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi. Ve lo metto anche in screen, così lo vedete ancora meglio. Ovviamente salutiamo tutto lo staff di questa TV Aretina e noi appuntamento
1: a giovedì prossimo.
3: Bisogna vedere.
1: Con la diretta.
3: Bisogna vedere.
1: Perché?
3: Se mi trovi a contare le pecore.
1: Ma quante ce n'hai?
0: Ciao.
1: Come Polifemo, le conti a una per vedere se qualcuno passa.
0: Sì, esatto. Mau, ciao.
4: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Partiamo dal Corriere della Sera, grazie al portale ilgiornalone.it. Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato presso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro cristiani, Salvini attacca. Iran, Trump ha deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei. La Repubblica e i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende

sei morto. Il Fatto Quotidiano, flottiglia al pirata riattacca, il governo non condanna. L'assalto Netanyahu intercetta decine di barche attivisti. Meloni senza soldi per le accise, dalla colpa all'Europa sul riarmo. Il Resto del Carlino, Modena, i deliri di Alcudri, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le mail di 2021, voglio lavorare, brucio Gesù, hanno ripreso conoscenza i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche, proposta di tregua dei Pasdaran, Trump sospendo l'attacco in Iran, trovati i corpi dei 4 sub, Maldive, recupero difficile. Il Messaggero, sapevo di dover morire, ma Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Vertice da Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto, entro il voto. Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi. Gianluca provò a salvare gli altri, persi nel cunicolo cieco gli ultimi istanti dei sub. La Verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda, il figlio di marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo, Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavoro all'altezza dei suoi studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate con quello che avete. Il Giornale, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, il Cudri chiede la Bibbia in cella. Il Suo Legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo. Giorgetti, il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Libero Quotidiano, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane traghetti fermi, state bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza, e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, il legale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario, killer di escort con reddito di inclusione, uccise 2 prostitute, una vi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, ma quale matto? Una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore. Antioccidentali i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica si scuserà con i lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora. Più fondi per il caro energia, trattativa oltranza, ma si rischia il nullo di fatto. G7 di Parigi. L'Unità, lo Stato a Modena c'è, a Taranto no, perché alcune vite valgono poco, contro il razzismo nessuno si muove. 10 anni fa moriva Marco Pannella, quella sì che era politica. Il Manifesto, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia, di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. USA e Iran, non c'è un piano che tenga, Netanyahu si sfregia le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran. Avvenire, fragilità senza rete, feriti stabili, il Cudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci opporre al mare relazioni sanificate, la tragedia di sabato accende un faro sulla cultura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare a nuovi casi, Carfagna, puntiamo alle seconde generazioni, Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il Secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, in primo piano, così si creano bomba e logeria, intervista Risè. Esce la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse.
Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Livorno, 7 visite fiscali dopo l'ictus, l'odissea del lavoratore invalido al 100%. Poi da Rosignano cambia il mercato, riordino dei banchi, nel nuovo regolamento anche trasloco della fiera da Piazza Monte alla Rena. Andiamo a Lucca, mix di droga e farmaci, in due all'ospedale, polizia costretta a intervenire anche per una lite in

0: piazza, è un'aggressione in un locale. La corsa rosa lungo la costa, oggi cronometro da Viareggio a Martina Rossa. Pontedera, si fingono finanzieri e truffano gli alberghi, pagamenti con carte rubate, poi le disdette e rimborsi scoperti dalla finanza. Pisa, operazione antispaccio, indagati 40 pusher attivi nel cuore della città. Andiamo a Fonteblanda, c'è la bomba, chiude un aureale ferrovia, artificiali all'opera sull'Ordigno vicino alla statale, domenica scattano i blocchi. L'archivio degli orrori, da Grosseto trovati 50.000 file pedopornografici, arrestato. Da Pistoia, i programmi di 3 candidati fatti con l'intelligenza artificiale, abbiamo passato i testi nei detector usati all'università, molte le tracce artificiali. Pistoia, coccodrillo, c'è la foto, immagine però farebbe pensare a un falso. Andiamo al Corriere Fiorentino, non fu violenza, schermidori assolti, la ragazza non finisce qui, lotterò. La ricchezza cresce, i salari no, dal 2024 gli utili dell'industria regionale hanno segnato un più 70% con poca distribuzione. Andiamo a Firenze, la Repubblica, CGL all'attacco dell'industria toscana, utili cresciuti del 70%, salari fermi. Un'occhiata al Corriere di Siena, assolti dall'accusa di stupro, i due giovani schermidori erano accusati di aver violentato un'atleta messicana, il ritiro a Chianciano Terme. Grazzi, così curiamo il territorio, Giacomo Grazzi è il sindaco di Torrita di Siena, tanti interventi realizzati e molti eventi per l'estate. Pakistani sgomberati in Pantaneto, ieri mattina intervento delle forze dell'ordine in un appartamento, risultato non a norma. Un salto al Corriere di Arezzo, ultimatum per via Filzi, ordinanza di Ghinelli, subito la messa in sicurezza del cantiere, il comune interverrà chiedendo il pagamento delle spese. A Roma festeggia anche Roveri, Zeno Roveri con il maestro Giovanni Ciacci, successo in doppio under 16 per il tennista retino. Orti sociali a San Zeno, su iniziativa di Coldiretti e Polo Tecnologico di Asia Impianti, dai rifiuti il calore per le serre. Uno era domiciliare ma spacciava giro di cocaina, due in manette. Uno sguardo alla Nazione di Arezzo, che titola: Comanducci da Meloni, la premier mi sostiene, gran finale in San Jacopo con il comizio senza big, Ceccarelli e Legambiente, la svolta green che volete è nel nostro programma. L'alternativa sinistra, pionta volano di sviluppo, stop ai B&B tutto l'anno, e al sociale metà bilancio, l'unica donna che corre per Palazzo Cavallo, strade marciapiedi per rifare inaccessibili disabili, codici minori per il San Donato e terzo settore, un errore. L'eccellenza di San Zeno, Roveri vince il Foro Italico, giornata indimenticabile, e l'allenatore Vagnozzi trionfò a Montevarchi. La cantera del Giotto, così abbiamo costruito un modello vincente. Monopattini con l'obbligo di targa, casco e limite di velocità a 20 km all'ora, Menguzzo, regole di buon senso. E poi 10.000 donatori di sangue, grande, un esempio civico straordinario. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 19 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Sono le 12:29.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dani Europe in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico traffico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
10: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
11: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
12: Flyspot. No matter what
13: the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che? Me conosci?
2: Eccoci qui, benvenuti 1-2-3 for nuova puntata con Raffo The Twist, che si è distratto un attimo, lo possiamo
3: sì,
2: dire.
3: Ero distratto, sì, stavo per confessare.
2: Bravo, capita.
3: House Rocking Chris,
2: bravo Raffo, che sei tra noi,
3: biondissimo House Rocking Chris.
2: Sì,
3: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti,
2: benvenuti,
3: cari amici ascoltatori. Siamo molto carichi. Ho sentito in anteprima fuori onda i dischi che ci stai per proporre, e quindi direi che possiamo lasciar parlare la musica per prima. Vuoi raccontarci qualcosa?
2: No, in realtà no, non trovo l'anno di uscita di questo. Ah, il 1956.
3: Ma
2: va bene,
3: pensa,
2: 1956,
3: te.
2: Però per la precisione e la puntaggine di matite che ci contraddistingue,
3: sì,
2: il Silver Top della Chess uscì nel 56, ma questa è la second press, la seconda stampa.
3: Attenzione, ma poi tutti questi termini anglofoni,
2: ma
3: non si capisce niente.
2: Va bene, comunque mi
3: parla,
2: faccio
3: ascoltare,
2: certo, me lo dice lui. Mi faccio ascoltare i Moonglobs con questo brano che si intitola Chiquiumba.
3: Bello Chiquiumba. Senti qua.

0: Bella questa rumba,
1: ci piace un sacco.
0: Tantissimo.
1: Già.
0: Bello.
1: I Moonglows, ve li ricordate? Sono quelli di Sincerely, sono uno dei gruppi che sono stati uno dei gruppi più che hanno venduto di più nella storia dei gruppi vocali rhythm and blues. Harvey Fuqua era uno dei fondatori insieme a Bobby Lester. Harvey Fuqua che poi ha duettato insieme a Etta James, e sono stati anche insieme, eh? Io ve lo dico.
0: Non aveva anche una
1: pare che fosse Harvey Fuqua?
0: No.
1: Può essere, ma non me lo ricordo.
0: Mm. Ah, se in non ogni... te lo ricordi tu, allora non è mai esistito.
1: No, assolutamente non è vero, ma non so, magari cerca. Intanto io vi faccio ascoltare il prossimo disco, che uscì in California, a Los Angeles, per la Specialty Records di Art Roop nel 1954. Loro erano Marvin and Johnny e il brano si intitola Day In, Day Out.

0: cha-cha.
1: Eh? Bravo,
0: quanto ci piacciono questi Bravo. Ritmi Marvin e Johnny, mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, vai, racconta.
1: Posso
0: questa
1: dire
0: cosa,
1: una cosa,
0: certo, devi
1: a
0: raccontarla.
1: Proposito dei Moonglows che abbiamo ascoltato prima, stavo leggendo qui che dice presenti nell'album discografico di Chuck Berry Rock Rock Rock,
0: sì, che in realtà posso dire una cosa, io una parentesi, è errato, non esiste un album di Chuck Berry che si chiama Rock Rock Rock, è la colonna sonora del film di Alan Freed Rock Rock Rock dove c'è anche Chuck Berry,
1: certo,
0: ok, chiusa
1: certo.
0: parentesi,
1: infatti vabbè, non bisogna mai fidarsi di quello che si legge online, infatti comunque sono stati apprezzati per l'originale modo di cantare, caratterizzato in particolare da uno stile soffiato delle armonie basato su una particolare tecnica vocale dei cantanti in sottofondo. Pensa te, ma la cosa più pazzesca, di cui ne abbiamo già parlato in passato, ma ve lo ricordiamo, mm-hmm. è che di questa dei Moonglows ha fatto parte niente po' di meno che Marvin Gaye.
0: Sì.
1: È stato il primo gruppo in cui è stato un gruppo in cui ha presenziato prima di diventare solista.
0: Sì, nella loro diciamo parte finale. Non erano più proprio i Moonglows.
1: Già
0: quelli...
1: negli anni 60, nei primi 60s. Però
0: non sono sicuro. Sei sicuro?
1: No?
0: C'è scritto?
1: No, non l'ho letto. Però lo immagino. Cioè,
0: sei sicuro dei Moonglows o forse di un altro?
1: Sono sicuro dei Moonglows, c'è scritto qua.
0: Perché i Moonglows mi pare che si siano sciolti tipo nel 57-58.
1: Ma qua dice: vabbè, senti, dobbiamo stare.
0: No, non lo so. Vabbè,
1: mettiamo una canzone, poi leggiamo.
0: Gene Ellison, questa si titola Hey Hey.
1: Posso

0: Mia, che bomba su VJ Records. Questo disco uscì nel 1957 e lui era Gene Ellison, cominciamo prima. Hey Hey I Love You.
1: Adoro Gene Ellison, mi piace un sacco.
0: A me fa ridere, ma mi sembra un po' ridere quando, perché ho sempre la cosa, adoro Gene Ellison. Quanti dischi hai di Gene Ellison?
1: 3.
0: Bravo, bravo Raffi. No, ero curioso del retro, adesso mi ascolto un pezzettino.
1: Il retro, bello smoocher.
0: Sì, ci piace. Prossima volta.
1: Comunque, per continuare il discorso di prima, c'è purtroppo,
0: per continuare,
1: ce ne sarebbe da dire sui Mongrels. Sì. Però per continuare il discorso di prima, allora il periodo in cui Marvin Gaye gravitò nei Mongrels fu una fine degli anni 50, fino praticamente a quando sono diventati, hanno cambiato nome, sono diventati The New Mongrels.
0: Sì, ma non c'era più Bobby Lester e quindi non erano di fatto perché non erano proprio,
1: non erano
0: Mongrels,
1: più quelli originali.
0: No, erano i Marquis che hanno cambiato nome. Harvey Fuqua si è unito ai Marquis, l'ho letto nello stesso cosa stai leggendo tu.
1: Sì.
0: Si è unito ai Marquis nel 59 e sono diventati The New Mongrels. Quindi io sospetto che Marvin Gaye non abbia suonato nei Mongrels gli originali, quelli con Bobby Lester e Harvey Fuqua e gli altri due. Però ci interessa poco, ci ha fatto parte, insomma. Vabbè. Dai, adesso andiamo a cercare informazioni nei vari libri, informazioni, perché bisogna.
1: Ma la cosa più bella, adesso dico una roba bella.
0: Vai,
1: la cosa più bella è che non ci interessa tutto il resto, o meglio, ci interessa perché fa parte delle curiosità. Ma la cosa importante in realtà è che abbia fatto questa canzone, che ci lega a questo
0: certo,
1: momento,
0: certo.
1: E che è un brano il fantastico e che è rimasto
0: nella storia,
1: nella
0: ma
1: leggenda.
0: Ma guarda, se si fossero fermati dopo aver inciso Sincerely, se si fossero sciolti, sarebbero comunque nell'Olimpo dei gruppi vocali.
1: Certo, certo.

0: L'avrete riconosciuto tutti, lei era la Van Baker su Atlantic Records, questa era Cissy Rider, un super classico, classicissimo, soprattutto inciso in mille mila versioni, tantissime blues, io ne ho almeno 7-8 versioni di altrettanti cantanti diversi. Adesso vorrei farvi ascoltare un disco che uscì nel 1957, novembre del 57, pensate, perché tutti potrebbero ipotizzare che questo brano sia una cover di Little Richard, e di fatto lo è, solo che questa cover uscì prima dell'originale. Mi spiego meglio. Little Richard incide Good Golly Miss Molly nel 1956, poi impazzì nelle varie session, sì, perché mi guardi così, sì, nelle varie session, mi pare non più di 4 session alla Specialty, dove escono tutti i brani, quelli che conosciamo, che sono i classici. Dopodiché, nel famoso tour in Australia, impazzisce, vede il satellite che cade, il russo che cade nell'atmosfera, pensa che sia Dio che gli dice di smettere di fare quella vita, cambia vita. Ovviamente la Specialty, che ha i diritti delle canzoni, continua a buttare fuori i dischi per vendere, no? Per mantenere alto l'hype sul personaggio. Nel novembre del 57 esce questa versione di Good Golly Miss Molly, che è una cover, probabilmente Little Richard la faceva già dal vivo, ma non era mai uscita in singolo. Esce nel novembre 57 e a marzo del 58 la Specialty pubblica la versione di Little Richard. Ve la faccio ascoltare. Questi erano The Valiants, uscì su King Records, l'etichetta di Sam Cooke, del tuo amico.
1: E meno male che ha tirato fuori questa etichetta, almeno ha pubblicato Good Golly Miss Molly.
0: Esatto, sentite che roba.
1: Dei Valiants.
0: Come ti piace, dai.

0: Mamma mia, eh? Mamma mia.
1: Ti toglie il fiato sta roba.
0: Porca miseria, spettacolo. Da poco.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro era il lato. Era il lato B, perché questo gruppo vocale, The Valiants, ha inciso sul lato A This Is The Night, che è un super classico, che è questa.
0: Senti, senti. Bellissimo.
1: E la facciamo sentire un'altra volta però, eh?
0: Sì, sì, prossima volta puntata prometto che gliela lascio mettere.
1: Mi devi ricordare di portarla. Va bene, sull'altro giradischi invece oggi c'è un sacco di robe da raccontare.
0: Lo so.
1: C'è questo disco dei Carlos Brothers. I Carlos Brothers, per chi non lo sapesse,
0: sono quelli di Imperia, quelli dell'olio.
1: Sì,
0: i fratelli Carli.
1: Esatto, sono proprio loro. I Carlos Brothers.
0: Scusate, ma non resisto a dire queste demenze.
1: Erano questi due, forse non erano nemmeno fratelli tra di loro, adesso non ricordo bene la storia. Comunque scoperti da Richie Valens, che li sentì cantare in un locale a Los Angeles e li volle come coristi, come il suo coro. Ovviamente piacquero al tizio del Fire Records, che si chiamava un'altra volta.
0: Guarda, ho pensato la stessa cosa. Com'è che si chiamava già?
1: L'ho visto 5.000 volte il film. Comunque, che li mette sotto contratto. Incisero quindi anche da soli. Questo è, mi pare, il secondo singolo uscito nel giugno del 59. Dove da un lato c'è un brano veloce, poi ve lo faccio ascoltare un pezzettino. Ma c'è questo lato lento che si chiama It's Time to Go, che vorrei farvi sentire, perché queste canzoni, cari miei, diciamolo pure Raffo, non le sentite da nessuna parte.

0: come si chiamava?
1: Nel frattempo dalla redazione mi è arrivato, si chiamava Bob Keane.
0: Bob Keane, porca miseria.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, The Carlos Brothers.
1: Grazie redazione di One, Two, Three, Four.

0: bella, eh? Queste melodie sognanti californiane, c'è tutto. Guarda, c'è tutto un mondo di cui un giorno vi racconterò dietro a queste melodie. C'è proprio che non è doo-wop e non è rhythm and blues. Questi erano due ragazzini che volevano fare rock and roll, di fatto. Però era talmente entrato nel tessuto sociale il rhythm and blues, i suoni dei gruppi vocali che arrivavano da New York e da Los Angeles anche.
1: Ma sai cosa ci sento anche dentro? L'influenza di Buddy Holly.
0: C'è Buddy Holly. Buddy Holly, non dimentichiamoci che a oggi molti di questi, soprattutto
1: a oggi
0: Buddy Holly. No ragazzi, Buddy Holly è stata una roba veramente grossa in quegli anni lì. Ha influenzato tantissimi musicisti. E soprattutto tantissimi messicani che poi si spostavano a Los Angeles e arrivavano dal Texas. Questo non bisogna dimenticarlo. Va bene.
1: Già.
0: Va bene. Prossimo disco.
1: Mr. Bobby Day, 1958. No, 50. Dove l'hai messo?
0: 59. È la cover di Fats Domino. Si intitola My Blue Heaven.
1: Con le campane che ci piacciono tanto.
0: Come

0: Con il prossimo disco concludiamo anche la puntata di oggi di 1-2-3-4. Il prossimo disco sarà Bobby Merrill, Mr. Blues.
1: Pensavo volessi dire qualcosa di come se tu sai quanti c'erano di Mr. Blues.
0: Esatto.
1: C'era Wynonie Harris che già nel 47 era Mr. Blues. A voglia che ci sono stati.
0: Bobby Merrill è arrivato dopo finché non c'era internet nella sua zona, lui era Mr. Blues.
1: Di sicuro.
0: Finché non è fatto come chi è quello che hai nominato?
1: Wynonie
0: Harris, finché non ha fatto ancora come Little Walter che trova uno, no, Mr. Blues sono io, gli sparo un colpo in testa.
1: No, lui non ha ammazzato nessuno.
0: No, per fortuna.
1: Quello che sappiamo,
0: per
1: no.
0: Fortuna. Vabbè, amici, il
1: oh, Madonna.
0: Fammi trovare.
1: C'hai ste pause oggi che sei, ti giuro, mi gira la testa.
0: Perché sono distratto, scusami.
1: Il
0: fantastico House Rocking Chris.
1: E il nostro
0: Smemorato
1: Raffo The Twist. Alla prossima settimana o quando volete.
0: Ciao,
1: dipende
0: amici.
1: Quando ci ascoltate. Noi siamo sempre qui nell'etere.
0: Ciao amici di Radio Fly e ciao amici del podcast. Per chi ascolta il podcast, mettete la campanellina,
1: mettete
0: e iscrivetevi. Schiacciate segui, così ci aiutate a crescere e vi arriva una notifichina ogni volta che esce una puntata nuova e non vi dimenticate di ascoltarla. Vai, schiaccia. Ciao amici, appuntamento
1: ciao.
0: Alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
18: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i 4 nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo, a 60 metri circa di profondità. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del 5° sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i 3 ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
17: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, 2 casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
19: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimane in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
17: Il carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti. feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. A un terzo del cammino, il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
4: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 chilometri interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a scattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
17: Ed è tutto, a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
15: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
7: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
20: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
21: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci, sindaco.
20: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
22: Messaggio elettorale a pagamento, committente Vincenzo Ceccarelli.
23: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
24: Vota Vincenzo Ceccarelli, sindaco.
22: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
25: Flyspot.
26: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
25: Flyspot.
27: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch. Torna ogni giorno alle 13.05, tranne il sabato, con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Partiamo dal Corriere della Sera, grazie al portale ilgiornalone.it. Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato presso l'auto, sapevo di dover morire, inchiasta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro cristiani, Salvini attacca. Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei quattro subacquei. La Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati del Golfo, negoziati seri, energia, la richiesta di milioni a Bruxelles, più flessibilità per la spesa di quasi 7 miliardi. Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto, flotilla, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. La Stampa, Iran pronta alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga, Hormuz aperto, gli USA sul nucleare non basta, bloccata la flottiglia con 12 italiani, San Diego assalta alla moschea, 5 morti. Salim, gli allarmi inascoltati, racconto l'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Il Fatto Quotidiano, flottiglia al pirata riattacca, il governo non condanna, l'assalto Netanyahu intercetta decine di barche attivisti, Meloni senza soldi per le accise, dalla colpa all'Europa sul riarmo. Il Resto del Carlino, Modena, i deliri di Alcudri, sapevo che sarei morto, il 31enne investitore chiede una Bibbia, le mail di 2021, voglio lavorare, brucio Gesù, hanno ripreso conoscenza i feriti più gravi, italiani nella città sotto shock, no alle polemiche. Proposta di tregua dei Pasdaran, Trump, sospendo l'attacco in Iran. Trovati i corpi dei quattro sub, Maldive, recupero difficile. Il Messaggero, sapevo di dover morire, Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Vertice da Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto, entro il voto. Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi. Gianluca provò a salvare gli altri, persi nel cunicolo cieco gli ultimi istanti dei sub. La Verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda, il figlio di marocchini prometteva di bruciare Gesù Cristo, Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavoro all'altezza dei suoi studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla. La verità è che questa atroce vicenda discende da un'immigrazione incontrollata che non vuole assimilarsi e ci odia. L'Unione Europea vuole mandarci in crisi, niente aiuti per l'energia, fate quello che avete, fate con quello che avete. Il Giornale, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, dopo le mail svelate dal Giornale il Cudri chiede la Bibbia in cella, il Suo Legale parla di infermità mentale, l'opposizione incolpa il governo, Giorgetti il nodo energia, ora flessibilità sui conti. Libero Quotidiano, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane traghetti fermi, state bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza, e Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, il legale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario, killer di escort con reddito di inclusione, uccise 2 prostitute, una vi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Tempo, ma quale matto? Una vecchia mail e le prime parole dello stragista fanno a pezzi il tentativo mediatico di occultare il suo rancore. Antioccidentali i suoi sentimenti anticristiani. La redazione unica si scuserà con i lettori e telespettatori per le favolette raccontate finora. Più fondi per il caro energia, trattativa oltranza, ma si rischia il nullo di fatto. G7 di Parigi. L'Unità, lo Stato a Modena c'è, a Taranto no, perché alcune vite valgono poco, contro il razzismo nessuno si muove. 10 anni fa moriva Marco Pannella, quella sì che era politica. Il manifesto, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche stavolta tace. USA e Iran, non c'è un piano che tenga. Netanyahu si sfregia le mani e pianifica nuovi attacchi a Teheran. Avvenire, fragilità senza rete, feriti stabili, il CUD richiede una bibbia, il vescovo Castellucci opporre al mare relazioni sanificate, la tragedia di sabato accende un faro sulla cultura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità ad adeguare nuovi corsi, casi, Carfagna, puntiamo alle seconde generazioni. Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. Il secolo d'Italia, malato di odio, non solo follia, inquietanti frasi anti-italiane e anticristiane nelle mail dell'attentatore di Modena, in primo piano, così si creano bomba e logeria, intervista Risè. Esce la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. 100 milioni di scontrini in più dopo l'unione di POS e casse. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, 7 visite fiscali dopo l'ictus, l'odissea del lavoratore invalido al 100%, poi da Rosignano cambia il mercato, riordino dei banchi, nel nuovo regolamento anche trasloco della fiera da Piazza Monte alla Rena. Andiamo a Lucca, mix di droga e farmaci, in due all'ospedale, polizia costretta a intervenire anche per una lite in piazza e un'aggressione in un locale, la corsa rosa lungo la costa, oggi cronometro da Via Reggio a Martina Rossa. Pontedera, si fingono finanzieri e truffano gli alberghi, pagamenti con carte rubate, poi le disdette e rimborsi scoperti dalla finanza. Pisa, operazione antispaccio, indagati 40 pusher attivi nel cuore della città. Andiamo a Fonteblanda, c'è la bomba, chiudono Aurelia Ferrovie, artificieri all'opera sull'Ordigno vicino alla statale, domenica scattano i blocchi. L'archivio degli orrori da Grosseto, trovati 50.000 file pedopornografici, arrestato. Da Pistoia i programmi di tre candidati fatti con l'intelligenza artificiale, abbiamo passato i testi nei detector usati all'università, molte le tracce artificiali. Pistoia, coccodrillo, c'è la foto, immagine però farebbe pensare a un falso. Andiamo al Corriere Fiorentino, non fu violenza, Schermidori assolti, la ragazza non finisce qui, lotterò. La ricchezza cresce, i salari no, dal 2024 gli utili dell'industria regionale hanno segnato un più 70% con poca distribuzione. Andiamo a Firenze, la Repubblica, pubblica CGL all'attacco dell'industria toscana, utili cresciuti del 70%, salari fermi. Un'occhiata al Corriere di Siena, assolti dall'accusa di stupro, i due giovani schermidori erano accusati di aver violentato un'atleta messicana, il ritiro a Chianciano Terme. Grazie, così curiamo il territorio, Giacomo Grazie, il sindaco di Torrita di Siena, tanti interventi realizzati e molti eventi per l'estate. Pakistani sgomberati in Pantaneto, ieri mattina intervento delle forze dell'ordine in un appartamento, risultato non a norma. Un salto al Corriere di Arezzo, ultimatum Fervia Filzi, ordinanza di Ghinelli, subito la messa in sicurezza del cantiere, il comune interverrà chiedendo il pagamento delle spese. A Roma festeggia anche Roveri, Zeno Roveri con il maestro Giovanni Ciacci, successo in doppio under 16 per il tennista retino. Orti sociali a San Zeno, su iniziativa di Coldiretti e Polo Tecnologico di Asia Impianti, dai rifiuti il calore per le serre. Uno era domiciliare ma spacciava giro di cocaina, due in manette. Uno sguardo alla Nazione di Arezzo, che titola Comanducci da Meloni, la premier mi sostiene, gran finale in San Jacopo con il comizio senza big, Ceccarelli e Legambiente, la svolta green che volete è nel nostro programma. L'alternativa sinistra, Pionta volano di sviluppo, stop ai B&B tutto l'anno, e al sociale metà bilancio, l'unica donna che corra per Palazzo Cavallo, strade marciapiedi per rifare inaccessibili disabili, codici minori per il San Donato e terzo settore, un errore. L'eccellenza di San Zeno, Roveri vince il Foro Italico, giornata indimenticabile, e l'allenatore Vagnozzi trionfò a Montevarchi. La cantera del Giotto, così abbiamo costruito un modello vincente. Monopattini con l'obbligo di targa, casco e limite di velocità a 20 km all'ora, Menguzzo, regole di buon senso. E poi 10.000 donatori di sangue, grande, un esempio civico straordinario. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, martedì 19 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Allacciate le cinture.
4: pronti al decollo con Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
2: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutte ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
1: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati, oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
3: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid. Una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran. Gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
1: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. Terzo del cammino, il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma su un percorso interamente pianeggiante. Il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
4: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul Blockhaus, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a massa dopo 42 chilometri, interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

0: che cosa magari si può fare.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Un nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.
8: Daddy?
9: Che buona
8: musica. Come eat.
9: Okay, I'm sorry.
8: Just come eat.
9: May not be in a minute, I promise. Stop.
8: Well, wake up.
9: Shut the door.

0: Eccoci qua, grazie alla nostra parte tecnica, alla nostra regia che ancora una volta ci supporta e ci sopporta, ma avrete ancora poco tempo.
1: Basta, ti prego,
0: per
1: non dirlo mai più,
0: dai.
1: Non ce la faccio, mi esce dalle orecchie.
0: Dalle orecchie.
1: Anche dalle narici.
0: Silvia Poletti, la state ascoltando in questo momento, Alessandro Fizzotti, quello che ha aperto la puntata odierna del Fizz Show, il vostro talk show preferito.
1: Speriamo.
0: Ma sì,
1: altrimenti,
0: ce l'auguriamo, se no non sarebbero qui ad ascoltarci.
1: Altrimenti cambiate frequenze. Cari ragazzi,
0: ma mi mancava.
1: Siete ancora in tempo.
0: E quindi hashtag
1: cambiate frequenza.
0: Ormai adesso è così, no? Perché lei vuol fare la social. Vuol fare la social. In realtà è molto asocial. Sì,
1: in realtà,
0: diciamo,
1: sono molto boomer. Ecco. Ti ringrazio per avermelo ricordato. Io penso che questo non sia comunque una critica, ma lo prendo come un complimento.
0: Allora, puntata.
1: Perché? Perché è bello essere boomer, lo sai?
0: Sì, assolutamente. Boomer, ma che cos'è la definizione di boomer? Silvia, raccontiamola.
1: Boomer è qualcuno che non sta al passo coi tempi, un po' vecchiotto da svecchiare.
0: E voi come vi sentite? Vecchiotti da svecchiare?
1: Ma io invece sono di un'altra filosofia, la filosofia chiaramente del vino.
0: Sì, il vino.
1: Il vino.
0: La filosofia del vino, in vino?
1: Più invecchia?
0: Veritas.
1: No.
0: No, no, dicevo. Sì,
1: quello buono e quello invecchiato.
0: Ah,
1: no?
0: Tu sei quella lì, insomma, che tu
1: certo.
0: Sei più invecchi, più sei buona, insomma.
1: Ma come no? È la saggezza dovrebbe arrivare. Beh, a te no, però
0: ecco,
1: di solito tu
0: così,
1: sei
0: però.
1: L'eccezione.
0: Che fa assolutamente la regola e quindi, ragazzi,
1: boomer è bello.
0: Boomer è bello, dice Silvia. E per voi è bello o non è bello? Chi lo sa?
1: Ma scrivetecelo qui.
0: Siamo pronti per andare a questo punto con la puntata odierna. Due collegamenti speciali tra pochissimo.
1: Poi.
0: La notizia farlocca e tanta buona musica. Andiamo!

0: Ed eccoci ritrovati a tutti gli ascoltatori del Fit Show. Affrontiamo un tema oggi che riguarda la medicina e che riguarda soprattutto molti di noi, ma di cui spesso ignoriamo i segnali. Parliamo di salute del cavo orale e nello specifico del gonfiore delle ghiandole salivari. Vi è mai capitato di sentire un fastidio magari sotto l'orecchio, sotto la mandibola, magari proprio mentre state mangiando, o di notare un gonfiore improvviso che vi preoccupa? Per capire quando si tratta di un semplice passaggio infiammatorio e quando invece serve l'occhio dell'esperto, abbiamo il piacere di avere con noi un ospite di altissimo profilo, il professore Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano e direttore della scuola di specializzazione presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Professore, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, Leone, partiamo dalle basi, no? Cosa sono esattamente le ghiandole salivari e perché la loro salute è così importante per la nostra vita di tutti i giorni?
1: Bene, allora, le ghiandole salivari sono delle strutture

0: Lasciando salivare i minori che tappezzano quelle che sono appunto le mucose delle labbra, delle guance, del palato e della bocca.
1: Leone, spesso ci accorgiamo di un problema perché sentiamo un gonfiore, no? È vero che il momento del pasto è un test importante, insomma, perché se la ghiandola fa male mentre mangiamo potrebbe esserci un calcolo, per esempio?
0: Sì, allora, come dicevo, il gonfiore del canale salivare può avere diverse cause. Una delle cause è appunto l'ostruzione del dotto della ghiandola salivare. Noi abbiamo fondamentalmente le ghiandole parotidi che si aprono nella cavità orale a livello del secondo molare superiore, e poi abbiamo il dotto di Wharton che, proprio per le caratteristiche proprie della sua, diciamo, angolatura, a una fase in salita, può in qualche modo avere un rallentamento della fluidità della saliva, e quindi quando noi mangiamo, se c'è una piccola ostruzione come un calcolo, anche la saliva è più densa, la ghiandola non riesce in qualche modo a far uscire la saliva e si crea un gonfiore tipico appunto concomitante al pasto, quindi si chiama colica salivare, cioè il paziente non ha nulla, inizia a mangiare e si sente questo gonfiore improvviso a livello delle ghiandole salivari.
1: Molti temono subito il peggio, no? Quando sentono un pallino o un gonfiore. Quali sono a questo punto, chiedo a te, i segnali che devono tranquillizzarci, magari legati ad un'infiammazione o al freddo, e quali invece sono i campanelli d'allarme che richiedono subito una visita dallo specialista?
0: Allora, generalmente il gonfiore legato a un'infiammazione ha tutti i segni dell'infiammazione, quindi il paziente può avere un dolore, può avere un arrossamento della zona, può avere febbre, quindi si parla di una scialoadenite, cioè un'infiammazione della ghiandola salivare. Le cause sono le virali, voi sapete tutti quella che è cosiddetta la parotite causata da un virus, il paromixovirus, o ci sono anche forme batteriche. Dobbiamo un po' allertarci quando invece abbiamo un nodulino indolente, piccolino, che tende a crescere, soprattutto di consistenza dura, e non ha una sintomatologia correlata a un'infiammazione, e quindi a questo punto potrebbe esserci una piccola lesione tumorale. La maggior parte delle ghiandole, dei tumori, sono tumori benigni, però ci possono anche dei tumori maligni. A questo punto, essendo questa una lesione indolente che tende a crescere, che non va via, a questo punto è meglio rivolgersi a uno specialista che, attraverso un'ecografia, un ago aspirato, anche un'risonanza magnetica, va a indagare queste lesioni che sono un po' più sospette.
1: Per chiudere, al professore chiediamo anche un consiglio pratico per chi ci ascolta, no? Se sentiamo un leggero gonfiore, cosa possiamo fare a casa nelle prime 24-48 ore e cosa invece non dobbiamo assolutamente fare, Leone?
0: Ma allora, quando abbiamo un gonfiore iniziale, la cosa migliore è, se è un gonfiore modesto e non particolarmente doloroso, la cosa più, diciamo, più consigliabile è quella di bere un po' di più, perché bere più acqua permette di diluire la saliva, e quindi se c'è una minima ostruzione, quindi si favorisce il deflusso di questa saliva, e generalmente si possono anche mangiare delle caramelle senza zucchero o magari degli agrumi che facilitano un po' lo svuotamento della ghiandola. Se invece questo dolore tende un po' ad aumentare, associato a febbre, e non sparisce dopo qualche giorno, a volte bisogna anche partire con degli antibiotici e degli antinfiammatori. Ecco, quello che non è assolutamente da fare è avere un nodulo o una lesione e far finta di niente, perché purtroppo a volte si lascia lì una lesione dicendo: ma sì, non è niente, non mi dà fastidio. Quel punto lì invece, se persiste e tende a non andare via, soprattutto non è dolorosa, chiaramente un esame assolutamente semplice, che è un'ecografia che non dà nessuna radiazione ed è un esame, diciamo, abbastanza, cioè assolutamente indolore e ripetibile, è sicuramente consigliabile.
1: Ringraziamo il professor Leone Giordano, primario dell'unità di otorinolaringoiatria dell'ospedale San Raffaele di Milano, per la sua chiarezza e semplicità nelle risposte, e buon lavoro.
0: Buongiorno a tutti.

per voi il Fit Show, il nostro talk show veramente che parla, no, della vita di tutti i giorni. Stiamo raccontandovi la vita attraverso le voci dei nostri ospiti, ma anche attraverso le notizie di Silvia, che tra poco arriveranno, le notizie farlocche. Non potete perderle.

0: Siamo all'interno del nostro spazio dedicato all'olfatto. Qui con noi abbiamo Ornella Gamberini. Ciao Ornella, bentrovata.
1: Ciao Fitz, tutto bene, a posto?
0: Tutto a postissimo, grazie. Oggi parlare di un profumo, di un odore veramente molto particolare, che è quello del mare, Ornella.
1: Esatto, l'odore del mare, si avvicinano un po' le vacanze, per cui mi sembra giusto parlare di questo odore che tutti conosciamo, l'odore del mare, perché veramente ci sono odori che vorremmo poter chiudere in una bottiglia per poterli respirare quando abbiamo bisogno di sentirci meglio, di evadere, di evocare magari anche qualche ricordo. Ecco, questo è secondo me veramente l'odore del mare. Questo profumo che ha per ognuno di noi una storia, perché per molti l'odore della sabbia calda mescolata a quello della crema solare e magari anche al cocco, quindi un odore dolce, avvolgente, caldo. Per molti altri invece l'odore del mare è quel mix inconfondibile di salsedine, di alghe, di iodio. Ma come tutti gli odori, ovviamente la sua natura ha un fondamento chimico che trova le radici della propria formula proprio all'interno del mare stesso e dei suoi abitanti. Ma la cosa bella del profumo del mare, del suo odore pungente, unico, persistente, è che per ognuno di noi può assumere note specifiche e personali legate veramente ai nostri ricordi. Per i bambini l'odore del mare è sabbia, sale, gelato. Per un adolescente sarà quello di una passeggiata in riva al mare la sera con gli amici o con l'amichetta, quindi l'odore della resina, delle pinete. Per chi ama pescare in mare è l'odore dell'acqua e sarà collegato a quello della miscela che si mette nel motore della barca. Diventa quindi normale cercare di ricreare o ritrovare quel profumo anche nel quotidiano, quando il mare diventa un ricordo o un miraggio della routine, nella routine dell'inverno. Le notti marine, conosciute anche come notte ozoniche o acquatiche, evocano veramente l'aroma fresco e spumeggiante dell'oceano. Sono formulate per replicare il sapore salato dell'acqua di mare, la mineralità delle rocce bagnate e la freschezza dell'aria aperta e il calore del sole sulla pelle. Ecco quindi che molti nasi hanno cercato di ricreare questo profumo nelle loro fragranze. È uno dei primi profumi in assoluto con queste note è sicuramente Acqua di Gio, lanciato sul mercato nel lontano 1996 ed è tuttora in commercio ed è sempre uno dei profumi più venduti, un profumo creato dal naso Alberto Morillas per Giorgio Armani, che Giorgio Armani ha definito l'incontro dell'oceano con le rocce. O Pierre Montal, che con il suo Motu e poi con Sunflower ha portato nella profumeria artistica queste note marine ozonate. Però in questo momento la fragranza più gettonata è sicuramente Megamare di Orto Parisi, dove il suo naso creatore Alessandro Gualtieri ci fa scoprire e immaginare la profondità del mare, quindi un profumo marino. Ma a differenza di tutte le fragranze ozonate che sono anche molto aperte, luminose, chiare,

0: degli abissi. L'odore del mare è un odore che tutti noi amiamo, perché riporta alla felicità, alla libertà, alla spensieratezza e anche alle vacanze. Buone vacanze.
1: Prima o poi arriveranno anche quelle, grazie.
0: Speriamo, speriamo bene.
1: Un abbraccio di cuore, alla prossima, ciao.
0: Un bacio.

0: Eccoci trovati ancora una volta in linea diretta all'interno del Fit Show con le nostre notizie. Silvia,
1: senti qua, andiamo a Detroit.
0: Detroit,
1: nel cuore del Michigan.
0: Che cosa succede a Detroit?
1: È stata inaugurata la prima strada pubblica degli Stati Uniti
0: che cosa fa questa strada pubblica?
1: Che ricarica le auto elettriche, ma mentre ci passi sopra.
0: Ma veramente?
1: No.
0: È incredibile.
1: No, non lo so.
0: Non è incredibile, esiste.
1: Esiste, bravo.
0: Ecco, appunto.
1: Ecco, non è roba da film, voglio dire.
0: Ma raccontacela.
1: È semplice elettricità wireless. Sotto l'asfalto ci sono bobine di rame collegate alla rete elettrica che trasferiscono energia al veicolo grazie a un campo magnetico. Se l'auto ha il suo ricevitore speciale installato, ti ricarichi mentre procedi, rallenti o resti parcheggiato. Dunque, devo dirti che per ora è un tratto di un quarto di miglio, eh?
0: Sì. Cioè, diciamo, è un tratto sperimentale.
1: 500
0: no?
1: metri, per ecco, dirla appunto. Verità. Però puntano ad estenderlo a un miglio. Il costo pensa che è da far girare la testa, gli occhi, le orbite, il naso, tutto quello che hai, anche
0: sì, ecco anche quello.
1: Infatti, gira. Perché sì. Esatto, perché costa circa 1,9 milioni di dollari di fondi statali.
0: Mamma mia!
1: È troppo.
0: Cioè, questo tratto di strada.
1: Però ti dico anche sì che ci sono delle prove molto simili in Svezia e Israele e sono progettate anche per la Germania e l'Italia.
0: Ma dai.
1: L'obiettivo chiaramente è niente più soste forzate al dispositivo, come dire, che ricarica. Sai che adesso le auto elettriche devono ricaricarsi, devono stare a ricaricarsi, non so, per esempio un'ora, due ore, tre ore, insomma non è tanto comodo, diciamo. Quindi in realtà in questo modo possiamo dire addio all'ansia da autonomia.
0: All'ansia d'autonomia, all'ansia da ricarica.
1: E poi questo vorrebbe dire batterie più leggere e quindi
0: diciamo
1: comodità.
0: Un modo per tenere l'attività della batteria sempre carica e quindi in questo caso senza fermarsi si va avanti.
1: Magicamente ti ricarichi mentre magari sei bloccato nel traffico.
0: Un mantenitore di ricarica.
1: Un caricatore sotto il tappeto.
0: Esatto.
1: In casa, cosa dici? Solo che non ti serve nemmeno
0: cercare.
1: Una bella
0: idea.
1: Ci passi sopra.
0: Un po' cara, eh?

0: Insomma, per chi ha la macchina elettrica o sta pensando per il futuro un acquisto di un'auto elettrica, che lo fa per l'ambiente, lo ricordiamo prima di tutto e per tutti noi, bella questa idea che arriva direttamente da Detroit, dagli Stati Uniti, di questo tratto di strada
1: sì,
0: che praticamente ricarica, auto ricarica la nostra,
1: però,
0: nostra, nostro
1: però,
0: rilievo, la nostra
1: però,
0: macchina.
1: Il costo, lo diciamo, mi sembra un tantino limitante.
0: Il costo è veramente un po' troppo, voglio dire, per questo piccolo tratto di strada, ma è interessante perché probabilmente, visto che è stata la prima che hanno realizzato, adesso ne stanno facendo altre in giro per il mondo, potrebbe essere interessante il fatto che facendone altre magari limiteranno i costi.
1: Chiaramente poi dal punto di vista ingegneristico è incredibile, no? Come invenzione, l'asfalto parla al veicolo e gli dà corrente. E prova a immaginare un camion grosso che passa sopra, le bobine che stanno lì 40 anni ma il manto dura 20. È un problema.
0: Quindi
1: ogni 20 anni bisogna rifare l'asfalto e sperare che quelle bobine stiano ancora lì intatte. Quindi in pratica stanno cercando di trasformare le strade pubbliche in biogasoliere, come dire, sotto l'asfalto. Passi, respiri, consumi, ma ricarichi. E se funziona, l'auto diventa come il cellulare, Ale. Ti si ricarica ovunque senza pensare a nulla. Oh, abbiamo parlato della strada del futuro.
0: Una ricarica senza fili continua, insomma. Grazie Silvia per questa notizia.
1: Ah, vabbè, allora prego. No, perché stavo dicendo, se tra qualche anno guidi e ti fermi al semaforo, magari ti sentirai ricaricato.
0: Evviva la ricarica. Ciao a tutti, ricarica.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei 2 sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri 2 rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine nel gennaio del 2025 era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità. Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.
4: Non so.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Trovati da Jenny De Gaetano, aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori, insomma è già nel vivo il valzer delle panchine, ma per i particolari Gerardo De Vivo.
2: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi, in Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real, oltre manica Guardiola dopo un decennio. Sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016. Al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
1: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale reduce dal terzo flop mondiale, ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT tutto è fermo, almeno fino alle elezioni il 22 giugno del presidente della Federcalcio. Due candidati: Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abete, ex numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
3: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcuno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport, veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
4: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Parola ai due mister Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
5: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
6: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura, siamo a posti con la nostra coscienza ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
1: Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2 Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
7: Fly Spot.
8: Ma sì.
7: siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot. Sono le 17:05.
10: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.
11: Eccomi qua, ci sono un paio d'ore da rimanere insieme, musica, qualche informazione e speriamo che regga il tono vocale, perché ormai, diciamo, questa sorta di voce che mi abbandona nel momento che devo parlare è per me diventata un classico. Ebbene, significa che oggi tanta musica classica non la devo fare, a parte i tentativi di battute finite prima ancora di iniziare. Anche oggi un bel po' di musica, tipologie musicali distanti, ma c'è, ci sono molti che dicono, fra cui il sottoscritto, l'importante è che sia buona musica. Poi la tipologia possiamo citare per dovere di cronaca, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di incasellare dentro alcuni cassettini anche la musica, ma la musica non ci sta dentro i cassettini. Quindi brani dal passato, dal presente, qualcuno poi sarà anche nel futuro, direi più che qualcuno, e possiamo anche ricordare qualche episodio quando magari passerò qualche brano di artista o di artisti del passato, e comunque qualche piccola biografia e commento spero che ci scappi. Intanto parto subito. Ebbene, in America questa fa il suo dovere in maniera egregia. Il suo dovere è entrare nelle zone alte delle charts, delle country charts americane, con Ballerina Peter Pan.

0: Ed è un brano uscito nei primi giorni del 2026, questa Peter Pan di Calce Ballerini, nata Mascot, giovanissima, il 12 settembre del 93, cantautrice statunitense, direi in buon spolvero, in grande evidenza per quanto riguarda la country music, che oggi abbiamo potuto benissimo ascoltare essere una miscela non solo di country ma soprattutto di pop, e qualche volta, quando le ballate si fanno più intense, più veloci, country and western oppure country e rock. Lei è stata riconosciuta con il Rising Star Award da Billboard e con il Gene Weed Milestone Award agli Academy of Country Music Awards. È la prima artista country, Calce Ballerina, ad avere i primi tre singoli di debutto, la prima posizione della US Country Airplay, ricevuto tre nomine a Grammy Awards ed è entrata a far parte della Grand Ole Opry, che è un'onorificenza molto nota in America ma anche in maniera internazionale, e soprattutto che tributa onore a quelli che ci entrano, vale a dire che sono artisti di rilievo. Un salto indietro nel tempo: è stata una delle prime woman band leader dei gruppi, è iniziato nei primi anni 80 più o meno, anno più anno meno, era la frontman di un gruppo famosissimo che è quello dei Pretenders, parlo di Chris Hynde, che poco più di un anno fa è tornata con un successo, dove un disco dove fa dei duetti insieme a grandi artisti, e è stato anche un buon disco facendo delle cover. Di solito è una cosa che non stava nella discografia e nello stile di Chris Hynde, ma lei c'è riuscita. Direi di ripescare appunto una delle vecchie canzoni che hanno messo in mostra di Pretenders, era proprio l'inizio, e mi ricordo questo singolo veramente molto buono, ce lo ascoltiamo oggi, The Pretenders, Breath in Pocket.
1: Your station, Radio Fly. Best new rock, new music.

Uno dei brani che ha contribuito a fare la storia del rock, questo Brass in Pocket dei Pretenders, risale al lontano, lontanissimo 1979. Uno dei brani più iconici di questa band, fatemi fare la battuta, di illusi, sto scherzando naturalmente, e faceva parte del loro album di debutto, quindi il primo singolo. La canzone ha raggiunto poi il primo posto nella classifica britannica nel gennaio dell'80, diventando quindi un simbolo della band e un classico del rock. La genesi di questa hit è legata a un aneddoto che Chrissie Hynde, la frontwoman del gruppo e principale autrice della band, ha condiviso. Dice la nostra Chris che durante il loro primo concerto nel 78, che si era tenuto a Wakefield, sentì un commento in dialetto Yorkshire riguardo un paio di pantaloni che diceva "I'll have them if there's any brass in pocket", dove brass è un termine colloquiale per indicare denaro, in genere monete. Questa frase colpì Chrissie Hynde, che decise di utilizzarla come spunto per scrivere la canzone. E il brano è coscritto da Chrissie insieme a James Honeyman Scott, il chitarrista della band, che con il riff di chitarra ha contribuito a rendere affascinante, diciamo, il riff, il battito, l'incedere, l'armonia di questa Brass in Pocket. Un artista recente, insomma, abbastanza, no? Almeno come album, come prova solista, che si chiama Weapons of Beauty, Jay Buchanan. Poi ne parliamo un po', intanto ci ascoltiamo questa splendida The Queen.

queste atmosfere, questi mid times lenti ma non troppi, The Great Divide, Jay Buchanan, da questo album solista Weapons of Beauty. Lui è stato nei Rival Son, era il frontman, e questo disco è stato una delle migliori sorprese al momento per quanto riguarda almeno l'inizio del 2026, adesso siamo quasi a metà, ma rimane sempre un ottimo lavoro. Io ci ricasco, perché? Perché a me piace, lui ha una diciamo voce splendida, esaltata non troppo, ma quanto basta per farcela godere ancora di più dai magici strumenti del mixer, del microfono, dell'elettronica. E lui ha un ruolo, ha avuto un ruolo, quindi ha aumentato la propria popolarità nel film Springsteen Liberami dal Nulla, dove interpretava il leader della house band, della Stone Pony, per scrivere le canzoni del suo debutto solista, appunto Weapons of Beauty. Jay Buchanan ha scelto una modalità particolare, perché? Perché si è rifugiato in un bunker nel mezzo del deserto del Mojave in California, lontano da tutto e tutti, immerso nel silenzio più totale e senza alcuna connessione internet o telefonica, né contatti col mondo esterno, e dopo 3 mesi è riemerso con una serie di brani intimi e personali, frutto anche, diciamo, dallo stare relegato in un posto isolato per un periodo lungo, e ha chiesto al grande producer americano una sorta di remida, perché qualsiasi pubblicazione faccia va molto bene, e si chiama Dave Cove, di produrgli questo Weapons of Beauty, bellissimo, sorprendente da parte di un artista che ci aveva abituato a tutt'altro genere di musica. Qui c'è l'americana, c'è il rock, c'è quello, il country e tanto altro ancora, quello che volete voi, se ho ancora

0: una East Coast molto sofisticata, nel senso che questo gruppo erano chiamati gli Steely Dan del rock sudista. Ci andiamo, poi vi dico il perché e il per come.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.
0: Un brano, diciamo, un po' unplugged da una sessione che si chiamava Partly Plugged, mentre in originale era contenuto nel loro lavoro Quinella. Atlanta Reading Session, la canzone si chiama Alien.

diciamo meno elettrificato che la versione originale che si trova nell'album del 1981 Kinell, Atlanta Rhythm Section, nome abbreviato ARS. Sono un gruppo soul rock, quindi rock sudista statunitense, formatosi nel sud, nella Georgia esattamente, nel lontano 1971. Questa versione che se deriva, cioè è stata estratta da un album intitolato Partly Plugged e risale al 1997. Meno elettrica, ma forse dotata ancora di più pathos, anche perché io la conosco da molto molto tempo, esattamente dal 1981, quando uscì. Ho anche il vinile, ecco, ora non me la sono portato dietro, la prossima volta magari ve lo faccio anche vedere. Andiamo ancora con musica così, con certe atmosfere, un po' di americana, un po' di rock sudista, di west coast, di country in generale, poi cambiamo anche un po', nel senso che sono contenuti brani di rhythm and blues, di new soul, new jazz e quanto altro. Il gruppo si chiama The Mount Wales. Anche questo è un album del 2026, più che un gruppo, sono due ragazze, due donne, The Mount Wales, insieme ad altri che le danno una mano loro. Il brano è Cincinnati.

0: Cincinnati, The Mount Veils, da questo nuovo lavoro, anche questo del 2026, Path of Totality. E Cincinnati è attualmente la cittadina dove le due ragazze The Mount Veils risiedono, anche se sono originale ambedue di Knoxville, ecco, una città del Tennessee dove sono cresciute queste due ragazze, attratte dalla musica, dalla letteratura, intraprendenti, autodeterminate, educate con attenzione dai loro genitori, amici, alla bellezza e al rispetto. Parliamo rispettivamente, mi ripeto, di Molly Rockelson e Sally Buis, ossia le Mount Veils, maturate in seno al Highlander Center, che è un luogo dedicato alla lotta contro la povertà e il razzismo, che sono a favore dell'impegno sociale, l'equilibrio ambientale e avverso all'ingiustizia in generale. E le due giovani fanno parte di quella schiera che ancora crede in un mutamento radicale e molto pacifico del mondo, e il loro amore per la musica, anche politicamente orientata, ha permesso di pubblicare tre dischi in maniera abbastanza consecutiva, a breve distanza l'uno dall'altro, compreso questo Path of Totality, anime inquiete, ma direi dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista intellettuale e di movimento, mi sembrano da apprezzare per quello in cui credono e per quello con cui anche si attivano per dare una mano a questo mondo. Noi ci sentiamo tra poco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto e voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
0: In volo con Radio Fly ed il Deltaplano Music First.

quando il ritmo non è troppo, ci sono canzoni come Grain of Sand, la canzone che sta terminando, di Danny George Wilson, un altro album uscito in questi mesi del 2026 che è intitolato Arcade. Danny George Wilson, possiamo subito andare retroattivamente, quindi all'indietro, lui faceva parte di un gruppo che si chiamavano Danny, appunto il suo nome, The Champion of the World, e c'erano dei lavori che avevano anche dei titoli, come si dice, brillanti: Stay True del 2013, What Kind of Love del 2015, Brilliant Light del 2017. Erano intrisi di una filosofia che, per quanto riguarda la musica, si potrebbe chiamare blue collar, con fiati soul sospesi tra un Van Morrison e il Jersey Sound di un certo Southside Johnny. E poi c'era The Rock da venerdì notte, quando è l'ultimo giorno di lavoro, c'è la settimana lunga, il sabato e la domenica, insomma la gente esce e va al pub. Nulla di nuovo e di strano, il Danny George Wilson non era americano, non era neanche inglese, ma vantava origini australiane. Però sono dischi ormai datati qualche anno fa, non troppi in verità, ma una decina tutti. Questo nuovo si chiama Arcade, affonda i piedi in certo cantautorato degli anni 60 e 70, che amava orchestrazioni direi quasi autunnali, con un incedere che aveva un po' di malinconia, come quando le foglie cascano e si accumulano per terra. Però questa malinconia è anche bella piena di sentimento, perché le foglie e i colori di autunno spesso scaldano il cuore e l'anima, e nella musica hanno un bel significato. E quindi in questo disco poi c'è anche una sorta di spirito musicale che è quello di Bill Fay, e poi non più musica da venerdì sera al bar, ma da grigia domenica pomeriggio nel salotto di casa, immersi nella malinconia dei propri pensieri. Comunque è un buon disco, Arcade, di Danny e George Wilson. E ci sono anche delle preziose voci, che sono quella di Annie Dresner ed Emma Tricca, che arricchiscono il curriculum sonoro di tutto questo Arcade da parte di Danny e George Wilson. E a proposito, insomma, in America ha successo, però la critica, forse anche il pubblico, lo guardano sempre quasi un pochino di traverso, se non proprio del tutto. Parlo di Zach Bryan, You Can Still Come Home.

0: Altro brano, altro lavoro del 2026, Zach Bryan, You Can Still Come Home, la canzone che sta finendo, e l'album è We Heaven on Top. E lui, Zach Bryan, è uno dei nomi di punta del nuovo country americano, e che questo lavoro, We Heaven on Top, è, diciamo, il sesto della cronologia musicale di Zach Bryan, di punta, nome di punta del country americano, però lo guardano un po' perché di traverso, ecco, chi sta vedendo il video magari si era reso conto che mi ero messo quasi un mezzo profilo, perché poi esagera sempre con il numero delle canzoni, perché oggi trovare 25 brani in un disco, insomma, è quasi sconvolgente, no? Quando la media delle canzoni poi, che non è la sua, ma insomma, è di qualche volta anche meno di 3 minuti. Però lui non è nuovo a queste cose, e quindi la lunghezza totale del nuovo lavoro di Zach Bryan è un'ora, più di 1 ora e 20 minuti. Anche nel lavoro precedente, American Bar Scene, dove peraltro brillava una canzone, un duetto addirittura con il boss, con Bruce Springsteen, si ripeteva questa lungaggine, eccetera, e però riesce comunque a raccontare anche in questo album logorroico, perdonatemi il termine, di un'America che forse non esiste ancora, perché è un'America profonda, è un po' estranea al bullismo che va di moda oggi, con l'esempio che viene dalla più alta carica, insomma. E quindi in questo lavoro si incrociano libertà, introspezione esistenziale, anche un ruvido folk rock country appartenente ai paesaggi rurali e non alle metropoli, la malinconia in delle ballate, dei ricordi, dei legami sentimentali, i dubbi delle storie che si fanno buie, e le meditazioni in una stanza di motel. Vabbè, qualche volta dice, ma sta descrivendo un'America vera, ma io credo che sia la sua in alcuni momenti, in alcune zone e per alcuni personaggi che ancora esiste questa America. Forse è esagerato, è un eufemismo, chiamarla più vera.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Beh, ultimamente le canzoni di Sarah Jane Morris non mancano, e allora ci riascoltiamo Me and Mrs. Jones.

0: Mrs. Jones, questa è la versione boss version contenuta nel suo album del 2006, ma addirittura nel finire degli anni 70 lei, se mi ricordo bene, aveva fatto una versione non bossa nuova version di questo classico che era stato originariamente interpretato nel lontano 1972 da Billy Paul, e quindi però il brano era stato scritto esattamente da due autori molto noti per quanto riguarda la musica solo, ma anche gli standard jazz, che erano Kenny Gamble e Leon Huff, insieme a Caribe Gilbert, e arrangiato poi da Bobby Martin. Ricordo, a proposito di Sarah J. Morris, per l'ennesima volta che il 17 di luglio sarà in Casentino, Prato Vecchio Stia, nella piazza principale del paese, con uno splendido concerto. Lei naturalmente non è da sola. 17 di luglio di quest'anno, le prevendite le potete trovare naturalmente anche su Naturalmente Pianoforte, sul sito online, lo cercate e lo trovate. Io intanto vado avanti. Sono The Freedom Affair, facciamo un affare di libertà, intanto mi scelgo a piacere The Water.
1: Well,

Io vorrei sapere che questa signora c'ha le tonsille. Avete sentito che, come si dice, che ritmi, mica ha fatto degli acuti pazzeschi con grinta. Comunque questo gruppo, The Freedom and Fair, sono una band che consta di ben 9 elementi provenienti da Kansas City nel Missouri, e il genere musicale è rhythm and blues misto al soul, al funky, al rock e qualche volta anche con spruzzate di crooneraggio, passatemi il termine, e naturalmente di jazz, ma il jazz standard melodico. Bene, la prima parte del programma volge al termine, andiamo avanti con un brano di John Batiste.

0: And then I said,
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati in patria, già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia, diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: You are listening to Your Arcade Radio.
6: Turn on the radio.
7: DJ A1.

uno di quei gruppi che viene da lontano e fa un genere, nonostante loro, come il nome lo esprime in maniera chiara, Average White Band, non siano di colore, il genere che fanno è un soul funky che assomiglia molto a quello che nel lontano 1970, in quegli anni, facevano gli artisti neri. E gli Average White Band, mentre sono stati un influente gruppo musicale funk and soul scozzese, e si formarono a Dundee nel 1972. Hanno avuto un bel successo, ci sono dei brani che ancora oggi fanno parte, Pick Up the Pieces, tanto per fare un esempio, che fanno parte dei classici, e ogni tanto abbiamo un dovere nei loro confronti. Perché? Perché essendo classic bisogna pur passarli, ed direi che lo facciamo anche volentieri.

suoni tranquilli e discreti si mischiano all'elettronica, ma il tutto non dispiace, almeno il sottoscritto. Questo è un brano Red Moon, una luna rossa, tratto da Full Circle, un album che è uscito il 15 d'aprile, quindi circa un mese fa. La musica si potrebbe etichettare Laid Back di Tom Misch. C'era stato un periodo in cui fondere una sorta di cantautorato classico con altri suoni, soprattutto l'elettronica, è andato anche parecchio di moda tra la fine degli anni 90 e i primi anni 0, i primi anni 2000. David Gray, tanto per fare un nome, poi ce n'erano anche altri ancora. Tom Misch è arrivato intorno al 2010, un po' dopo, ma su questo filone ha aperto molto altre strade, pubblicando canzoni, beat e strumentali online, pescando anche dall'hip hop, avvicinandosi al nuovo jazz. Dopo un paio di beat tapes arrivò a diventare un fenomeno di culto nel 2008 con un lavoro intitolato Geography, debutto vero e proprio tra neo soul e pop rock, un po' anche alla John Mayer, dove c'era addirittura un brano con i De La Soul. Ha patito parecchio la pressione derivata da questa attenzione degli esordi, ha pubblicato ancora, ma dopo un disco inciso nel lockdown 5 anni fa si è sostanzialmente allontanato un po' dalla musica per diversi anni, e quindi questo nuovo Full Circle, uscito circa un mese fa, è il ritorno dopo questa lunga assenza. Un disco dove l'elettronica e i beat sono molto molto, diciamo, minori, quasi scomparsi, a favore di un suono più pulito ma non meno interessante, direi molto armonico e piacevole all'ascolto. Andiamo avanti, ora non dico sulla falsa riga, ma insomma, no? Variati generi musicali, qui questo poi c'ha un intro che è veramente dire lunga e dire poco, insomma direi che più che lunga è stralunga, per non dire lunghissima. Hold the Quiet Part 2, il musicista è Joe Harmon Jones. Acknowledgement is Key, featuring Eck Baker, in qualche modo ho cercato di dirvi tutto. ma poi magari possiamo in fondo dare qualche altra piccola osservazione, ma ascoltiamoci questo brano con un mix di sonorità, come ribadire il concetto che ormai da tempo facciamo nostro, che la musica è piena di, si chiamano contaminazioni oppure espressioni diciamo contigue derivanti da musiche leggermente diverse.

0: Di spoken word, il modo di cantare che in realtà, diciamo, è un parlato a tempo, no? Che si uniforma con la musica e prosegue con il battito della musica, e il battito in questo brano di Joe Harmon Jones, cioè, è un ritorno che risale a un anno fa, All the Quiet Part 2, e in poco più di due o tre mesi, il 21 marzo, era uscito questo parte 2, o meglio il parte 1 il 21 marzo di anno scorso, e questo era seguito dopo tre mesi il 13 di giugno. Joe Harmon Jones, il suo primo album solista dopo ben sei anni, e l'etichetta è la sua, quindi si chiama Quarry Records. Album in realtà sono due, a distanza quindi di tre mesi l'uno dall'altro. A questo punto, allora, siccome diciamo per abitudine, per passione, perché mi piace, perché mi serve, mi va di farlo, mi piace l'odore della carta stampata di fresco, mi piacciono le foto, mi piace leggere le riviste musicali da tantissimi anni, ecco, questa è una delle mie riviste musicali preferite, anzi la metterei al numero uno, poi ce ne sono anche altre che vi diciamo spesso, soprattutto quando qui il giovedì sono con l'amico collega fratellino Stefano Fragai per fare il biplano, quindi domani l'altro, l'appuntamento Buscadero, ecco, in copertina ci sono gli Eagles. Perché? Perché è stato rimasterizzato uno dei loro lavori più noti, che è One of These Nights. Erano gli anni 70, non stiamo a sottilizzare, ci ascolteremo quello con tempo, con foga dicevamo, e adesso la title track degli Eagles, vale a dire One of These Nights.
1: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
0: Scusate ma mi diverto, no? Ce l'ascoltiamo davvero e sentiamoci i suoni delle rimasterizzazioni, insomma, no? Intanto noi siamo qua, ancora in diretta su Radio Fly con il biplano, Maurgio Vacchini a Cacispi a questi microfoni. Benvenuti, ben rimasti, buon ascolto, buon pomeriggio.

Il lontano 1975 è stato rimasterizzato, ci sono state fatte anche aggiunte delle canzoni, le copertine, il book e tante cose ancora. Deluxe Edition, Eagles, One of These Night, brano omonimo, e qui ci fu la vera svolta musicale degli Eagles, non una svolta a 360 gradi, ma almeno a 90 tutti, perché scritta da Don Henley Grenfrey, nacque al pianoforte con una progressione in

pestiamo un po', aumentiamo ancora il ritmo. Il brano di prima ha influenzato anche i Bee Gees, con Night Fever. Intanto sono The Dibs, Just For You, un album del 2025, 26, pardon.

passa una rivoluzione musicale, ma tanta musica che ci ricorda anche un po' il passato. Un disco recentissimo, The Dibs Live Life, Just For You, e il, mentre Life era il nome della canzone. I Dibs in pratica sono una certificazione della sopravvivenza di tutto ciò che è stato dato per scomparso. Perché? Perché c'è ancora buona musica in giro e il suono della band, che è belga barra olandese, è fra quelli che oggi riescono a agitare sia i cuori che i bacini, soprattutto, e aggiungo, dal vivo. Groove ruggenti, suoni pastosi, un'idea sonora che flirta maliziosamente con gli anni 70, 60 e con il blues, con il funky, con il soul e l'R&B, che sono comunque frutto di esperienze musicali personali di ogni membro della band. E si sono uniti dal 2019, nel 2019, fino a maturare, anche se poi hanno attraversato dei cambi di line-up, quindi alcuni componenti se ne sono andati ed altri se ne sono aggiunti. Con ironia sottile, Just For You racconta di amori vissuti e aspettative disilluse, mentre il

0: colorito tessuto musicale intreccia i generi che vi ho detto prima, che sono ballabili, vivaci, con l'arricchimento di riff di chitarre dal fantasista che si chiama Stanley Patti, che diciamo mette in evidenza anche ancora di più il suono della band, composta da 5 musicisti. E la cura dei dettagli vale l'ascolto. Il disco risulta piacevole, brillante e ci fa battere anche il tempo e qualche volta anche muovere, come si dice, il bacino. Il potere rivitalizzante dei Dibs è pura tensione, cruda e onesta, con vere sensazioni e pure emozioni. Ci sentiamo tra poco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
5: Il deltaplano. Senti come vola bene la musica nell'aereo.

vera medicina per l'anima ma anche per l'ascolto, The Medicine, Miss Emily, un altro album uscito all'inizio del 2026 intitolato proprio La Medicina. Che la musica sia una delle medicine con più efficacia curativa trova in accordo diverse categorie di ascoltatori, e che il blues possa diventare un dialogo con i propri demoni è un dato di fatto acquisito. Emily Funnell, nata e cresciuta vicino a Picton nell'Ontario, ha una bella voce, una capacità di scrittura notevole e un'esperienza ventennale che va dalle esibizioni live nei locali di Toronto e Montreal a un'etica del lavoro fatta di perseveranza, applicazione. La sua strada personale non è sempre stata in discesa, perché con la voce rotta qualche volta dal peso emotivo del ricordo, Emily ricorda che molti di noi cadono sotto i colpi stessi della vita, ma attraversare i momenti bui può aiutarti poi a metabolizzare. The Medicine è proprio questo nuovo lavoro di Miss Emily. È un viaggio tra il blues e il soul, l'americana che canalizza il dolore dentro a composizioni dalla carica emotiva potente e appassionata. E ci parla di sentimenti, The Medicine, di possibilità e di resilienza, parola fin troppo abusata, l'amore di Miss Emily per quella grande comunità di esseri vulnerabili, sofferenti e sopravvissuti è l'ingrediente principale della miracolosa medicina che ci unisce ed è rappresentata da una bella musica. Ricordiamoci gli anni 80, il grande gruppo The Purple Sprout. Questo era il

0: Appetite, forse, se mi ricordo bene, era uno dei singoli, ma il singolo di punta nell'album Steve McQueen dei Preface Proud. Era il 1985, mentre questa Appetite di Paddy McCallum, che era il frontman, l'autore di quasi tutti i brani, chitarrista, pianista, compositore, è l'acoustic version che è venuta negli anni 2000. Direi sempre un'ottima interpretazione, una bella melodia, una bella aria. E ricordo ancora che questo album in America uscì con un altro nome nel 1985, True Wills Good. Perché? Perché c'erano problemi di diritti d'autore, perché Steve McQueen era il nome di un grande attore, purtroppo scomparso da molti anni, internazionale ma americano, che era Steve McQueen, La Grande Fuga e tanti altri film ancora. Era un attore che a me piaceva moltissimo, devo dire la verità. E Paddy McCallum, con questa versione acustica, direi rende ulteriore lustro alla splendida esecuzione originale nell'album Steve McQueen.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: L'album di anno scorso si chiama Black Thunder, è uno degli album con il nuovo jazz, con il funk, con il new soul che si è messo in luce. L'interprete si chiama Brittany Davis. Quindi da Black Thunder, questo tuono nero, lei esegue All You Got.

In parte sembra quasi una suite, All You Get, Brittany Davis, da Black Thunder del 2025, un'opera direi totale, quasi inclassificabile, improvvisata da tre musicisti in 48 ore, musicisti che fra l'altro si trovavano insieme per la prima volta, un lavoro dove niente è certo non è certamente predefinito, e tutto è in movimento, è verità, quindi secondo album della cantante, pianista e autrice Brittany Davis, originaria di Kansas City ma attualmente risiede in quel di Seattle. Davis, artista non vedente, ha una certa importanza nell'interpretazione di questo album, preferisce operare una sorta di canalizzazione di quelle che sono le sue energie interiori per creare la propria musica piuttosto che misurarsi con una abituale metodica compositiva in senso tradizionale come le era successo in passato. E diciamo che questo nuovo lavoro Black Thunder, pubblicato dall'etichetta The Pure Jam, Stone Gossard, da Loose Groove Records, è il suono di un DNA che si riscrive nel tempo attraverso le cicatrici della storia afroamericana, incise a fuoco nella carne viva della memoria e nelle pieghe dello spirito. Direi un buon lavoro, una buona interprete, anzi dei buoni interpreti, visto che lei non è sola. Cambio totalmente di genere, mi dovete scusare se sentirete come una sorta di piacevole carezza, non vuole essere certamente un pugno perché vado avanti comunque in dolcezza. Vince Gill.

0: certamente morbida in stile prettamente country, Vince Gill, I Hope Everybody Loves to Be 100, da 50 Years From Home, e sta mantenendo la promessa fatta, diciamo, nel termine del 2025. Aveva detto che una volta al mese sarebbe uscito un suo lavoro in questo 2026. Vince Gill negli ultimi Eagles, quando purtroppo Glenn Frey è scomparso, diciamo, non dico che ne ha preso il posto, ma ha partecipato insieme al figlio di Glenn, Deacon Frey, le tournée, le esibizioni, i concerti degli Eagles, che sembra che siano arrivati davvero al capolinea. Manteniamoci nella dolcezza con un buon disco, dai, poi ne parliamo magari un attimo.
1: Il Deltaplano. Music First by GSP.
0: Ancora dolcezza, l'album What They're Trying to Believe, un album che vi ho proposto qualche volta, e oggi ci riascoltiamo una canzone molto dolce. Il gruppo è quello dei Long Billow, il brano No Getting Over You.

Il vertice emotivo in quest'anno, Getting Over You, da parte dei Lon Billow. E quindi, come si dice, è un buon disco, un disco che, diciamo, non manco mai di fare ascoltare, cioè non manco mai, nel senso che ogni tanto, mi ripeto, il titolo è What Time to Be Alive, e naturalmente è uscito nella prima primavera di questo 2026. I Lon Billow esordirono nel 2013, e una sensibilità la loro radicata nel gospel, nell'americana, di matrice sudista. Sono un trio, si chiamano Williams, Canine Pipkin, la voce femminile, e Brian Elquist, e provengono dal profondo degli States, pur adesso stando a distanza in quel di New York. Questo album, What a Time to Believe, è il loro sesto lavoro, e la bellezza di questo lavoro sta nella capacità del trio di reggersi sulle proprie forze, pur con qualche, ma rara, insomma, appena accennata, strizzata d'occhio a sonorità più modaiole. La band si affida ancora una volta alla loro tradizione, alla loro esperienza musicale, senza forzature, e offrire di nuovo con questo What a Time to Believe un nuovo prodotto all'altezza delle aspettative. Ebbene, si conclude per oggi il Deltaplano. Vi lascio con l'ultimo brano, che è As I Breathe dei Cardinals. L'appuntamento va a domani l'altro con il Biplano insieme a Stefano Fragai. Vi invito a rimanere ancora in onda in FM, sul DAB Plus, sullo streaming di questa radio, Radio Fly. Vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta e spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
1: L'economia.
0: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
0: In recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione, che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il grigio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
1: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
3: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR in una forma di previdenza complementare invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
1: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Da mercoledì si assisterà ad un anticiclone in espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale. Anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e potrà beneficiare di una fase caratterizzata da tempo stabile, soleggiato, con temperature in costante aumento giorno dopo giorno. Quindi una seconda parte di settimana favorevole al bel tempo, ma soprattutto a temperature calde. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di Ora Arriva il Bello, sempre qui con la mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai?
1: Bene, bene, io e le mie occhiaie stiamo benissimo.
0: Ma no, non si vede nulla.
1: Che bello fare la radio e non si vedono le occhiaie. Vabbè, mi dispiace per quelli che guardano,
0: che ci guardano in video, però va bene. Allora Cri, sesta puntata di Ora Arriva il Bello, settima?
1: Penso che sia la settima.
0: La settima, settima, ok. Prendiamo sempre qualcuna per strada.
1: Ma sì, ma tanto siamo in strada insieme. Sì, insomma, esatto, quindi va bene. Ci aiutiamo.
0: Allora, argomento della puntata di oggi.
1: Sì, perché tu l'altra volta, come sempre, mi hai dato un assist veramente giusto. L'ultima puntata, se vi ricordate, abbiamo parlato degli spazi, dell'arredamento, dei complementi di arredo, che cosa rende bello il nostro spazio personale.
0: Esatto.
1: A un certo punto Vanna ha parlato di armadio e vestiti, l'ha citati proprio lei, e non possiamo non parlare di bellezza senza toccare la moda. Perché probabilmente no, è esatto, il collegamento che ci viene anche più spontaneo. Quando diciamo qualcosa è bello, ci viene in mente un bel vestito, una donna, un uomo vestiti bene. Comunque è un collegamento abbastanza logico, no? E poi va anche detta una cosa, che da sempre la moda è il termometro della bellezza di un tempo, ci parla tantissimo del nostro stato culturale, sociale, di dove siamo come società a tutti gli effetti. Quindi oggi, signori, parliamo di moda.
0: Moda. Cioè, diciamo prettamente moda femminile, che riguarda sì, un po' la donna, perché comunque
1: sì, ci è venuto spontaneo, esatto, diciamo, impostare però
0: moda,
1: la puntata sulla moda femminile, però ovviamente
0: generale.
1: Io ho tantissimi amici molto stilosi, molto appassionati di moda, quindi chi vuole dire la propria anche tra gli uomini, insomma, siamo qua, io e la Vanna non ci tiriamo mai indietro.
0: Anzi ci fa super piacere. Allora, quindi noi vogliamo appunto raccontare la moda durante gli anni.
1: Un piccolo viaggio, perché ovviamente ne dovremo parlare per ore, c'è
0: esatto,
1: tantissimo da dire
0: e non c'è tempo.
1: Faremo un piccolo viaggio, una piccola passeggiata, insomma, se volete venire con noi, perché appunto io, studiando un po', studio tantissimo, leggo, e mi appassiona tantissimo la moda, ad esempio, degli anni 20. Partiamo da qui, no?
0: Partiamo proprio da qui.
1: Sì, per chi ci guarda in video c'è un'immagine veramente bella, perché poi ai tempi veniva illustrata la moda e quindi secondo me prendeva anche tutto un fascino poetico e artistico molto particolare. Viene definita, diciamo, questa moda degli anni 20 un po' come un caos gioioso, no? Sono gli anni del Charleston, sono gli anni dove i vestiti, diciamo, sì, sono belli, se vedete c'è appunto questo caos creativo, vediamo il plissé, fiocchi, applicazioni, perline, c'è un po' di tutto, Vanna,
0: sì,
1: però il corpo della donna non è sottolineato, sono forme abbastanza dritte.
0: Sì, che non valorizzano molto il corpo femminile.
1: Esatto, che oggi ci farebbe anche un po' comodo questa moda, diciamo, non troppo stretta e non troppo che rivela, diciamo, no? Però appunto la moda era così, era un caos creativo, un caos gioioso, che appunto i famosi Roaring Twenties, no? Gli anni ruggenti, gli anni venti, si basavano su questo tipo di estetica. Mi ricollego un po' invece al canone classico che abbiamo studiato un po' nelle prime puntate, ne abbiamo parlato, perché c'è stato proprio un salto, no? Quello che viene dopo questo tipo di moda, appunto così, un po' anche bambinesca, sono gli anni 30, e non so se abbiamo la foto subito dopo.
0: Eccola qui.
1: Esatto, e gli anni 30, diciamo, cambiano totalmente. Dopo questo, appunto, un po' overdose di cose, anche di poca armonia, poca simmetria, si ritorna a una donna che invece ricerca le forme, la proporzione. Una cosa importante si nota un po' anche negli abiti che ho messo in foto, però se volete fare una ricerca personale, si torna proprio alla simmetria tra spalle e fianchi, cioè la donna deve essere una clessidra, no? Il canone classico, le statue greche,
0: il punto vita molto,
1: sì,
0: molto stretto,
1: segnato, infatti.
0: Esatto.
1: Gli abiti ricordano un po' le statue, specialmente questi lunghi, gli abiti da sera, e c'è un ritorno all'armonia, quindi al classico.
0: Sì. Anche l'aggiunta di accessori, il cappello, sì, i guanti. Sì.
1: Questo
0: la borsa.
1: Preannuncia poi quello che vedremo più avanti, sarà l'importanza dell'abbinamento, no? Perché un tempo le nostre nonne, ad esempio, ce lo insegnavano, si andava tutte abbinate, la borsetta, il cappello, il foulard dello stesso tessuto del vestito. Questo sarà poi una rivoluzione negli anni successivi che andremo a vedere tra poco. E quindi gli anni 30, ecco, ci riportano un po' all'armonia.
0: Sì.
1: Al canone classico. Anche Pippo ne abbiamo parlato in puntata, andate a rivedere un po', no?
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Puntate vecchie che abbiamo chiacchierato a lungo. Gli anni 40.
0: Bellissimo.
1: Ti piacciono gli anni 40, Vanna?
0: Tantissimo. Questa giacca com'è?
1: Per chi non ci sta guardando, sto facendo vedere appunto delle foto che ci parlano un po' dei primi anni 40, e sono stati anni un po' difficili, perché ricordiamoci erano gli anni della guerra.
0: Assolutamente.
1: Quindi anche la moda, vedete come raccontava nell'estetica e nella costruzione di un'immagine. Quello che stavamo vivendo, quindi le spalle, la vita, i tessuti sono pesanti, c'è una struttura, è come un uniforme,
0: sì,
1: c'è rigidità.
0: Anche un po' i colori comunque.
1: Sì, bravissima, colori un po' scuri, pieni, perché era un po' come se la moda facesse da armatura, quindi la bellezza si collegava a un senso di sicurezza, di bisogno di vestirsi per sentirsi come radicati, no? In un momento pieno di incertezze, comunque un momento politico e sociale abbastanza pesante. Però, come vedete, c'è una parabola. Perché gli anni 40, i primi anni 40 non sono come la fine degli anni 40, perché qui sono anni di un'evoluzione molto importante. A fine degli anni 40, infatti, subentra il new look di Dior. Dior crea questo appunto nuovo look, nuovo modo di vedere la donna. Gli anni della guerra, diciamo, iniziano un po' a farsi a lasciarci, insomma, questa pesantezza, un po' vogliamo lasciarcela alle spalle, e la fine degli anni 40 preannuncia quello che poi sarà l'esplosione degli anni 50, quindi le gonne a corolla.
0: Ci arriviamo subito.
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoli qui.
1: Sì, gonne ampie, la vita è molto evidenziata, l'abbiamo visto nella foto precedente per chi ci sta guardando in video, il seno è molto evidenziato, perché abbiamo voglia comunque di lasciare un po' l'uniforme, di lasciare la rigidità e di concederci un po' di bellezza più che mai femminile e anche un po' leggera.
0: Le fantasie ritornano.
1: Le fantasie, i colori, come vedete un pochino più, insomma, si abbandona un po' il blu scuro, si va a dei colori un pochino più accesi, e poi questo fatto dell'abbinamento.
0: Sì.
1: Perché appunto chi ha avuto delle nonne che magari erano appassionate di moda, erano giovani in quegli anni, insomma, sappiamo che c'era questo senso di essere, come dire, pulite, abbinate.
0: A posto, sì.
1: Il caos non è più quel caos gioioso che abbiamo visto degli anni 20, ma no, dobbiamo essere, come dire, coordinate.
0: Coordinate, sì.
1: Quindi un look pulito, sì, femminile, sì, bello, però comunque ci deve essere una certa logica in quello che indossiamo. Insomma, qui ha rivoluzionato, perché la,

0: del PVC, della plastica proprio, sono dei vestiti realizzati in plastica, sono gli anni di Twiggy, della famosa modella che indossava fantasie righe, vediamo dei pois, vediamo dei fiori molto colorati.
1: Sì. E poi vediamo gonne corte, pantaloncini
0: molto corte, perché infatti non si può non parlare di anni 60 senza citare Mary Quant e la minigonna, cioè dobbiamo sdoganare, sì, la donna è femminile, ma è femminile in modo libero.
1: Assolutamente.
0: Quindi lasciamo un po' il new look, lasciamo un po' la signorina per bene borghese e entriamo in questa esplosione di colori e anche appunto di voler rivoluzionare il nostro aspetto, no? La bellezza è legata tanto a questa idea di autoaffermazione per la prima volta probabilmente per la donna nel corso degli anni. Ti piacciono gli anni 60?
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Vedi? Sì. Ma infatti sappiamo poi che poi la moda è ciclica, no? Ritorna, ma ci parlano anche di una bellezza che ci dava tanta speranza, perché appunto erano anche per l'Italia, sì, no? Anni tanto importanti per il boom economico e appunto
1: sì, poi mettono allegria proprio anche, sì, questi colori, questi,
0: c'è poco da fare,
1: questi tessuti,
0: è un'allegria appunto di libertà, ci piace tantissimo, che poi ce la portiamo dietro anche nel decennio successivo, perché anche...
1: Assolutamente, però prima di parlarne degli, sì, anni che appunto stanno per arrivare, ci fermiamo e facciamo una piccola interruzione musicale,
0: sì, ci
1: va
0: piace.
1: Bene? E chi se non, cioè la canzone che abbiamo scelto ovviamente casca a pennello, direi, perché cosa abbiamo scelto?
0: Abbiamo scelto Madonna, Vogue.
1: E quindi adesso ce l'ascoltiamo.

0: Ed eccoci invece ritornati, e quindi parliamo appunto degli anni 70,
1: sì,
0: eccoli qua per chi ci sta guardando appunto in video.
1: Sì, anche per i ragazzi giovani o le ragazze giovani che magari non hanno tanta cultura forse della moda di quegli anni, no? Perché ovviamente vivono il loro tempo, gli adolescenti, però fate una ricerca anche visiva, perché secondo me sono tantissimo di ispirazione e magari capite meglio anche quello che indossate oggi, no? Perché di fatto quando poi aprite l'armadio e indossate qualcosa, state un po' raccontando la vostra idea di bellezza, no? Che bellezza indossate oggi? Che bellezza volete comunicare? E gli anni 70 sono la libertà fluida.
0: Vero.
1: Continuiamo con questi colori sgargianti, però subentrano in modo prepotente le paillette, i colori insomma un po' belli, forti. Però allo stesso tempo, ecco, brava, scorri su con la foto per chi ci guarda in video, c'è anche un rinnovato contatto con la natura. A me piace tanto studiare i tessuti, no? Mentre negli anni 60 parlavamo di PVC, anche di ricerca di materiali diciamo un po' chimici, un po' plastici, c'è un forte ritorno al contatto con la natura, all'importanza dei tessuti naturali come il cotone, e infatti è qui che nasce il famoso stile boho, bohemian chic, che anche oggi va tantissimo. Tutte le estati comunque c'è un
0: ritorno a questo,
1: sì, che sia
0: stile.
1: Un jeans ampio a zampa d'elefante, che sia magari una camicia con le maniche molto larghe, quello stile appunto un po' che ci fa ritornare anche un po' all'idea di gypsy, di gitano. Ecco, sono questi gli anni in cui comunque si stabilisce, e tuttora ce lo portiamo dietro. Però il pantalone a zampa d'elefante per me rimane comunque un cult, cioè sì, di una bellezza, niente a che vedere con gli skinny jeans che poi ci siamo portate dietro, vero,
0: per un po' di tempo.
1: Mi sembra tra gli anni 90 e i primi,
0: sì,
1: 2000, no?
0: Sì.
1: Io e Avanna abbiamo vissuto delle rivoluzioni di moda abbastanza pesanti, però sì, gli anni 70.
0: Ma poi qui vedo anche una pelliccia.
1: Assolutamente era un capo iconico degli anni. Sì.
0: Molto molto bello.
1: Poi ovviamente discusse, rivisitate, dal punto di vista ecologico, poi ci arriveremo ai nostri giorni, insomma, la moda ha subito anche dei cambiamenti dal punto di vista etico, però
0: ci arriviamo.
1: Diciamo che sì, era un capo molto apprezzato. Ah beh.
0: E qui, per chi ovviamente non ci sta guardando in video, siamo arrivati agli anni 80.
1: Agli anni 80, signori, capelli cotonati, fluo, e soprattutto c'è la celebrazione un po' anche della moda come potere. Cioè la bellezza, l'idea di bellezza era legata molto proprio a un'affermazione di forza. Infatti non c'è niente, come vedi qui, no? Di delicato, di soffuso, di sussurrato. La moda urla, abbiamo voglia di farci sentire, colori fluo, ma soprattutto vedi anche nelle forme molto esagerate, perché si va dall'over di questi giacchetti, no? Di queste giacche veramente imponenti, ma anche tantissimo c'è l'uso del leggings, pantacollant, come
0: scaldamuscoli,
1: sì, come vogliamo chiamarli,
0: sì.
1: E del fatto proprio anche della celebrazione del corpo come scultura, proprio come un corpo che deve essere fit, cioè un corpo che deve essere scolpito, sano, ma proprio palestrato,
0: performante proprio.
1: Esatto, cioè era un corpo che il corpo doveva adattarsi alla moda del tempo, e quindi essendo una moda ad alta voce, una moda prepotente, anche i corpi, insomma, ti ricorderai magari i vecchi video musicali come venivano oliati, venivano messi in mostra in modo insomma molto esplicito.
0: Sì,
1: lo vediamo infatti da qui, poi il chiodo.
0: È brava, questo volevo dire, che non è mai passato poi di moda, non l'abbiamo mai abbandonato.
1: Non l'abbiamo mai abbandonato, ha cambiato forma, le spalle si sono un po' ammorbidite perché insomma qui le spalle erano molto evidenziate, però il chiodo di fatto ce lo siamo portati dietro poi fino ad oggi, ed è il capo dove tante persone decidono di investire anche, no? Proprio come un capo colonna portante dell'armadio.
0: Vero.
1: Eh sì, qui poi il jeans, il
0: anche
1: denim.
0: Il jeans, sì.
1: Sì, sì. Le adoro, anche se sono veramente pazzi e folli. Sì. Ma qualcuno magari ha delle foto di come era vestito negli anni 80.
0: Mandateci,
1: sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Dai, condividete, sì, sì, anche nei vostri social, no, tra amici. Oh, ma ti ricordi gli anni 80? Mandate, mandate, che ci piace ricordare oggi. Facciamo un viaggio nella memoria. Allora, arriviamo appunto, per chi ci guarda in video, negli anni 90. Ho scaricato una foto, appunto, tipo un collage che ci parla un po'.
0: Sì.
1: Perché gli anni 90, allora, hanno varie anime.
0: Però sì, fatto, c'è un po' di caos negli anni 90.
1: Sì, inizia un po' il caos che, se posso dire, ci portiamo un po' anche oggi, no?
0: Dietro
1: perché
0: oggi.
1: Mentre questi anni che abbiamo visto e stiamo raccontando avevano un'identità molto forte, no? Andava di moda questo, andava di moda quello. Oggi in realtà moda e bellezza sono vivono un momento un po', come di fatto appunto specchio della società che stiamo attraversando, un
0: sì,
1: po' di caos. E probabilmente questo caos inizia un po' negli anni 90, dove si vedono più tendenze e più correnti che convivono allo stesso tempo. Però di fatto quella che uno ricorda di più è l'estetica pulita, perché dopo la sbornia
0: certo degli anni
1: fashion,
0: 80
1: degli anni 80, dove tutto over, tutto doveva essere urlato, gli anni 90 sono famosi, ci viene a tutti in mente una bellezza, in questo caso femminile, che è Kate Moss, no? Quindi lasciamo il trucco, lasciamo i capelli voluminosi e questa bellezza quasi trascurata che ci parla un po' di una malinconia, non so, di un tempo,
0: sì,
1: che non capiamo, no? Dove collocarlo. È quasi una ragazzina sperduta. E le linee dritte sono ovviamente influenzati poi anche da un'estetica musicale, no? Gli anni del grunge.
0: Vero.
1: Sì, sì,
0: queste camicioni,
1: sì.
0: In realtà tutt'oggi ovviamente, anzi, sono ritornate tantissimo di moda, di,
1: sì,
0: in uso queste camicioni.
1: Ci stiamo
0: un
1: tanto
0: po'
1: attaccando
0: over
1: agli anni 90, perché comunque di fatto non sono lontanissimi, e poi è come se ci dessero un po' quell'idea di libertà tranquilla. Abbiamo bisogno forse un po' di calma, visto gli sconvolgimenti, no?
0: Sì,
1: politici che stiamo vivendo. L'abito sottoveste, ad esempio, lo vediamo sotto la camiciona a quadri, è un cult, proprio è un abito che si afferma tantissimo in quegli anni e tutt'oggi è molto apprezzato, perché comunque dà un'idea di bellezza pulita, pura,
0: esatto, sì,
1: semplice, però anche è un'affermazione di identità, cioè meno immagine, meno costruzione di sé e più essenza, no? E
0: esatto.
1: Quindi la camicia, la sottoveste sono le cose che ci riportano proprio all'essenza del vestire.
0: Sì.
1: E oggi diciamo che possiamo affermare anche una cosa, che oggi l'idea di bellezza ha una connotazione che è fortemente etica. Perché in questi anni che abbiamo visto, e forse ce lo confermeranno anche tante persone, uomini e donne, che hanno proprio lavorato anche dietro le quinte nella moda, si guardava tantissimo al punto fattore bellezza come immagine, ma poi non ci si chiedeva come venissero fatti questi vestiti, come venivano smaltiti magari appunto gli scarti o le collezioni precedenti. Siamo arrivati a un'idea di bellezza oggi che è tantissimo legata all'etica. Quindi il vero lusso è come è stato fatto questo abito, è stato fatto eticamente, ha rispettato i lavoratori. Siamo molto lontani ancora dall'avere una moda del tutto etica, però oggi
0: vero,
1: diciamo che c'è un'idea di bellezza e di lusso legata tantissimo alla giustizia, al fatto che qualcosa sia giusto e buono e fatto in modo buono.
0: Cioè oggi almeno ci si pensa a questo.
1: Bravissima, perché dopo gli inizi degli anni 2000, che c'è stata l'esplosione del fast fashion, di catene, di brand che producevano e tuttora producono over, cioè troppo, sovrapproducono rispetto al nostro fabbisogno, oggi c'è tantissimo questa attenzione. Infatti volevo condividere con voi, tanti lo sapranno ma magari molti no, che è stata approvata definitivamente nel 2024 una legge che vieta alle grandi case di moda di distruggere le collezioni, perché non so in quanti appunto ne erano consapevoli, ma era proprio di fatto un'abitudine da parte di tantissime case di moda, soprattutto quelle maggiori che producevano vestiti esclusivi e di alto costo, distruggere, bruciare, mandare al macero tutto l'invenduto, potete immaginare l'inquinamento e lo spreco, certo. E insomma il gesto poco etico. Entrerà in vigore proprio a livello effettivo a luglio 2026 per le grandi case di moda, e poi diciamo le altre a seguire hanno tempo fino al 2030 per trovare delle come dire soluzioni alternative a questo, diciamo, brutalità di distruggere. Però oggi diciamo c'è tantissima attenzione. Poi abbiamo ovviamente tutto un ramo che ama il fast fashion, sappiamo, sì, insomma, che ci sono tantissime anche influencer che fanno video dove comprano tutte le settimane, no? Tu Vanna, ad esempio,
0: siamo
1: come
0: un po'
1: come ti relazioni
0: da tutto questo? Ma allora
1: cosa?
0: Io in realtà sto cercando diciamo di acquistare se ho davvero bisogno di quella cosa, mm-hmm, oppure mi faccio la domanda, posso farne a meno? Perché capisco che effettivamente gli argomenti che abbiamo appena citato sono molto molto importanti, e se ognuno di noi può fare nel suo piccolo qualcosa, sicuramente le cose possono cambiare, ecco, poi la penso così. E poi sto rivalutando anche comunque i vestiti, diciamo, di seconda mano, anche perché
1: ne abbiamo parlato anche, infatti,
0: esatto,
1: in
0: del vintage, che poi
1: vintage,
0: ora vanno tantissimo comunque,
1: sì sono molto apprezzati a livello estetico, ma perché comunque c'è un valore etico potente,
0: dietro, sì,
1: forte, insomma. Abbiamo avuto degli anni anche lì dove abbiamo buttato tanto, invece oggi chi ha degli abiti, anche appunto mi viene in mente anni 60, anni 50, quelli che abbiamo citato,
0: vero,
1: sono comunque considerati oggetti di valore, perché ci fanno capire che insomma inquinare e produrre e comprare sempre nuovo, specialmente per la moda, che è un'industria fortemente inquinante, perché ci sono coloranti, insomma c'è tantissima prodotto chimico, ha un impatto
0: questo,
1: molto,
0: sì,
1: molto molto importante. E però diciamo che è anche bello, perché l'abito ci fa sognare, cioè ha questa idea di,
0: certo,
1: di bellezza che comunque
0: sì,
1: la rende accessibile,
0: vero,
1: perché no, se noi possiamo indossare qualcosa di bello, in qualche modo ci sentiamo più belli e viviamo la quotidianità con questa idea di bellezza appunto raggiungibile per noi,
0: vero, sì.
1: Quindi
0: stiamo meglio, il cosiddetto shopping terapeutico
1: esiste, non vogliamo dire di non comprare,
0: esatto,
1: infatti vogliamo semplicemente dire di comprare con consapevolezza,
0: vero,
1: riflettendoci e cercando insomma di fare meno danno possibile all'ambiente. Però insomma la moda rimane una delle forme di bellezza che ci fa sognare di più, non possiamo non possiamo negarlo.
0: Assolutamente.
1: Ecco.
0: Allora, Cri, in chiusura,
1: sì,
0: un altro campo che ci fa sognare di più,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: mettiamola,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: di cui vorremmo appunto parlare nella prossima puntata, qual è?
1: Sì, io in questo introduco per chi ci guarda una foto, non so se ce l'hai. Che,
0: sì, certo, la mettiamo.
1: Io sto bombardando Vanna di foto, cioè questa dice non ne posso più, ogni tanto mi arriva una foto. Ma per chi ci sta ascoltando, io ho pensato di fare un bel ponte, che secondo me è anche abbastanza logico e naturale, perché anche qui la moda è importantissima, perché ha reso celebri ed eterni tantissimi look nel mondo del cinema. Il cinema, che è una forma anche qui di bellezza profonda e molto complessa, perché ci parla di bellezza attraverso sì le immagini, ma attraverso le storie, le luci, i colori e anche gli abiti, perché ci sono degli abiti resi immortali proprio dalla pellicola. E per chi ci guarda, io ho postato un abito di Keira Knightley, che è un'attrice che amo, è stato votato come uno degli abiti più belli nella storia del cinema, che è un abito verde in seta. Cercatelo, gli ascoltatori che appunto che non possono vederlo in questo momento, perché è davvero un'opera d'arte. E questo è stato creato dalla costumista proprio del film. È un abito in seta dipinto di questa tonalità di verde molto particolare, che hanno raggiunto mischiando tre diverse tonalità di verde, ed è un abito appunto che è stato votato come bello perché, a parte la bellezza innegabile, signori,
0: sì,
1: dell'attrice e di questo vestito che ha un'eleganza veramente senza tempo, gioca appunto, qui siamo negli anni, siamo nel 35 in questa scena del film, 1935, gioca con questa forma che ricorda appunto la statua, la clessidra, cioè questa fluidità dell'abito, e poi la sensualità che hanno voluto dare all'attrice con la schiena scoperta, e il colore anche non è casuale, perché nel film, poi ne parleremo nella puntata successiva, si vuole dare un senso di rinascita dell'attrice. Infatti il verde è legato alla natura, alla primavera, allo sbocciare, però si parla anche molto di invidia, no? E il verde comunque verde di invidia, lo diciamo tutt'oggi. Quindi pensate, attraverso un abito, come sono riuscite a raccontare la bellezza in modo complesso e a metterci dentro tantissime cose. Quindi io vi lascio con questo abito meraviglioso di Keira Knightley. Il film si chiama Espiazione, appunto per chi lo vuole andare a cercare, e appunto uno degli abiti più belli della storia del cinema, ma poi insomma ce ne sarà da parlare, sì, nella prossima puntata. E io vorrei lasciarvi con una frase che mi è venuta in mente, che appunto dice: la moda passa, lo stile resta, ma la bellezza è il filo che unisce entrambi questi concetti. Quindi guardate il mondo sempre con un occhio rivolto alla bellezza, e godetevi questa carrellata sulla moda che spero vi abbia fatto piacere.
0: Sicuramente, Cri. Allora io ti ringrazio, e quindi noi ci diamo appuntamento con il prossimo episodio di E ora arriva il bello, e parleremo di cinema, ovviamente, sì, bellezza e cinema insieme.
1: Grazie di essere stati con
0: Fateci
1: noi.
0: Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata, e commentate con i vostri pensieri, le vostre idee.
1: Mandateci un po' di foto dei vostri look pazzi anni 70, anni 80, o se qualcuno ha un abito bello che vuole condividere. Insomma, alla fine è appunto la moda è la nostra armatura di bellezza nella vita quotidiana.
0: Vero, vero. Grazie Cri, e grazie ai nostri ascoltatori, e noi ci rivediamo con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Ciao.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Sono le 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
2: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Decunu Kandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
1: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani di attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
1: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle.
4: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
5: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
4: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
1: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari. È quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%. Solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, una seconda parte di settimana di bel tempo su buona parte del nostro paese, con la rimonta anticiclonica che conquisterà quindi tutta l'Europa occidentale e settentrionale, e quindi di fatto anche l'Italia sarà al centro di queste giornate di bel tempo, con connotati estivi sull'Italia grazie appunto a questa possente rimonta. Quindi avremo per il penultimo weekend di maggio temperature che sfioreranno anche i 30 gradi sulle pianure del centro nord. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
11: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
13: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia, scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
12: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
14: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
15: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
14: Ma è tutto il giorno che lo fai?
15: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
14: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
15: Cosa c'entra?
14: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
15: Ma io vado velocissimo con i selfie.
14: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
16: Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di dieta, perché la vera dieta comincia dalla testa. Tutti propongono infatti diete miracolose per presentarsi in forma in spiaggia, ma gli esperti avvertono: nessuna dieta funziona davvero se il cervello non collabora. Dimagrire, beh certo, ma cominciando appunto dalla testa, convincendoci di fare la cosa giusta per prenderci cura di noi stessi. È questo in estrema sintesi il consiglio di nutrizionisti e psicologi a chi sta per mettersi a dieta. Gli esperti infatti concordano: i rimedi miracolosi che puntualmente a primavera ci arrivano dai media non esistono, perché per perdere peso servono tempo e costanza. Soprattutto è necessario capire che il primo nemico, quello che rema contro qualsiasi vera soluzione dimagrante, è proprio la nostra mente. Nessuna dieta può avere successo se il nostro cervello non collabora. Significa che prima di scegliere quale intraprendere sarebbe meglio capire perché abbiamo deciso di perdere peso e sentiamo la necessità di cambiare la nostra immagine. Come spiega Samir Sukkar, direttore dell'Università di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale di San Martino di Genova, la dieta è un percorso complesso che deve portare a un cambiamento consolidato del modo di pensare e non solo del regime alimentare. La predisposizione psicologica è dunque determinante. Non conta tanto il nuovo modo di alimentarsi, pesando i grammi di cibo concessi o sommando il totale delle calorie da assumere, quanto l'approccio mentale con cui si intraprende la dieta. Nella maggior parte dei casi, infatti, la scelta di dimagrire nasce dalla pressione esercitata da amici e parenti o dai messaggi che arrivano dai media e dalla società. Il punto fondamentale, invece, è capire che seguire uno stile alimentare più sano migliorerà anche il nostro benessere. Privarsi infatti di cibo provoca quasi sempre frustrazione e stress, che sono tra le cause principali dell'abbandono delle diete. Non vi è dubbio, restrizioni di cibo eccessive, se non sono profondamente motivate, ci mettono di malumore e così, per compensare il disagio, finiamo per mangiare più di prima. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
0: 98.5 106.1 le radio.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di tre speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei tre speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in cinque, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri quattro sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i tre finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri due corpi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
2: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario Danilo Della Valle del Movimento 5 Stelle.
5: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tensione tra Unione Europea e Israele, quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con l'eventuale violazione dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
6: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo?
5: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele, che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
2: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari. È quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%. Solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
9: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
12: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
13: Ciao, buona giornata, buon ascolto, siete su Radio Fly, parte anche per oggi il consueto Stinging Swing, il programma del giovedì dopo le 19, qui da questa emittente aretina, con ai microfoni il sottoscritto. Stinging Swing, un programma di jazz e round jazz, da adesso per circa 30 minuti, partiamo subito.
12: Stinging

0: canzone, tanto per aprire il programma Sting is Wing, è intitolata Sabato Notte, registrata nell'anno 2016, se mi ricordo bene, dal vivo, dal Parco della Musica Jazz Orchestra, un'orchestra residente all'Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia. Al giorno d'oggi è la più importante e più conosciuta orchestra jazz nel territorio nazionale.
1: Sting is Wing su Radio Fly, ora.

La canzone intitolata Dancing in the Moonlight, tratta da Showboat, che per adesso rimane l'ultimo lavoro del musicista, trombettista jazz ma anche cantante americano Brian Newman, nato il 10 giugno del 1981, grande musicista e conosciuto anche per le sue improvvisate performance dal vivo e anche in compagnia dell'amica Lady Gaga, che qui in pratica restituisce il favore dell'amicizia, che non è solo semplicemente sentimento ma anche amicizia intellettuale e amicizia musicale, facendo con lui in questo brano un mitico brano Don't Let Me Be Misunderstood, che è un brano che è diventato ormai un classic, che è stato inciso per la prima volta nel 64 da Nina Simone, come autori Benny Benjamin, Gloria Caldwell e Saul Marcus. Numerose sono le versioni che negli anni ci sono state proposte, e quella degli Animals del 1965 resta tra le più celebri. Non è esattamente uno standard jazz, ma insomma, ecco perché l'ho chiamato classics. Sing-

voce molto particolare, con improvvisazione e con cambi di tonalità veramente caratteristici. Chiaramente la cantante si chiama Betty Carter, questo è un brano del suo repertorio dal titolo Most Gentlemen Don't Like a Love, dal un album che era intitolato Music Never Stop, la musica non si deve fermare. Betty Carter, il nome d'arte, lei è nata come Lily Mae Jones ed è stata una cantante statunitense di musica jazz, famosa appunto per la sua tecnica di improvvisazione e per il peculiare stile vocale. Nacque in una cittadina, Flint, del Michigan il 16 maggio del 29 e deceduta ormai da oltre 20 anni nel 98 a Brooklyn, quindi New York, sempre americana. Bene, ci siamo ascoltati Betty Carter, andiamo avanti. Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: torniamo al jazz di casa nostra con un artista, un suonatore di piano, un pianista di fama internazionale, quale Danilo Rea, nato in quel di Vicenza, pianista veramente incredibile, una delle stelle più brillanti del panorama musicale, non solo nazionale ma anche internazionale. Possiamo dire che veramente il jazz è la sua anima forte, anche di una formazione continua, di una passione inesauribile. Si è esibito con i più grandi jazzisti del mondo e ha collaborato con i nomi più importanti anche nel tessuto cantautorale italiano. Dall'album registrato dal vivo nel 2006 e intitolato semplicemente Jazz Italiano, Danilo Rea ha eseguito Waltz for Anna.
1: Stinging Swing su Radio Fly. Ora

strana canzone dal titolo On the Beach e dall'album Dark Matter, album ultimo del 2017 del grande musicista americano Randy Newman, un album peraltro molto atteso perché il precedente risaliva al 2008. Randy Newman, questo musicista americano, ha avuto il pregio di osservare la sua patria da un punto di vista non sempre politically correct, mettendo alla berlina politica e società attraverso le debolezze e le sottili perversioni sia dei potenti che della gente comune, senza tuttavia mai cedere ai facili moralismi e accompagnando il tutto con un'originale miscela di rhythm and blues, di swing, di New Orleans sound, di folk e musica orchestrale che ha marchiato comunque indelebilmente la storia della musica americana. Aveva promesso di includere in questa dark matter, in questa materia oscura, una canzone su Donald Trump, però lo ha escluso, però ha voluto comunque inserirvi una canzone che si chiama Putin, che ha stimolato anche la curiosità di chi conosce ben poco del compositore americano, generando anche un fiume di parole ricche di riverenza, pronte a dileguarsi all'avvento della nuova grande cosa. E l'album sembra anche spezzare la lunga serie di colonne sonore, ma in verità è l'ennesima colonna sonora. Questa volta il soggetto però non è una fantasia di Walt Disney, ma la vita del suo autore, pronto a cimentarsi nella sua opera più ambiziosa e fragile, appunto intitolata Dark Matter. C'è da ricordare che, oltre a aver vinto numerosi Grammy Awards nelle varie tipologie musicali da lui abbracciate, da lui intendo Randy Newman, ha vinto anche come miglior colonna sonora dei film alcuni Oscar. Il giovedì alle 19, Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

0: concludiamo in bellezza con un brano che non è esattamente uno standard jazz, bensì è un brano di musica romantica e popolare, direi una ballata quasi da crooner del 1950. Gli autori si chiamavano Charlton Price, Pee-wee King, Rod Stewart, qui nell'interpretazione della grande interprete americana che si chiama Jo Stafford, un interprete che nacque in una cittadina qualinga il 12 novembre del 1917 e deceduta nel 2008, grande cantante americana. L'ultimo brano di oggi di questo Sting is Win è questo You Belong to Me di Jo Stafford, e con questo brano Maurizio Vacchini vi lascia. L'appuntamento va alla replica il sabato sera dopo le 21 e per la diretta sempre il giovedì qui da Radio Fly alle 19.05 con... Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Sting & Swing, Sting & Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Sono le 21 e 37 minuti.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly. Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

aperto, diciamoci la verità, però di sera ancora è un po' fresco, Però sono già arrivate le zanzare, non so se vi siete accorti già di sera. Mentre le rondini un po' tardano, cioè ci sono ogni tanto, però non è che sono in maniera massiva le rondini, quindi ancora non è proprio quel caldo, appunto, e loro non ci sono ancora. Però le zanzare già puntualmente sono già arrivate a rompere le scale. Turn up the bass! Alesso!

adesso andiamo in Transilvania, dove c'è Dracula, questo disco dei Boys Noize, in questa versione di Jenny Remix, Dracula.

Eh sì, perché praticamente il costo è maggiore, in quanto c'è in questo posto che è Roma un costo esorbitante, diciamo così. E quindi musica, se arriva, e dopo ve lo dico quanto costa, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo, ve lo dico dopo.

Maya, qua notizia di oggi, si sono sciolti, questo gruppo ovviamente che ha dato questo successo, che tutti si ricordano come Barbie Girl, poi anche altri successi degli anni 90,

la famosa canzone, quella degli anni 80, Rough Self Control, nascosta dentro questa Reflection, ma si riconosce, non è poi tanto nascosta.

quindi si è reso partecipe di questo incidente. Quindi se siete non alla guida, ma comunque state accompagnando una persona che si mette alla guida in stato di ebbrezza, sappiate che anche voi siete in concorso di colpa. Quindi dovete fermare, è giusto che sia così, per se stessi e gli altri, colui o colei che si mette alla guida in situazione ovviamente pericolosa per stato alcolemico.

Man, Mark Knight, si sta impossessando delle etere qua su Radio Fly nella diretta della Fly Dance con Joss DJ.

grande successo degli Snap, I Got the Power. In questo caso però nella versione di David Guetta che abbiamo ascoltato alle 23.33 di questo martedì 19 maggio 2026. Siete all'ascolto della Fly Dance in diretta.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri e eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. Quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?
3: Your music, your station. Radio Fly. Best new rock, new music.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dell'origine dei nomi e di alcuni colori. Per esempio Havana, dal colore del sigaro chiamato Havana perché è proveniente dalla capitale di Cuba, L'Havana appunto. Azzurro, importato dagli arabi e alla voce persiana l'azvard. Nelle lingue derivate dal latino però la L iniziale fu scambiata per l'articolo arabo al e quindi sottratta. Sopravvive in lapislazzulo, pietra azzurra. Bordeaux, dal colore del vino francese, corrispondente ovviamente al nome della città di Bordeaux. Cremisi deriva dal nome arabo della cocciniglia Kirmiz, a sua volta dal persiano Kirmr, verme, da cui Kirmizi, cioè colore che si estrae da tale insetto. Il nome scientifico è appunto Kermes vermilio, ad animali anche perla, salmone, camoscio. Fucsia, dal nome del fiore delle piante del genere Fucsia, scoperte a Santo Domingo nel 1693 da Charles Plumier, botanico di Luigi XIV, e così chiamato in onore di Leonard Fuchs, autore di un erbiario illustrato. Granata, dalla mela granata o melograno, secondo altri dalla pietra preziosa. Molti colori sono infatti ispirati al mondo vegetale: viola, rosa, glicine, pervica, limone, arancione, amaranto, lavanda, malva, fragola e così via. Lilla, l'etimo è arabo, lilac o persiano lilang, curiosamente derivato dall'antico termine indiano nila, che indica però un colore diverso, il blu scuro. Indaco sta per indiano e individuava un colore d'origine vegetale importante per la produzione tintoria del Medioevo, quando in Italia si diceva ancora indico per indiano, dal greco indicon. Magenta è il comune dove si combatté aspramente nel 1859 tra francesi e tra franco-piemontesi e austriaci. Il colore, battezzato così poi in Francia, ricorda il sangue che fu sparso. Finiamo poi con il turchese, dal colore azzurrognolo della pietra turca. Turchese, al pari di turchino, appartiene all'italiano antico col valore appunto di turco. E allora, con queste curiosità sulle origini dei nomi e dei colori, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

immagino che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà un

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly è in FM 98.5 106.100.

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

0: acknowledgement is key.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.